Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Studio Più Dance.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te. La

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

0: E vuoi la carica? Qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.
1: Papi papi, papi chulo, papi papi papi ben a me, papi papi, papi chulo.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare, di

0: musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più
2: eccoci, è venerdì.
3: Radio Studio Più.
4: Un'altra ora.
2: Ah, belli!
4: Gira di il divertimento di radio.
2: È venerdì.
4: Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.
3: Andrea!
2: Siamo?
3: Show, sei nove, siamo qui.
5: Sei su Radio Studio.
2: E si parte, signori, venerdì 18 settembre. Accendiamo i motori. È venerdì. Si parte, Luca da Trevenzuolo. Ti aspetto a Isola della Scala stasera, eh? Sarò col Dami dal Ferron, eh? Ti aspetto per il risotto. Risolandia, Luca. So che sei vicino. Cristian da Belfiore, andiamo, Mike e Sefi, Domenico da Milano. Andiamo, signori, 338 14 11 001, Ivano da Fano.

Giordano da Cali David, Francesco l'operatore ecologico da Milano, Fabio da Trebbiano, lo chef da Sulbiate, Stefano da Castellucchio, Paolino da Gemmano. Come on.

We Come. Signori, gli Type con This Is The Way per iniziare questo venerdì 18 settembre. Apriamo il weekend oggi, ragazzi. Intanto vi ricordo che questa sera, come ho detto prima, sarò a Risolandia, Isola della Scala, dai Ferron, io e DJ Dami, e domani invece sarò a Rivoltella de Senzano del Garda, al Polo delle Emergenze con Paromix. Quindi un bel weekend mi aspetta. Allora, se volete, veniteci a trovare, chiaramente. Siamo pronti, ragazzi, per la nostra mezz'oretta. È venerdì! Partiamo col Gallinero, che mi sembra giusto. 338 14 11 001. Dopo la prima ondata, appena si sblocca di nuovo, arrivano gli altri, Tutti in coda. Poi alzate il volume, ci siamo. A oggi partiamo subito a canna, ve lo dico, Arriva il Gallinero. Levantate.

senti, sentilo, sentilo. Coccodè. Poi mandateli che poi arrivano tutti insieme che hanno fatto il primo gruppo qua, eh. 338 14 11 00 oh, no, no, no. Oh, vedi? Pippo, il mobiliere di Senigallia, buongiorno. Equilibrio, buongiorno. C'ha fame, c'ha fame sto gallinero. Boris dalla Val Camonica, ben arrivato Boris. Certo che c'è la sigla del venerdì, ragazzi, dai, non dite eresie. Pareia!

0: signori Ramirez dal 93 con il Gallinero per aprire la nostra mezz'oretta dove facciamo risvegliare non solo il corpo ma soprattutto il cervello. Occhio. Oh, chi arriva? Abbiamo un prezioso Marvin, eh? Andiamo nel 2003 qui, voglio vederti danzare. Sul volume, ragazzi, è venerdì. Ci prepariamo ad aprire le porte del weekend.
1: E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza.
0: Lo so che la cantate.

potete abbassare i finestrini ancora, si sta da Dio. Danza. Siete pronti a scatenarvi? Avete alzato i bassi della macchina a cannone, il subwoofer? Danza.

L'ho fatto per voi. Gira tutto intorno la stanza 338 14 11 001. Si vola. Si vola nella stanza. Ah, con immenso piacere vi ricordo che da domenica 27 settembre io e il buon Buizza ritorniamo la domenica dalle 5 alle 7 con il Sunday Mix Time. A belli, segnatevi la data, domenica 27 settembre dalle 17 alle 19, Sunday Mix Time con il buon Buizzone.

0: Sono Marvin con Voglio vederti danzare. Adesso arriva il capitano, signori, eh? E dopo il capitano entriamo nella zona hot, nella danger zone. Salutiamo Prezioso Marvin, arriva il capitano direttamente dal 2000, signori. Una canzone che ha fatto storia, epoca. Arriva l'amor toujours, ce la cantiamo tutti insieme. 338 1411 001, andiamo ora. Si sogna e si vola.
1: Tutti.
0: Non mollate le mani dal volante per fare con le braccia. Fatelo con la testa.

0: Simone nel Turbino di Urbino, ben arrivato. Allora signori, siete pronti? Perché da adesso entriamo in Danger Zone. E dopo il capitano entriamo in Danger Zone. Signori, da questo momento è venerdì, venerdì duro. Signori, venerdì duro. Sul volume.
1: Non mi ricordo niente di cosa è successo ieri notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così.
0: Come faceva? Dai, sfondiamoci i timpani, dai! Tutti in carrozza, signori. Apriamo il weekend. Signorina, possiamo andare, signorina?
1: In the face.
0: Dai!
1: Like this.
0: Senti come ti prendi a schiaffi le orecchie. Vi sentite presi a schiaffi delle orecchie? Hai levato Ara. Signori, because like this. Vedi Nick da Salorno, ci carichi con la 380. Sì, dai! Vi inserisco io la spina. Occhio, signori. C'è la signorina che ci deve ancora dire qualcosa. Signorina. Bella pargola.

0: persone con le mani a cielo.
1: Lucchino, il contadino di Ravenna con la pala al cielo. Stefano da Bedizzole, il pompista. Bruno. Poi Marco, l'operatore ecologico da Villa Franca di Verona, Marco. Oh, tra un po' arriva un'altra signorina, eh. Occhio, signori, arriva un'altra signorina. Gli è arrivato anche Dario Adrenalina, eh. Dario, abbiamo bisogno della tua adrenalina stamattina, Darione. Abbiamo bisogno dell'adrenalina di Dario. Mamma mia! Laura da Bobarno e Benaday! Adrenalina come se piovesse.

arrivato il picchio. Bravo picchio. Eric da Castiglione. Ah, che terna abbiamo adesso. Abbiamo i Darude, Leroy Franchino, signori, occhio, preparatevi. Paolo da Salizzone, preparati.

Massimiliano e Roberta Dalla Vinso volano con noi. Oh signore, arriva la canzone per cannonata per eccellenza, Andrea da Gorgonzola. Roby da Luganiano. Salutiamo i Mute con Clap on the Top Me. E andiamo nel 2000, 26 anni fa, con i Darude. Questo è Sandstorm, signori. Qui nessuna pietà per nessuno. Nessuna pietà per nessuno qui. Qui arrivano le cannonate vere, le sentirete. Occhio, andiamo. Giuseppe da Casoli. Mettete i vetri antisismici. Mettetevi. Occhio. Mettetevi il giubbotto antiproiettile, arrivano, sentile. Le senti, mamma mia.

parte migliore ora. Manolo da Fermo arriva la parte migliore. Vi prego, alzate il volume ora. Oh! Colpito e affondato.

Ride la marciamo pola. Non è ancora finita, abbiamo la coppia di Eroa Franchino, eh. Occhio, arriverà prima Ricky, eh. La stagista della Valpolicella, ciao bella gente, ciao. Ciao Stage. Lo chiameremo Stage. Adriano Lafaenza. Occhio signori, stiamo per salutare Ida Rud. E in arrivo c'è lui, prima di Franchino. Sale in console. Lui, l'unico vero. Ricky Leroy, signori. Peppe e Marco da Milano Marittima, sul volume. Signori, in console c'è lui. Sul volume c'è Ricky. C'è Ricky. C'è Ricky.

si vola con Ricky. E tra pochissimo lo raggiungerà in console il grande Franchino per aprire il weekend. Domenico da Cornatedà, da Carlo da Lavì, Sigor da Gambetto, da Stefano da Vignola, il bomber da Cattolica. Sognate e volate. Andrea, il macellaio di Cesena. Daniel da Belluno.

Milena Giovanni da Gossago, gli edicolanti. Dai, Mattia da Vigazio. Lo vedo, sta arrivando, signori, arriva. Arriva, arriva, arriva, arriva dalla sua nuvoletta. Ciao Mary, sì, è venerdì. Brava Mary.

0: occhio, signori. È arrivato in console, lo vedo. È a fianco a Ricky Leroy, che rimane in console. Quindi, signori, possiamo dirlo ufficialmente, apriamo il weekend, signori. Poi lo chiederemo come di consueto a lui, che ci darà il via libera. Intanto, signori, sul volume, perché è venerdì!
1: La zia portami lì,
0: facci volare, fratello.

0: Caligolai.
1: Mamma mia, signori, avete voglia di weekend, vero? E ve la faccio venire io la voglia di weekend, vero Franchino? Bravo. Siamo pronti per ufficializzare l'inizio del weekend.

0: nostro viaggio del weekend è appena iniziato, signori, con il buon Franchino. Andiamo ai saluti.
1: Per esempio, ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno da non dimenticare. Gli amici del forum,
0: gli amici di Radio Studio Più,
1: gli amici di Milano
0: e tutti gli amici.
1: Gli amici.
0: Bravo Franchino. Sì. E con il grande Franchino abbiamo aperto ufficialmente anche questo venerdì 18 settembre. Signore, il tempo vola, eh? Le nostre cannonate, la nostra mezz'oretta dove ci riprendiamo sia cerebralmente che fisicamente ritornerà lunedì puntuale, come sempre, qualche minuto prima delle 6. Ma adesso le sorprese non sono finite perché si continua subito dopo la pubblicità. E state lì.
2: Andrea.
0: Da tavolo.
2: Show. Su Studio Più.
3: Spot.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

0: DJ Ross con Emotion. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, dall'acquario, dallo studio blu, dall'altra parte del vetro, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Cataboli e Achille Ferrari. Siamo prontissimi con il primo dei tre momenti che magari vi siete persi ieri, e non solo riascoltarli, ma potete anche vederli come domani, ragazzi, che siamo in replica come ogni sabato dalle 6 alle 9, siamo in video, così come domenica con il nuovo orario dalle 8 alle 10, sempre in video. Siamo pronti, ragazzi, primo momento in arrivo.
1: Andrea
2: Cataboli
1: Show su Studio Più.
3: Ciao Andrea, che bello tornare ad ascoltarvi. Saluteresti nonna Luigina di Pietramurata. Siamo a Trento. Grazie Angela, certo, è una nostra fan. Ciao, la salutiamo. Ciao Luigina. Ciao,
4: a Trento saremo, Luigina. Sì. Saremo a Trento, non a Pietramurata, ma saremo venerdì 16 ottobre.
3: Sì.
4: Venerdì 16 ottobre con il nostro.
3: Di cosa stai parlando? Di cosa stai parlando? Ma anche il soggetto.
4: Stiamo parlando dello spettacolo in teatro, l'Andrea Cataboli Show.
3: Mamma, con
4: Show.
3: Perché? È così imbattibile. È un rincoglionito a livello mondiale. Dai, dai.
4: Stavo pensando, Andrea Cataboli Show.
3: Aspetta, me l'ho mandato.
4: È uscito l'Andrea Cataboli Show.
3: Sì, zitto un attimo. Adesso che ce la fai. Aspetta, chi è questo?
5: Andrea, buongiorno di nuovo, Alessandro da Formigine. Mi hanno detto, mia moglie mi ha mandato un messaggio, ma mi ha fatto uno scherzo. E mi hanno chiamato la Ricchi e li ho mandati a cagare. Ma come è finita?
3: È finita praticamente che ci ha mandato a cagare, abbiamo messo giù. Non, è finita che ci ha mandato a cagare e basta. Non so se ci ha creduto o non ci ha creduto. Tu dici, ma io non ti ho fatto nessun scherzo, così andiamo avanti, capito? La richiamo, sono la Reghip di nuovo. Dai, ok, vai.
4: Ottobre sì. Quindi è
3: allora giorno. Se volete vedere l'improbabile, ciò che può non succedere mai in uno spettacolo teatrale, noi voi allora non vi aspettate il teatro, venite belli pettinati, socialmente utili, con le cravatte e cravattine. No, siamo a teatro perché è un posto dove ci possiamo riunire senza che vengano là vigili e cose via dicendo. Allora, vi aspettiamo a teatro, e a teatro lo spettacolo è uno spettacolo strano. Si chiama Le Palle di Cataboli. Perché si chiama Le Palle di Cataboli? Non lo so, non è il primo nome che è venuto in mente. Allora, non l'abbiamo pensata. È uno spettacolo molto particolare, dove può succedere di tutto. E basta, e non dico nient'altro. Non dico nient'altro, è molto improvvisato.
4: Oh.
3: È molto improvvisato. Beh, però se potremmo anche non venire. Cioè, nel senso,
4: cosa?
3: È talmente improvvisato che dici, magari per la prima mezz'ora non ci siamo, non c'è nessuno.
4: Ottobre le date sono tre.
3: Sono tre perché poi facciamo queste ultime tre poi non è che facciamo altri spettacoli, ma sono finiti, poi se ne parla a febbraio.
4: Quindi allora,
3: Sai perché? Non ti incuriosisce il fatto che novembre, dicembre, gennaio non facciamo.
4: È perché
3: niente.
4: C'è una sosta natalizia.
3: Ma che le sosta natalizia? A dicembre è Natale, cretino. Aspetta,
4: ecco,
3: un attimo. Aspetta un attimo, Gio. Pronto?
6: Yeah.
4: Sì, buongiorno.
6: Dai.
3: No, vabbè. È una canzone. Fuck you.
4: Come mai hai detto che a ottobre ci sono queste tre tappe e poi invece novembre, dicembre?
3: Forse ne faremo una a novembre, okay. Per il mio compleanno. Invito un po' di gente da qualche parte, in un tendone da qualche parte. No, poi ci picchiamo tutti. E poi basta. Poi dicembre, gennaio ci fermiamo. Ci fermiamo perché c'ho in mente di fare un tour da solo con il camper che qualcuno mi presterà, e prendo e parto e vado e me ne vado e forse non torno. Poi a febbraio, marzo, aprile faremo altre date, non lo so, dipende dal fisco. Quindi se volete venirci a vedere a teatro, ottobre siamo a Guidizzolo il 10 di ottobre, il 16 di ottobre a Rovereto e il 24 di ottobre siamo a Rimini. Dovete prenotare il biglietto da Ugo Palmisano.
0: 3 8 9 83 34 8 2 5.
3: La locandina la trovate sulle nostre pagine social.
0: E siamo al manicomio, andatela a vedere, che fighissima.
3: Mamma, ragazzi, ha fatto un'altra foto. Andate a vedere. È esaltato.
1: Show su Studio Più.
7: Andrea Cataboli Show.

0: Prezioso Marvin con Le Louvre. Allora, avete sentito del teatro, ragazzi? Mi raccomando, il nostro tour teatrale, le uniche tre date di ottobre, ragazzi, mi raccomando, fatevi sotto come state già facendo. Ho pubblicato stamattina un'altra locandina meravigliosa con noi tre nel Pullman con tutta la gente in direzione teatro, quindi andatela a guardare sui nostri social, sia la pagina Instagram Andrea Catavolo, la mia Ugo Palmisano e anche quella di Achille Ferrari. C'è il numero di telefono che poi è il mio, ragazzi, sulle storie addirittura c'è il clicca per prenotare, vi porta direttamente sul mio WhatsApp, quindi fate tutto con me, segnatevi il numero, ragazzi, chiamatemi anche adesso durante la pubblicità, 389 83 34 825. Vi ricordo le date: 10 di ottobre saremo a Guidizzolo, Mantova, il 16 di ottobre saremo a Rovereto, Trento, e il 24 di ottobre saremo a Bellareggia Marina, Rimini. Chiamatemi adesso durante la pubblicità, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: E dopo la pubblicità, eccoci pronti.

0: Matafix, ve la ricordate, mamma mia, Big City Life, ancora buongiorno, Ugo Parmizano per voi, prontissimi con il secondo momento in arrivo, e voi siete pronti? Andiamo.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show, su Studio Più.
3: Chissà perché uno ogni volta quando sento le radio, no? Che si danno dei toni, insomma, come se fossero dei fenomeni. Io da Milano, quello da Roma, quello è dalla grande mela, cioè, noi invece siamo proprio ignobili. E quindi possiamo andare in onda da ogni posto. Allora, ciao Andrea, sono Davide, chiama mia moglie Vilma. Ah, Vilma, come così, Flinkston.
4: Bravo,
3: Vilma,
4: bravo.
3: Era quella più magra, bionda.
0: Sì, la moglie di Fred.
3: Sì, la moglie di
0: Fred.
3: Di Fred, quello moro un po'.
0: Quello moro.
3: Sì, un po' in carne. Quello prima di Jokeffol, come si chiama la puntura quella che ti fai adesso, dimagrisci, come si chiama? Finango.
4: Finango.
3: Vabbè, Durango.
4: Comunque, Vilma.
0: Sì.
4: Non era bionda, volevo correggere Ugo, ma era rossa di capelli.
0: Ah, la bionda era la moglie di Barney invece.
3: No, è Mora.
4: La moglie di Mora. Bravo.
3: Mora, la moglie di Barney, Mora.
0: E la moglie di Freddy, che colore era?
3: Rossa. Rossa.
0: Ah,
3: castana,
0: rossa.
3: Castana,
0: è vero,
3: rossa.
0: È vero.
3: Vabbè, ragazzi. Questo è esperto di tinte, no, di capelli.
4: Perché perché lo so, perché ce l'ho presente.
3: Sì,
4: Barney,
3: sì,
4: è biondo.
0: Sì. Ah,
4: lui
0: okay,
4: è biondo. Freddy invece
3: piaceva te, no? Ti piaceva Barney.
4: A
3: me Vilma, a me piaceva Vilma. No, la moglie di dell'altro, di cosa? Come
0: di
3: si
0: Barney.
3: Chiama? Di Barney.
4: No, la moglie di Fred.
3: Di Fred, ma si chiama
4: Vilma.
3: Vilma, ma la mora, sì, non era male. Andiamo avanti. Allora,

0: chiama per favore mia moglie, cioè ci sposiamo sabato 19 settembre, ci sposiamo in comune a Castel Goffredo, fingiti Luca, il proprietario del ristorante Chalet Pietra Cavalla di Polperazze, e dille che invece il pranzo dobbiamo fare la cena. Vabbè, adesso noi ci inventiamo qualcos'altro. Questa non l'ho capita.
1: No, leggi il ristorante.
0: Ah, Pietra Cavalla. Ma il cavallo non fa IA, eh?
2: Era un po' secco.
0: Mamma, ragazzi.
2: Non mi viene.
3: Perché voleva fare il verso del famosissimo chef di questo ristorante, Furia.
1: Mamma mia, uno peggio dell'altro.
0: Posso fare il numero prima degli insulti che arriveranno?
3: So che lì ha lavorato anche un famosissimo cameriere. Velocissimo a portare i piatti. Varen.
1: Mamma mia.
3: E basta.
0: Basta. Mamma, ragazzi.
1: No, ma lì ti fanno anche gli sconti e sbagliano a volte. La cavallina storna.
0: Posso andare avanti adesso?
1: Fai il numero,
0: faccio
1: ti prego.
0: Il numero, per
1: fai
0: favore.
1: Il numero, ti prego.
0: Mamma, ragazzi.
4: Sono il proprietario dello chalet della Pietra.
0: E Vilma?
1: È Vilma.
0: Si chiama Vilma.
1: Ma l'hai fatto bubu. Non c'entra niente.
0: Come c'è la canzone?
4: Yabadabadu.
0: Yabadabadu.
1: Yabadabadu.
0: Sei Vilma? Io faccio Yabadabadu. E cercavamo Vilma.
5: Sono io.
0: Ciao, sono Andrea. Sono il collega di Luca del ristorante Lo Chalet. La Pietra Cavalla.
5: Sì.
0: Sì. Per la cena del matrimonio, insomma.
1: Sabato.
5: Per la cena?
0: Sabato.
5: Non è una cena, un pranzo.
0: E c'è stato questo misunderstanding che noi abbiamo segnato la cena, purtroppo. Infatti non ne eravamo molto convinti, ecco perché l'abbiamo chiamata. Quindi è un pranzo, non è la cena.
5: Ah. Guarda.
1: Sto già ridendo.
5: Niente.
1: Ci ha già sgamato, secondo me.
5: Tutti a cena?
0: No, capito. Vabbè, ci hai sgamato. Puoi dirlo che ci hai sgamato. Cioè, non è che.
5: Io ho fatto.
0: Non ti sentiamo.
1: Ti sente male.
0: Ti sentiamo male. Senti, ma ti sposi con l'animale, con Davide?
1: L'animale.
5: Sì, con Manoa, sì.
0: Ma come mai? Cioè, hai battuto la testa? Cosa è successo? Con una...
5: No, dai.
0: Ma sei innamorata? Si sente che sei innamorata?
5: Assolutamente sì.
0: Che bello, questa è la frase che ti ha detto tua mamma di dire. Va bene, allora io ti mando un abbraccio in bocca al lupo.
5: Grazie, un abbraccio anche a voi.
0: Ciao tesoro.
1: Ciao.
0: Ma dove eri nel tostapane? Perché senti come era dentro il tubo. Non lo so, non. Vabbè. Niente, il primo scherzo e non è andato, ragazzi. Allora, i mozzi scrivono, ma non fate gli scherzi. E non funziona il nostro scherzo.
1: O ci ascoltano
0: o non ci rispondono. La colpa non è mia. Cioè non.
3: Perché questo qui, Andre, è il risultato della diretta. Se tu fai una cosa in live, non sai quello che accade, capito?
0: Sì, sì.
3: Ciò che accade, accade.
0: Continua a parlare, Davide, non servi. Allora c'è
3: qui c'avevo segnato gli scherzi che te lo mando sul cellulare.
0: Ah, te lo sei scritto sul post-it.
3: Scherzi cellulare.
0: Beh, devi ricordarmelo, no?
3: Sì, ma però tu sei partito.
0: Ma però non si dice, comunque fa niente, no? Però... Fittipaldi, vabbè.
3: Perché non si può dire? Allora, ieri sera c'era Fittipaldi in TV, ieri sera.
0: Allora, attenzione, l'azienda si chiama Rekip. Inventa qualcosa, chiamala ora. Proviamo. Lei si chiama Lorena. Io sono dell'azienda Rekip. Ok, va bene. Ci va in macchina. Ok, ci va in macchina. Vediamo un po'. Pronto? Sono dell'assicurazione della Rekip. Vediamo un po'. Lorena, come si chiama?
3: Lorena, hai detto.
0: Lorena. La signora Lorena?
6: Sì.
0: Pronto, sono della Rekip. Buongiorno signora. La disturbo?
6: No.
0: No. Sì, mi sente. Cioè, è arrivata una contravvenzione della macchina C3 targata 27AB Bergamo 228. È la sua?
6: Sinceramente non so perché di mio marito.
0: Ah, ok. Però alla guida c'era lei, però, dalle telecamere. Ci è uscito fuori il suo nome.
6: Ma quando?
0: È successo un mese fa circa, un mese e mezzo fa. adesso la data ce l'ho scritta, però non sì, il 16 di agosto, no, il 6 di agosto, scusa.
6: Ma non le saprei dire, non lo so.
0: Però c'è questa contravvenzione, purtroppo è passata col rosso lei. C'era la telecamera.
6: Vabbè. Mi sembra strano, vabbè, però non lo so. Perché mi avete chiamato?
0: No, perché le verrà decurtato dallo stipendio, quindi uno sappia insomma che c'è questa.
6: Ma come è possibile? Ma quando mai? Ma quando mai?
0: In che senso?
6: Cioè, da quando mai ti tolgono lo stipendio?
0: Purtroppo è una normativa della Rikip, insomma, cioè, ci hanno avvertito, insomma, siamo dall'assicurazione, quindi verrà decurtato dallo stipendio questa multa.
6: Ma assurdo. Assurdo,
0: lo so,
6: proprio.
0: Anch'io la trovo assurda, assurdo. Però anch'io sono un dipendente come lei, quindi anch'io la troverei assurda. Però,
6: no, purtroppo. Ma mi sembra assurdo che non ci azzecca la Rikip con questo.
0: In che
6: non
0: senso?
6: Ci azzecca la Rikip.
0: Ma la
6: che c'entra? Come fa a sapere la Rikip che io abbia avuto una multa?
0: Non lo so, guardi, questa cosa mi risulta strana anche a me, però purtroppo io faccio quello che mi chiedono di fare, insomma, l'avvertirla. E ci saranno 680
6: Pronto.
0: Ma io non c'entro, io non c'entro niente, veramente.
6: Va bene, buongiorno, arrivederci.
0: Non vuole sapere neanche della multa, non vuole sapere.
7: Quant'è?
6: Non voglio sapere niente, arrivederci.
0: Va bene, grazie, arrivederci, è stata gentilissima. No, adesso
7: la signora non ha voluto sapere.
0: Stava innervosendo. Adesso io non ho capito se lei ha capito che era uno scherzo oppure adesso chiama la Rikip e insulta tutti. Però il marito mi ha dato un'informazione strana. Io pensavo che la macchina fosse intestata alla Rikip, invece è intestata a lui. Quindi lei dice: ma che cosa c'entra? Quando mi date gli indizi, datemeli giusti! Dai, non. Vabbè, comunque. Niente, ci ha mandato a cagare, ha fatto bene.
3: Aspetteremo.
0: Lascia stare.
8: Su Studio Più, Andrea Catavolo Show.

0: Beh, stamattina ricordi a cannone, ragazzi. 1987, Duran Duran, Vertigo. Ed eccoci qua, ragazzi, pronti ad andare in pubblicità, ricordandovi ancora il nostro tour teatrale. Vi state chiamando e mandando WhatsApp, bravi. Intanto andate a vedere la locandina che ho postato sui nostri social, Ugo Palmisano Official, Andrea Catavolo e anche Achille Ferrari. Siamo noi in pullman in direzione teatro, è bellissima. Andate a vedere, ci sono le tre date e il numero di telefono che poi è il mio. Vi ricordo, 10 ottobre saremo a Guidizzolo Mantova, il 16 di ottobre saremo a Rovereto Trento e il 24 di ottobre a Bellaria Egea Marina, Rimini. Quindi fatevi sotto, mandatemi un WhatsApp e vi do tutte le info, e soprattutto serve per prenotare. 389 83 34 825. Pubblicità, fatelo anche adesso e poi terzo momento in arrivo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: Spot.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, compara prenota fatto.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Rex con David Guetta, ben ritrovati. Ugo Palmisano per voi, con l'anteprima aspettando l'Andrea Cadavolo Show. Siamo arrivati al terzo momento che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere. Spero abbiate scaricato l'app, se non l'avete fatto fatelo adesso perché poi vi servirà per vederci in diretta fino alle ore 9 e tramite anche i nostri canali televisivi. Terzo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea Cadavolo Show su Studio Più.
2: Va bene, salve a tutti, la mia lavatrice corre, quale possono essere le cause? Grazie, ma in che... Ah, corre nel senso...
3: Come corre?
2: La lavatrice che corre, sai, in centrifuga, corre. Beh, se gli hai messo il detersivo Bolt è normale, cioè
3: mamma
2: non...
3: Mamma mia, ti prego.
2: È normale, cioè non...
3: Mamma mia!
2: hai sbagliato detersivo, è semplice. No, comunque, ormai ci sono i cuscinetti da mettere, no? Come si chiamano? I materassini, le cose. Vabbè, insomma, le sospensioni.
3: Le sospensioni. Vabbè,
2: comunque, cambia detersivo, dai, cambia detersivo. Ma ci sono degli oggetti strani qua sulla scrivania. Qua,
3: che
2: non...
3: oggetti?
2: Ma che ne so, sei entrato tu per caso? Se sei appoggiato?
3: No, ma quegli oggetti non
2: è tutto appiccicoso.
3: Ma
2: non...
3: che ne so, devi chiederlo a chi trasmette di là.
2: E chi è che trasmette di qua?
3: Tutti gli altri.
2: Ah, io me ne sto andando. Perché Ugo non ha la polizza contro la grandine da Route 66? No, non lo
3: no,
2: so.
3: Perché non è assicurabile contro la grandine.
2: Allora, non è assicurabile perché dopo una certa età le macchine non le assicurano più. Aspetta, è arrivato. Aspetta, c'è grandinometro forse.
3: Grandinometro.
2: Vediamo se è lui, se è lui. Aspetta, pronto? Pronto? Aspetta, devo rispondere prima. Pronto?
4: Buongiorno, Cattavolo. Buongiorno.
2: Ah, c'è la massima.
4: Chi parla è il filosofo.
2: Buongiorno, filosofo. Ci
4: allora,
2: dica.
4: Il problema sì. È che Ugo la mattina sì. Quando lancia le famose ex cannonate.
2: Sì.
4: Lui poi lì si eccita e esce di tutto, per quello che è tutto così appiccicoso.
2: Ah, dici che è ma...
4: secreta eccitazione.
2: Secreta eccitazione, senti il filosofo come parla bene.
4: Ti ricorda di essere giovane.
2: Ah, ok, io la chiuderei qua, va bene.
4: Arrivederci. Achille, ovunque tu sia.
2: È in mezzo al traffico, in mezzo alla grandine.
3: Certo.
2: Non ho capito.
4: Sta schivando le gocce, Achille.
2: Sta schivando le gocce con la macchina. Ragazzi, si è messi male, ragazzi. Allora, non so se hai sentito che hanno abolito il bollo per l'auto sotto gli 80, cos'è, kilowatt?
3: 80 kilowatt, infatti io non lo pagherò di regola.
2: Quant'è la tua macchina?
3: 51 kilowatt.
2: Oh, capirai, cioè non. Anzi, ti danno i soldi indietro a te. Secondo me, quelli che pagano un po' te li danno a te, capito?
3: Non... Ma anche tu non lo pagherai, Andrea?
2: No, non lo so.
3: È
2: non...
3: sotto gli 80 kilowatt la 600, Andrea.
2: La 600?
3: Certo.
2: Non lo so, non. A parte che non è intestata a me, non è mia la macchina.
3: Non è niente tuo.
2: Io le prendo, ma non c'è niente di mio. Cioè, di intestato non ho niente, capito? Sono un libero professionista, si può dire così. Vabbè, andiamo avanti. Infatti, se mi fanno una mora sulla casa, ci vede la banca, io sono in società con la banca,
3: società.
2: Quindi voglio dire, prendetevela con la banca, non con me, cioè che c'è, io sono il socio io sono il socio minorato, io sono minorato. Quindi prendetela con la banca, andate in banca e discutete con loro, cioè non, perché se mi fanno una multa a me, multa da pagare, che ne so, dell'auto, andate in banca, gli dico io, cioè non, parlate col socio, non c'entro niente. Con la Mustang 6.000 euro di bollo, se capirai, del 74 la massa che non paga niente, non paga neanche l'assicurazione la massa. Vabbè, andiamo avanti. Chissà se esiste qualcuno che non ha fatto scadere lo smart box. Ah, che ha ricevuto al compleanno. No, l'hanno fatti. Lo smart box è quella vacanza, quella sorta di libricini che ti regalano con tutte le foto degli alberghi belli.
3: Ah, ok, ok.
2: Dove tu puoi scegliere la data entro un anno, due, tre, no? E puntualmente li fanno scadere tutti. Perché dici, ma sì, lo rifaccio, ma sì, lo rimanzo. Passano i 3 anni, la vacanza è fottuta. Tu vai là, ti presenti, dici, ma è scaduto. Ma come? Sono passati. Sei 3 anni, già 3 anni, pensate, se non camminavo prima. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, si può fare l'upgrade, cadavolo. L'upgrade, cioè, ti è l'upgrade.
3: Sì, sì.
2: Ti aggrappi
3: cosa?
2: A qualcosa. Insomma, non La mia macchina 81 kilowatt e si fottuto.
3: Sì.
2: Tira via un kilowatt. Si può togliere un kilowatt.
3: Ma come fai?
2: Dai una martellata, non so. Non... Ma la macchina di Ugo tiene la seconda con tutto quel peso a. Che ha a solo 51 kilowatt. E infatti non, la gente si preoccupa, si muove la macchina.
3: No, i kilowatt sono una cosa, i cavalli sono un'altra.
2: C'ha un sacco di cavalli lui, eh.
3: I cavalli sono 61.
2: 61 però. Cavalli, voglio dire, c'è tutti belli, biondi, li spazzano la sera. Non, no, lui può mettere solo la terza, la quarta non riesce a metterla come marcia, non ce la fa la macchina, proprio singhiosa. Fa così, proprio. In autostrada al massimo, quando è tirata, lanciata, in discesa mette la quarta, no, impossibile. Non è stato abolito, non lo paghi solo per il 2027, tanto se li riprendono da un'altra parte. C'ha ragione, eh.
3: È vero, è vero.
2: Ha ragione Luca di Mantova, bravo Luca di Mantova. Ah, solo per il 2027?
3: Solo per un anno, ma sai perché? Allora, siccome
2: perché ci sono le votazioni, ragazzi.
3: Bravo,
2: adesso,
3: bravo.
2: Adesso fanno tutti i bravi, ci abbassano questo, ci abbassano quell'altro, la speranza che noi li votiamo. Non mi fate dire cose che non voglio dire. Comunque, a proposito di cose che non voglio dire, uno mi ha scritto che a tavolo si vede nel riflesso quello che non vorresti dire. In che senso?
3: Quale riflesso?
2: Nei miei occhi, non lo so, nella faccia. Non lo so come fanno. Telepensiero, non
3: telepensiero,
2: pensano, non lo so. Vabbè, cadavolo, oggi è il mio compleanno, mi mandi in diretta a mi mandi a cagare in diretta. E volentieri, dammi il nome che lo faccio volentieri, insomma. Praticamente in salita Ugo deve cacciare i piedi fuori e spingere come Bart, come si chiama?
3: I Flintstone.
2: Come fai? Mette i piedi fuori, c'ha una buca, metti i piedi, anche il cane, anche il cane. C'ha una buca anche il cane con le zampine. Va bene. A proposito di cani con le zampine. Quando il cane fa così con le zampine, ce l'avete in braccio e che vuole camminare. Messaggio a tutte le donne che lo tengono sempre in braccio sto cane. Sono zampe quelle, cioè non sono prolungamenti strani o brufoli. Non lo so, sono zampe. Quindi il cane non è che lo metti per terra e rotola, perché non è un salame, una salsiccia. È un cane, c'ha le zampe. Quando fa così, che vorrebbe camminare anche lui, cioè vorrebbe correre, vede gli altri. Cioè è una crudeltà. Messaggio a tutte le donne quelle. Donne e anche uomini, ho visto un uomo con un cane in braccio, un barboncino toy, no, non lo metto per terra perché si sporca, cioè non, perché non lo metti per terra, fammi capire, è un cane, scusate la parola, però non capisco perché non li mettono per terra. E tu vedi questi cani che stanno così, cioè, la sofferenza è come se tu prendi uno un 14enne in braccio e vai in una sì. A una festa particolare,
3: sì, sì.
2: A una festa particolare e tu lo tieni sempre in braccio. Vedi tutte queste, anche se qui locali di spogliarelliste,
3: sì,
2: con i pali, le cose, e tu lo tieni in braccio, il 15enne lo tieni in braccio, questo si vede che tira fuori le zampe. Quindi,
3: le zampe.
2: No, metti che si sporca, già non vabbè ragazzi, non andiamo avanti ragazzi. Un messaggio a tutte le donne ingravattate che sì, perché si pettinano, si fonano, si lusciano, si stringono,
3: sì.
2: Anche il cane lo lisciano, lo fanno, che il cane quando viene scelto da una donna del genere lo sa che farà una vita, cioè farà una vita strana, non da cane, farà una vita da bambino, da bambino che non cresce mai, lo sa, la vede proprio, lo sa, il cane è intelligente, no? Quindi quando sta lì che nella cesta dei cani, che lei arriva con le mani tutte fonate, pettinate con le unghie da dei Flintstones, tutte lisce, tutta pettinata così, mette le mani nella cesta dei cani, i cani si fanno tutti contro la parete, no? scegli lui, è più bello, io scorreggio, non prendere me, io rutto di notte,
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
0: Andrea Catavolo Show.

0: Big Ben. Ed eccoci qua, Peggy Goo con Human. E allora siamo pronti, ragazzi, andiamo di meteo. Andrea credo stia arrivando in bicicletta, ragazzi. Preparatevi perché credo stia arrivando in bici. Quindi vediamo a che punto è, lo scopriremo dopo, ragazzi. Preparatevi, questa è la pazzia di oggi. Allora scaricate l'app, ragazzi, mi raccomando. Oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi, l'833 per tutta Italia, chiaramente sul digitale terrestre. E poi se avete Sky, solo l'Andrea Catavolo Show dalle 7 alle 9 su GoTV Channel, canale 809. Vediamo l'arrivo e andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Studio Più News.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore la perturbazione che quest'oggi ha interessato il centro-nord scivolerà verso il sud. Avremo dunque una giornata di venerdì ancora piuttosto variabile o instabile, questa volta su gran parte d'Italia. I fenomeni impegneranno anche le regioni centro-meridionali, soprattutto le zone tirreniche e le aree interne. Ancora qualche piovasco al nord, specialmente al mattino, poi la tendenza sarà verso un miglioramento sulle regioni settentrionali. Le temperature caleranno anche al centro, valori ancora fino a 30 gradi all'estremo sud, specie su Sicilia e Salento. Poi nel weekend ancora un po' instabile, specialmente al centro-sud, ma tendenza a miglioramento del tempo, in particolare da domenica, quando rimonta l'anticiclone da ovest. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show.
2: È lo stupido.
3: Uè, borraccio, come stai?
4: Bene, ti aspettavo in bici.
3: No, un po' a piedi, un po' in macchina. Non vi sforzate, non è inglese, è barese.

0: Surfers Double Fussa. Wey, Nanetti. Nanetti in salsa, dice. Allora, come sei arrivato in radio stamattina? Allora, sono arrivato un po' a piedi, poi ho fatto l'autostop. Si è fermata una bionda riccia, bella, giovane, e mi ha dato un passaggio. Vabbè, ragazzi, non sarà il giubbotto di pelle, non so, non, la forza del giubbotto di pelle, non lo so. Va bene, buongiorno Frida Kahlo, come stai? Tutto bene? Tutto bene? Sai chi era Frida Kahlo, no?
1: Sì, era la pittrice.
0: La pittrice, quella col sopracciglio unito, no?
1: Esatto.
0: Il monoblocco lì, come si chiama? Cioè, il suo monoblocco. Di grasso,
1: che grasso.
0: Sì, poi tutti i meccanici l'hanno imitata. Sai che il meccanico quando si asciuga la fronte passa la mano sulla fronte e unisce le due sopracciglia col grasso, no? Quindi sembrava un meccanico lei, Frida Kahlo. Frida Kahlo, marito bruttissimo, la tradiva con chiunque, anche con le tavolozze brutte, proprio una cosa, passava un buco sulla tavolozza e lui andava proprio e si narra che lei per vendetta andava con le stesse donne con cui lui era andato. C'è una roba. Vabbè, a guardare bene il marito sarei andato anch'io. Cioè, nel senso, meglio una donna con cui andavo lui che lui. Cioè, brutto come il peccato. Cioè, non... Quindi occhio a tradire vostra moglie, perché potrebbe andare con la stessa amante, capito? Non... E fate brutta figura poi. Fate brutta figura, perché le donne sanno dove. Andiamo avanti.
1: Dove cosa?
0: Dice solo il saggio, dice il saggio, dice. Già, il saggio di cinese dice.
1: Detto
0: cinese. Andrea, hai la bici, abiti vicino alla radio e ti fai accompagnare in macchina. Vabbè, se voglio dire, se una bionda riccia si ferma, dammo un passaggio e dico: no, guarda, c'ho la bicicletta. C'ho la bicicletta, ma senza canna. Quindi, se mi dà un passaggio, vabbè. Ehi, Fonzi, lei ti ha dato un passaggio e tu, ma ragazzi, era giovane, dai, Andrea, sono 20 e passa anni che ti sono 20 e passa anni che ti ascolto, perché sono anziano, questo vuol dire. Ma tu non ascoltavi me, ascoltavi il mio riflesso.
1: Ma che
0: io sono 4-5 anni che sono in radio, poca roba, insomma, non, andiamo avanti, andiamo. Allora, chi siamo? Allora, lui è Frida Kahlo.
1: Certo.
0: Io sono Rupe Everett.
1: Chi?
0: Rupe Everett,
1: chi?
0: L'attore quello. Come si chiama l'attore quello figo?
1: Rupert Everett.
0: Rupert Everett.
1: Ma chi?
0: Vabbè, insomma, quello che scala le montagne. Tra un po' arriva Cavalletta.
1: Cavalletta.
0: Franco Cavalletta. E la Cavalletta c'ha le gambe più grosse del corpo, no? Se tu gli allunghi le gambe.
1: Le gambe
0: alla Cavalletta, tu vetca più lungo. Comunque te corpo, gamba di Cavalletta. Non staccare gamba, cattivo. Certo, le crudeltà che abbiamo fatto agli animali da bambini, ragazzi, c'è veramente. Poi il karma, no? Poi dici, ma sono sfigato, fai mai successo questo. Chissà quando lucertole hai mozzato.
1: È vero.
0: Il karma, così impari. Allora, si vestono in maniera stravagante e terrorizzano con i palloncini. Ah, i clown, quelli. I clown.
1: Si girano anche qua nella zona di Brescia, eh?
0: Sì, l'ha fatto anche una mia amica, mi ricordo tanti anni fa, avevo una liaison con questa una, come si chiama, un'avventura. Mi ha spaventato di brutto, perché si è presentata proprio davanti al cancello con un palloncino che non riusciva a tenere l'aria dentro, non
1: cosa?
0: Si sgonfiava in continuazione. Ho detto, no, veramente,
1: scusa,
0: una roba incredibile, uno spavento. Invece dopo niente, non è niente. Andiamo avanti. Buongiorno, ben trovati. Questo è l'Andrea Cadavolo Show. Tutto può succedere, tutto può anche non succedere. Se volete venirci a vedere a teatro, pochissimi posti ancora, 100 posti disponibili su tre teatri, però su tre teatri. Se volete venirci a vedere, noi il 10 di ottobre siamo a Mantova, a Guinizzolo, il 16 siamo a Rovereto e il 24 a Riccione. Se ci volete bene, volete baciarci, farvi una carezza, un grattino, qualcosa, perché faremo una cosa speciale, venite a teatro. Chi ci vuole male non venga. Chi è un po' così, un po' titubante, dice no, ma quasi sì, mi fa ridere, però lo stai a casa. È uno spettacolo che dura 7 ore, quindi
1: ma
0: portatevi da mangiare, insomma, dura un paio d'ore, insomma, ma può succedere di tutto. Ogni spettacolo quello che facciamo è diverso dall'altro, quindi quello che facciamo da una parte è, lo sa solo il Fight Club, quindi andiamo avanti. Per avere maggiori informazioni dovete chiamare adesso il cicciottello dall'altra parte, lo sciupatello, che vi risponde durante la pubblicità.
1: 389 83 34 825. Ve lo ripeto.
0: No, no, anche noi, gente, mica rincoglionita, cioè non.
2: Dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
6: Con Renault Capture Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. The Boss, Lose Myself.

0: Attenzione ragazzi, è successo in Italia, Udine, sai dov'è Udine?
1: Certo che lo so.
0: Lo sa perché suo fratello abita Udine, se no mica lo sapeva. Cioè. Ma in che regione si trova Udine?
1: Friuli,
0: Venezia, Giulia, la salutiamo anche Giulia. Udine, nonna prende il nipote sbagliato da scuola e lo porta agli allenamenti.
1: Cosa?
0: L'allenatore di calcio, signora, ma questo chi è? Cioè, e da lì un po' di domande se le fate anche la nonna. Si è giustificata dicendo: mi hanno ingannato il cappuccino, il cappuccio e la sciarpa, capito? E anche la marijuana, signora, perché non è... Porca miseria, ragazzi. Pensa ai genitori, panico proprio. Ma questo chi è, scusa?
2: E questo ho trovato, cioè, non è... mi sembrava anche più bello, voglio dire.
0: Cioè, perché prendere il nipote giusto? Se c'è un nipote magari più simpatico, più bello.
2: È biondo, l'ho sempre voluto, un nipote biondo con gli occhi azzurri. Dopo lo riporto, dai. Ci gioco un po', una giornata intera, lo faccio vedere alle amiche, gelose.
0: Attenzione, attenzione, sarà la signora, sarà la signora,
1: certo,
0: che mi dirà: no, io non fumo. Pronto?
3: Buongiorno Catavolo, buongiorno.
0: Il nostro filosofo, buongiorno filosofo. Buongiorno, buongiorno.
3: Una frase riflessiva per voi.
0: Attenzione, attenzione.
3: La felicità è essere se stessi, profondamente, veramente, senza compromessi, anche a costo di essere infelici.
2: Sì.
1: Me la devo scrivere,
0: sì. La puoi ripetere perché dobbiamo
3: metabolizzarla.
0: Sì, bravo.
3: La felicità, la ripeto, la felicità è essere se stessi profondamente, veramente, senza compromessi, anche a costo di essere infelici.
0: Ah, ho capito, adesso l'ho capita. Grazie, grazie.
1: Grazie.
3: Grazie a lei, buona giornata.
0: Buona giornata, anche a lei.
3: Buongiorno Andrea, e Achille quando arriverà.
0: Va bene, ciao. Gentile. Ciao, gentile, capito? La felicità a tutti i costi,
1: sì,
0: anche a rischio di essere infelici.
1: Bravo.
0: Io questa cosa l'ho provata, ero in un bar, bello. La mia felicità era in quel momento liberarmi di qualche aria in più che avevo nel corpo. E infatti, pram, ed ero subito felice. Però poi infelice, perché si sono girati tutti verso di me e mi hanno un po'... Ah, il proprietario mi ha anche buttato fuori dal locale, cioè non è... Quindi la felicità anche a costo di essere infelici. Cappuccino, voglio il cappuccino! Vai fuori! Quindi occhio ragazzi, perché la felicità è dietro l'angolo l'infelicità, capito?
1: Certo.
0: La felicità è dietro l'angolo c'è l'infelicità, quindi attenzione, c'è un altro filosofo stamattina, tutti... Pronto?
4: Sono anch'io un filosofo.
0: Attenzione.
4: Volevo dire che le tette sono belle, ma anche il culo.
0: Questa è la filosofia più becera, più terra, insomma. Però ha ragione. Ti sei offeso? No, ti ha fatto un complimento. Va bene. Allora, Fragma, facciamo così. Io il mio desiderio, sai qual è? Andare, che ne so, in un negozio di frutta e verdura dove c'è il cocco e con la mazzetta da 5 kg spaccarli tutti.
1: Ma perché?
0: Non lo so. Può essere buttato fuori dal supermercato. Però mi scegliamo con la mazzetta. Ma cosa sta facendo? Li voglio rompere tutti. Mi sono rotto i cocchi, capito? Una roba così. Cavolo, tu non stai bene, lo so. Ma il momento filosofico non è. Andiamo avanti. Allora, non, per favore, non siate così cattivi come Ugo, che è una persona.
1: Ma chi?
0: È cattiva, brutta. Cioè non,
1: certo.
0: Dai, non ancora. Stamattina, ragazzi, siamo bersagliati dai filosofi. Pronto?
5: Buongiorno Andrea.
0: Buongiorno, ma sei voce? Buongiorno, come va?
5: Sono il passero solitario.
0: Questa non l'ho capita.
1: Manco io.
0: Il passero solitario.
1: Interpretazione.
0: Che l'hanno sparato? Gli hanno sparato. È cascato dal ramo.
1: Ma che gente gira? Che gente c'è in giro?
0: Vabbè, comunque io mi siedo dalla parte della ragione, perché lì è pieno di donne, quindi ragazzi non voglio sapere altro. Pronto?
5: Ciao Andrea, sono Giovanni Brutto.
0: Buongiorno Giovanni Brutto, come stai?
1: Ma per favore.
5: Tutto bene, grazie. Volevo chiederti, ma quando è che fai lo spettacolo a Milano?
0: A Milano, Giovanni Brutto, guarda, dovremmo venire a febbraio.
5: Non posso crederci, veramente.
0: Sì.
5: Non posso crederci.
0: Sei anche offeso. Sei anche offeso, ragazzi. Ma non so neanche se veniamo, perché infatti, a questo punto non. Cioè, accolti così, voglio dire. Cioè. Va bene, Mona Lisa, ascoltami. Mandiamo coso? Farà Fragma qua. Che un pezzo di Fragma.
1: Ah, c'è anche Cocco.
0: Fragma e Cocco. Mamma, ragazzi. Quando volete la togliamo, quando volete.
1: Perché?
0: Quando volete.

0: Andrea, comunque lei è una bella frac.
1: Allora, se devi essere volgare,
0: ho detto
1: dillo.
0: Fragma, si chiama Fragma.
1: È una bella Fragma. Perché non hai visto la mamma tu. È arrivato Cavalletta, Franco Cavalletta, allora, l'uomo con le gambe più grosse del corpo.
2: Ho sentito mentre commentavi in diretta, ok?
1: Già risentito. La verità fa male. La verità fa male. Lo sa.
2: No, io non ho problema contro la verità. Immuna. Allora, io sono come dei. No,
1: buongiorno, donna. Mamma, ragazzi, ma si offende anche Cavalletta.
0: È padre, no, allora, sì,
1: ma è anche per maloso. Ma scusa, ma si vede che passa il 28 bis tra le sue gambe. Mamma,
2: però, scusi,
1: con
2: padre,
1: tutti i carcerati.
2: No, però lei, padre,
1: è andato.
2: Deve difendere i fratelli. Comunque,
1: i fratelli.
2: E gli apostoli, no?
1: Gli apostoli, perché sei un apostolo tu.
2: Ma no,
1: tu sei una costola, forse. No. Tu sei la costola, la mia costola infilata dentro il corpo.
2: Sai chi è? Sai come si chiama l'apostrofo?
1: L'apostrofo. Mamma, ragazzi. Ma poverino, dai. Tu, anche tu, voglio dire. Cioè.
2: Volevo fare la battuta.
1: Sì. Secondo me sono i capelli che, coprendo le orecchie, non sentendo bene le parole come vengono esposte normalmente dagli italiani, tu le ripeti in modo strano, capito?
2: Perché ti
1: tira via i capelli dalle orecchie.
2: Ieri ho chiamato la parrucchiera.
1: Sì, e che ti ha detto?
2: Ma ha detto che...
1: Tu, è disperato.
2: Cercando, sì, personale.
1: Ah, ok.
2: Quindi, se ci dovesse essere qualcuno all'ascolto,
1: sì,
2: un apprendista, parrucchiero o parrucchiera.
1: Aspetta un attimo, c'è un tuo fan. Pronto?
3: Topolino è contento perché si fa le topoline. Paperino è contento perché si fa le paperine.
1: Ecco.
3: Pippo e Achille sono tristi.
1: Lo so.
3: Padre Ivo, si sono confessati.
1: Siete meravigliosi. Vi amo, io amo i miei ascoltatori, ragazzi, sono avanti anni luce rispetto agli altri, scusate, però gli altri, io li sento, gli altri insomma sono un po' sfigati, hanno ascoltatori sfigatissimi, cioè, i miei sono fortissimi veramente, non dica.
2: No, stavo dicendo,
1: con tutto il rispetto, se uno nasce sfigato, cioè, non è, nel senso, anche Achille è nato un po' sfigato, anche Ugo, insomma, anch'io siamo sfigati.
0: Dimmi. No, prima della parrucchiera, sì, ho una domanda, c'è, sì, scritto una Battipaglia, Andrea,
1: sì,
0: Battipaglia famosa per le mozzarelle, no? Lo sai, siamo,
1: sì,
0: in campagna,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: ma gli,
1: sì,
0: abitanti di Battipaglia, hai sentito che sono tutti in rivolta? Cioè, non si capisce più nulla a Battipaglia, stanno cercando tutti il lago. Non l'hai capita questa? Lago nel pagliaio, Battipaglia, batti la paglia per cercare lago.

0: che gioia è la grazia. Dimmi.
1: Era un po' complicata, Andrea.
0: Però. No, fa schifo. Cioè, non c'è battuta complicata. Ora, fa ridere o non fa ridere? Dimmi, stavi dicendo.
2: No, stavo dicendo che ieri ho chiamato il mio parrucchiere appunto per farmi aggiustare il ciuffo di Stash.
0: Sì. Il ciuffo Stash.
2: Sai chi Stash? A me piacciono i The Colors.
0: Sì.
2: Tra le novità.
0: Solo
2: tra...
0: a te, penso. No, sono bravi. Sono tutti bravi. Piace. Pensa che c'è gente a cui piaci te. Cioè, incredibile. Cioè, i gusti sono gusti, non vanno discussi.
2: Vabbè, se dovessi. Se riesco.
0: Dai.
2: Ma perché ho guardato Pingu io da piccolo. Io da piccolo guardavo Pingu.
0: Sì.
2: Dai, presente.
0: Pingu, sì.
2: Pinguini. Te che bello.
0: Mamme, anche i cartoni animati. Scegliete bene i cartoni animati a far vedere i vostri figli. Sennò escono fuori così. Tu non fare il fenomeno. Ciccione coglione, dai. Andiamo.
2: Stavo dicendo
0: coglione, ho detto coglione. Lui è un colli grande, un coglione. Dimmi.
2: Ieri stavo dicendo che ho chiamato la mia parrucchiera perché visto che c'era il tempo uggioso così, cosa ho detto? È giorno, è momento, è quella situazione, quella situation dove ci può stare per sistemarsi il ciuffo.
0: Sì.
2: L'ho chiamata.
0: Sì, l'hai detto già 6 volte.
2: Però insomma,
0: mi manca il personale.
2: Ecco,
0: okay.
2: Se secondo il personale, quindi
0: ma,
2: se ci fosse.
0: Ma non ti sembra una scusa? Anche becera. Cioè, ma cosa vuol dire? Mi manca il personale, non ti tagli i capelli perché mi manca il personale.
2: No,
0: aperta, sì, però non te li taglio perché mi manca il personale.
2: No, mi ascolti, fai finire. Sì. Ti stavo dicendo che. Che quindi
0: tra un po' è mezzogiorno, se vuoi accelerare un attimo, la gente va a lavorare, non è che può sentire le tue. Dai.
1: L'importante è finire. Canzone di Mina, bellissima.
0: Stamattina non sei in forma, Ugo.
1: E tu hai detto devi finire, l'importante.
0: Sai che mi fa impressione, mi fa sempre una salamella con la barba attaccata da una parte, cioè non bruttissimo. Mamma, una cosa è unto come salamelle.
1: Ma quale unto?
0: Sì, sei unto.
1: Ma dove?
0: Cioè, la fronte è unta.
1: Ma guarda che pelli liscia.
0: Guarda, liscia, liscissima. Vabbè, comunque è unto. Sembra una salamella che ha paura di andare ingrigliata. Dai, andiamo avanti. In guerra devi andare, mi dispiace.
2: No, praticamente lei mi fa, guarda, che mi spiace, ma purtroppo ho pieno. Mi fa, e poi in più ti
0: manca il personale.
2: Visto che tu conosci.
0: Visto che tu conosci.
2: Magari, cioè, col fatto che conosci un po' me, gente destra sinistra.
0: Sì.
2: Se dovesse capitarti qualcuno
0: per strada così gli chiedi se tagliare i capelli
2: o qualcuno che magari non so è alle prime armi che, o che devi iniziare il percorso
0: non li vuole neanche pagare li vuole pagare poco,
2: lo sto dicendo,
0: il famoso apprendista, no? Sono 20 anni che faccio l'apprendista, sì, ma devi apprendere ancora, cioè non hai appreso bene.
2: No, lo sto dicendo io in senso chiunque
0: anche tirchia come te,
2: No, sto dicendo
0: quanto
2: che...
0: paghi il taglio dalla tirchia?
1: Non lo paga, secondo me.
2: No, non lo pago.
1: Secondo me
2: quanto?
1: Lo
2: pago 21.
0: 21
1: ma
0: euro.
1: Perché 21?
0: Ma non so,
2: 20 o 21.
0: 20 o 21. Vabbè, comunque strano che tu non sappia esattamente la cifra.
1: Secondo me
2: 20
1: paga.
2: O 20. No.
1: Sta facendo l'ognorri adesso, secondo
0: ma
1: me.
0: Ma ti fa anche lo shampoo nei 20 euro o solamente il taglio?
2: No, anche lo shampoo.
0: Shampoo.
2: Certo.
0: Vabbè, allora è abbastanza basso, dai, come prezzo. Cioè, ci sta, insomma, non poi c'è tanto volume da tagliare, insomma. Dai.
2: Allora,
0: andiamo avanti.
2: È sempre giornata fai così. Comunque detto ciò,
1: ci sarebbe la pubblicità.
2: Chi stesse cercando
0: forse la tua parrucchiera, forse la tua. Pronto?
3: Achille, vai a tagliare i capelli dal kebabaro. Mangiteli.
0: Con 20 euro pranzi anche trovi anche i capelli degli altri. Mamma.
2: Comunque chi stesse cercando Loda acconciatura Manerbio,
0: questa è una marchetta, però
1: marchetta.
0: Non possiamo fare le marchette, cioè, cosa?
2: Lei si chiama Loda,
0: lei l'ha fatta apposta per fare una marchetta.
2: No,
0: tu sei talmente
2: no.
0: stupido che c'è anche cascato, capito?
2: No,
0: cioè,
2: io
0: mi
2: no.
0: saluti
2: no non me l'ha detto non me l'ha detto.
1: L'hai pagata pure,
0: l'hai pure pagata pure. Ma anche fesso sei,
2: devo ancora pagare.
0: Pubblicità, qua siamo! Se volete rovinarvi la giornata, tornate qua!
4: Andrea!
0: Da tavolo!
4: Show!
5: Su Studio Più!
6: Spot!

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: È bella canzone, è bella, rilassante. Rilassa, rilassa. Ciao Achille, per caso hai uno zio vecchio che ti ha lasciato 2 miliardi di lire nella cassetta di sicurezza di una banca? Ecco, sappi che non valgono più niente. Vabbè, ma non è vero, non è vero.
1: Come no?
0: Le lire, no, le puoi... ci sono... Allora, ragazzi, dovete capire che nella vita ci sono c'è gente strana. Noi siamo già un esempio lampante. Cioè, lui è... Vabbè, insomma, lo conoscete. Oh, com'è, insomma, com'è la sua forma, insomma, quello che fa. Come si ostina. Insomma, nelle sue, nei suoi vizi, così quella. Io, anch'io, ho dei problemi mentali, ma fin da bambino, insomma, non è una... io avevo veramente tantissimi problemi da bambino, poi dopo sono peggiorato. Cioè, ne è diventato, i miei difetti sono diventati un lavoro, cioè, ti rendi conto, è una cosa incredibile. Viva l'Italia. Achille, per esempio, ah, vabbè, insomma, non te lo descrivo, però insomma, anche lui ha dei serissimi problemi. Quindi trovi sempre qualcuno a cui piace quello che tu vuoi vendere. Cioè, se io metto in vendita una cosa stranissima, che tu dici, ma che schifo, cioè non la vendi.
1: Sì,
0: cioè, ci sarà un miliardario di euro che dice, no, voglio un miliardo di lire, ce lo voglio. Dici, ma come? Lo voglio, lo paga anche il doppio, capito? Cioè, siamo in un'epoca dove c'è gente, non voglio parlare mai della Rolex, ci mancherebbe, se no mi arrestano. Però c'è gente che porta al polso un orologio da 20-25 mila euro per capire che ore sono. Cioè, che basterebbe un orologio da 20 euro che segna la stessa identica ora, però quello da 25 fa status, fa figo, fa ballerina,
1: fa ballerina,
0: accompagnatrice, fa
1: cosa?
0: Sì, nel senso che cosa? Siamo in un'era dove la donna anche normale viene affascinata dall'uomo con Rolex da 25 mila euro, perché lei dice, se c'ha al polso un orologio da 25.000 euro che gli segna l'ora come quello da 20 euro, figuriamoci cos'altro non ha quest'uomo. E invece c'è solo quello, cioè non è uno specchietto per le come si chiama, le
1: allodole.
0: Però voglio dire, allora c'è gente che usa questi stratagemmi per acchiappare le allodole, e c'è gente invece che va in giro con tutti questi status e li paga un botto incredibile, perché semplicemente gli piacciono, e i gusti non vanno discussi, cioè, ma io non critico nessuno. Quindi capisci?
1: Sì, sì.
0: Cioè, c'è gente che mi dice quanto è bravo Ugo, cioè, è una roba che io non mi spiego. C'è gente che dice quanto siete bravi voi, ma in che senso? Bravi a fare che? Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Comunque, sempre a Udine, un ubriaco è rimasto incastrato con la testa tra il bidet e il water e ha chiamato il 118, venite a liberarmi. Vabbè, questa cosa in Francia non sarebbe mai successa. Però poi sono arrivati come si chiamano i sanitari, sono arrivati prima dei vigili, sono arrivati i sanitari, erano già lì, cioè non è che dici, possiamo fare qualche cosa e via dicendo. Andiamo avanti ragazzi, salutiamo a Giulfo Cavaliere e Fatte Laura Strizzato.
1: Ma chi sono?
0: Sono gli autori. Allora, è ubriaco, è cascato, non è che
1: è ancora lì che ci pensa,
0: con la testa è finito tra il water e il bidet. In Francia non sarebbe mai successo, perché non c'hanno il bidet
1: non
0: in Francia bidet.
2: È vero, è perché poi ti dicevo,
0: la fermo ancora la prima
1: così
0: battuta, cioè.
2: Pensavo, ma scusami,
0: pensavo
2: anche il water, cioè nel senso,
0: cosa?
2: Pensavo i francesi, cioè
0: ce l'hanno il water, ma non
2: certo
0: c'hanno il bidet.
2: Non sarebbe
0: mai rimasto incastrato tra il water e il nulla, no? Come fai a rimanere incastrato? Mamma, ragazzi,
2: c'è anche,
0: ma gli devo spiegare tutto. Pronto?
3: Achille, fatti in culé.
0: Bellissima. Che poi, allora, diciamo subito che noi non diciamo parolacce. Però voglio dire, fatti in culé non è una parolaccia, perché poi ci sono anche i bigotti. Fatti in culé, però, detto da un bambino. Vada via il culé, cioè, voglio dire. Cioè, ma i bambini, ragazzi, ma la volgarità non è fatti in culé. La volgarità è tutt'altra roba, ragazzi. È quello che gli fate vedere e sopportare i vostri figli quando litigate. Quella è volgarità. No, quello non conta. No, stiamo litigando, vi siete lanciati di ogni. Voglio dire. Poi se vostro figlio fa il serial killer, voglio dire, una domanda te la dovevi fare, eh? Pronto?
4: Ciao Andrea.
0: Ciao.
4: Ciao, sono Diego il camionaro.
0: Ciao Diego, no, non dovete dire chi siete, non dovete, perché sennò la gente dice: Madonna, ancora dietro Diego il camionaro, capito? Poi andate sui maroni, andate. Torna dietro. Sono Francavilla.
1: Francavilla.
4: Bravo, ho bisogno di informazione.
0: Sì, dimmi, Franca.
4: Siccome tra un po' passo da Desenzano, volevo sapere se sta grandinando. Torna indietro.
0: Sì, non ho capito.
1: Sì?
4: Se sta grandinando.
0: Non grandina oggi.
1: C'è Achille, quindi allora, non grandina.
4: Arrivo, ciao, grazie.
0: Ciao, prego.
2: Poi di caffè.
1: Allora, è una leggera presa in giro per te questa.
0: No, ma non ti preoccupare. Allora, se voi sentite Achille in radio, vuol dire che non grandina da nessuna parte. Nord Italia non grandina, ragazzi. Che lui guarda il meteo anche Torino, Venezia, non si sa mai, metti che si sposta.
2: Io controllo per sicurezza.
0: Pronto.
5: Achille.
6: Sì, buongiorno.
5: Il tuo cervello è come Robinson Crusoe, abbandonato su un'isola deserta. Pronto?
0: Sì, ti
5: pronto.
0: Sentiamo!
1: Sì. Si è sentita!
5: Achille!
2: Sì, dimmi!
5: Il tuo cervello dai, è come Robinson Crusoe, abbandonato su un'isola deserta.
2: Ma Crusoe, ma mica Crusoe!
0: Cioè, ha messo giù,
1: e
0: è andato!
1: L'ha ripetuta due volte!
0: Allora, la prima non si sentiva, quindi l'ha ridetta, vabbè, comunque ma è mica, bella, insomma.
2: Ma è mica Robinson Crusoe!
0: No,
2: cioè, non mi ricordo male.
0: Robinson!
2: E mica Robinson Crusoe.
0: No, Crusoe qual è l'allenatore del Bari? Crusoe. Franco Crusoe.
1: Ma chi è?
0: Vabbè, andiamo avanti.
2: No, quello è Russell Crowe.
0: Sì.
1: È Robinson Crusoe, no, ha detto bene.
0: Crusoe, com'è?
1: Robinson Crusoe.
0: Vabbè, no. Robinson.
1: Sì, Robinson.
0: La famiglia. Allora, attenzione, nel 92, perché la gente non si dimentica queste cose, giustamente è meglio ricordarle. Questa è una notizia del passato che ci hanno rimandato, che è del 92, pensa, una cosa incredibile. La Saab, sai la Saab?
2: Sì, me la ricordo.
0: Saab, ha avuto tutte cose. La Saab rimosse il volante e lo sostituì con una cloche, uno joystick, sai quelli, tipo quelli, il joystick quello della PlayStation.
1: No, quello dei vecchi computer, Andrea.
0: No, il joystick della PlayStation.
1: È quello con la mazza, dici?
0: Con la mazza. C'è la foto, fai vedere.
2: La cloche, allora praticamente.
0: Guarda la foto, cretino!
2: Sì, ricorda come per esempio quella che si utilizza per guidare gli F-14.
0: Ah, è una, mano sola.
1: È una cloche, sì.
2: La cloche è una mano sola, certo. Non ti ricordi mica Top Gun?
0: Ma no, la cloche sono due mani, scusa.
1: No,
2: No.
1: Ma no, c'ha ragione, Andrea, c'è la cloche 1 e la cloche 2
0: sì.
1: Negli aerei.
0: Questa è la cloche 1.
1: Ah, sì.
0: C'ha una coscia sola. Però bella,
2: Io ho detto, sugli aerei F-14 per esempio
0: F-14
2: tipo nel film Top Gun
0: no 104 devi chiedere tu la 104.
2: Se ti ricordi
0: che cosa?
2: Se ti ricordi nel film Top Gun
0: sì, sono i tuoi film quelli no? Sì, dove tu sogni poi vai in cameretta col joystick anche lui da solo basta atterrare la madre sì.
2: E Tom Cruise è pilota l'F-14 con la cloche monocloche.
0: Con una mano o due mani?
2: Lui usa due mani.
0: Ah, esperto.
2: Usa due mani. Però è mono.
0: Monoscopio.
2: È ovale.
0: Andiamo avanti, ragazzi.
2: Gli aerei di linea hanno
0: basta. Andiamo avanti perché non ti sopporto più. Aspetta un attimo, c'è un altro fan. Pronto?
7: Andrea?
0: Sì, buongiorno.
7: Volevo dirti che Achille si è confuso perché ha scaricato da Emul Top Gun.
0: Hai ragione. Può essere. Ciao fratello, grazie. Top Gun.
2: Allora io ho capito un'altra cosa.
0: Cosa hai capito?
1: Cosa hai capito tu?
2: Avevo capito Top Gun.
0: Top Gun. Perché il suo cervello ha pensato a Top Gun, capito?
2: No, scusami.
0: Lo so, lascia stare. Mi fa anche senso un po' abbracciarlo. Non si sa mai, capito? Non rimanere avvinghiati. Nel 92 la Saab, che è una marca di scarpe, non.
1: Ma quale scarpe?
0: Macchine.
1: La macchina, Andrea.
0: Ma fanno ancora macchine, la Saab fa ancora macchine.
1: Le fa ancora? No.
2: No. Praticamente era Saab e Scania, quindi Norvegia, norvegese.
0: Sì.
2: E Saab poi praticamente qualche anno fa.
0: Con la sabbia, motore. C'era la sabbia, quindi c'è la sabbia dentro e non va più.
2: Ha chiuso i battenti, basta.
0: Quindi se uno si compra una Saab vecchia, cioè i pezzi non si trovano più.
2: Ma
0: è fuori produzione.
2: È fuori produzione, basta, non c'è più la casa automobilistica Saab.
0: Ma le macchine che vanno fuori produzione poi prendono valore o no? Che tu sappia.
2: Ma allora, secondo me alcuni
0: io sto
2: sì.
0: cercando comunque un motore V6 Mustang V6 2008. Magari qualcuno lo trova in giro per strada, insomma. Vabbè, andiamo avanti.
2: Però dipende, secondo me alcune macchine
0: Mustang
2: si possono...
0: 2008 V6 V6 sì.
2: No, alcune macchine possono prendere valore, tipo le Saab vecchie 900, quelle sì,
0: sì?
2: Quelle vecchie sì. Quelle invece più recenti
0: no, quelle
2: me.
0: No, quelle no, non le caga nessuno. Nel 92 la Saab rimosse il volante e lo sostituì con un joystick, mono joystick. Il progetto Prometheus mirava, il progetto si chiama Prometheus, mirava a prevenire lesioni da incidente, eliminando completamente la colonna di sterzo, ma non ebbe mai un seguito concreto. Cioè della serie, insomma, chi la... ecco perché è fallita la Saab. Cioè, basta, pensate, voglio dire, e va in giro con il joystick, dai, non... Poi l'hanno tolto perché la gente cercava il pulsante per sparare agli altri automobilisti.
1: Ma chi?
0: Sì, i missili. Cioè, non, cercava sto pulsante, non lo trovava, quindi abbassava il filo. Chi dal Murt? Alla vecchia maniera. Tieni corna! Oh, pulsante, tu sta un pulsante. Cioè, il pulsante dei missili. La battuta di Enrico Lavacchielli, lo salutiamo. Grande Lavacchiello.
6: Free. Mamma, questa mi piace, tutta bella. Bella canzone, bella. You might say this is

0: Allora, la canzone è molto bella, parla di una e soprattutto quando nel momento più bello che non se l'aspetta, non vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Ciao Andrea, ho scoperto che una tua ex fiamma ora fa il tuo stesso lavoro alla concorrenza. Cosa vuol dire?
1: R101.
0: Non fa, no, perché devi far nomi adesso? Lo sei cretino.
1: La sanno, allora, chi è?
0: No,
1: chi è?
0: No, vabbè, che vuol dire? Non vuol dire niente, non si spoilerà le cose, non pronto! Pronto? Pronto? Buongiorno! Ma dove sei? In un bollaio? Dove sei?
1: In bollaio.
2: Sono a Tolmezzo, Udine.
0: Sei a Udine?
1: A Tolmezzo.
2: Sì.
0: Dici tutto!
2: Manda su questo WhatsApp codice motore, l'anno e modello di quella macchina tua che stai cercando motore.
0: Ma dove la devo mandare?
1: Su quel WhatsApp lì, su Andrea.
2: Su questo mio WhatsApp manda.
0: Ah, ok, grazie.
2: Codice motore.
0: Grazie.
2: Codice motore, anno.
0: Sì.
2: Cilindrata, tutto quanto.
0: Grazie, fratello, grazie. Deve essere tedesco lui.
2: No,
0: tedesco.
2: Number one.
0: Ciao. No, non è number one comunque. È studio più.
1: Cosa.
0: Grazie, fratello, grazie. Achille, paga il disturbo alla parrucchiera. Basta, ragazzi. Abbiamo chiuso l'argomento parrucchiera. Allora, devo mandare il motore tutto a un sito. Ma non mi guardare così.
3: No, un sito.
0: Già, tu sei strano. Ti blocchi anche ti fermi a puntare gli uomini, voglio dire, cioè,
3: no, non sto pensando gli uomini, stai parlando del motore,
0: stava parlando Bruschettolo lì dall'altra parte. No, allora, l'ottavo nano Bruschettolo, dai cospargiti il capo di aglio. dimmi
1: no, ma scrivi a Tolmezzo, Andrea, è di Tolmezzo sto ragazzo, magari c'ha davvero il motore,
0: non lui, mi ha mandato un lascia stare,
1: ha un sito, pensavo lui. Ah, ok,
0: ma no, ma che lui c'ha il coso, c'ha, no, non lo so, adesso vado a guardare, mi incuriosisce sta cosa.
3: Secondo me lui ti ha detto mandami un WhatsApp su questo numero,
0: fammi vedere
3: e ci penso io, praticamente si vede,
0: chiama
3: che
0: mio amore e digli che l'amo tanto. Non è questo sicuramente. Questo è il vero, niente, non dove l'ha mandato qua, non
1: no, glielo devi mandare
3: la
1: tu,
3: chiamata
1: Andrea.
3: L'ultima chiamata che tu hai ricevuto.
0: Ah, devo mandare un messaggio a lui
1: su WhatsApp.
0: Allora, su WhatsApp.
3: Sì.
0: Sta calmo però.
3: No, ma non c'è,
0: l'esperto qua.
3: No, però
0: l'intelligente.
3: No, mi chiedo tu che
0: è questo. L'ultima chiamata deve essere questa, no? 7:49, giusto? Giusto.
3: Sì, genius. Sì. Ecco, l'ultima ti ha appena chiamato.
0: Ma ha fatto due volte, mi ha chiamato. Questo è un altro numero, no? Questo qua.
3: Sta calmo.
0: Devo allora crea contatto. Scusate se vi rubo un attimo di tempo. Come si chiama?
3: Metti motore.
0: Quando le dita sono più grosse dei tasti della tastiera, vuol dire che sei anziano, ragazzi. Oppure super dotato. Motore.
1: La seconda.
0: Motore Udine. Udine. Udinì, ho scritto. Vabbè,
1: Udinì.
0: Allora, e dopo lo mando su. Ricordamelo, però, ignorante che non sei altro. Scrivitelo.
3: Scrivo qua, motore Udine.
0: Vai. Catavolo, ti ricordi gli adesivi che si mettevano sui vetri negli anni 80-90? No, che adesivi?
1: Come no, quelli delle Marche, Andrea, chi è che non lo faceva?
0: Ah, tipo... GPL.
1: No,
0: 80-90, no, non.
1: Ma Levi's, Pioneer, tutte quelle le cose degli anni 80.
0: Va bene, ma Achille ha delle amiche? Sì, certo che c'ha delle amiche. Sì. Ha amiche a cui gli si inceppa il rasoio, però. Si incastra.
3: Ha delle amiche, Giulia.
0: Sì, lascia stare, non l'ha capita. Si incastra il rasoio, il pan sbatte, capito? Lascia stare. Piano piano.
3: C'è il pelo.
0: Continua a giocare col joystick. Il pelo. Sì, grosso. Però un pelone

0: Andrea, c'è la pubblicità, però un'altra domanda per voi. Volevo salutare.
1: No,
0: gli amici...
1: no, no, no, per favore, Ugo, ti prego. No,
0: volevo
1: ti prego.
0: Salutare gli amici di Cellatica.
1: Mille e... in meno. Hai visto come si è bloccato subito? Dimmi.
0: No,
1: dai.
0: Volevo salutare gli amici di Cellatica, che è in provincia di Brescia. Saluto i prigionieri, quindi ciao a tutti.
1: Cellatica, i prigionieri. La cella,
0: sto cercando di recuperare.
1: Bruttissima, c'è proprio
0: questa.
1: Tre meno meno addirittura. Va bene, non mi ricordo cosa stavo
0: c'è
1: dicendo.
0: C'è la pubblicità.
2: Prima ti ha appena chiamato.
1: L'ho capito.
2: Motore Udine ti ha appena chiamato.
3: Ma non è un uomo, è una frequenza. Dai, ma vai, torna nella cosa. No. Torna in piscina con i tuoi fratelli delfini. Dai.
2: No, in piscina non ci sono ancora andati.
1: C'è la pubblicità, qua siamo. Torniamo, adesso vediamo. Torna in acqua, torna in acqua.
4: Spot. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura al complesso quadro della crisi in Medio Oriente, l'Italia pronta ad inviare navi della Marina Militare nello stretto di Bab el-Mandeb anche senza aspettare la burocrazia europea. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, che ha spiegato: valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. Se agiremo, lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa. Sentiamo.
2: Cosa mi interessa è ripristinare il traffico delle navi italiane attraverso Bab el-Mandeb, in qualche modo, perché Hormuz la stiamo affrontando in altri modi, rendendolo sicuro e facendo in modo che riprenda un traffico per non avere altri impatti economici che aggravino quelli che già abbiamo per il prezzo del petrolio e del gas.
1: Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente USA. Tensioni crescenti sul confine orientale della NATO, l'allarme è scattato nuovamente sui cieli della Lituania dopo l'ennesimo sconfinamento. Due jet russi sono stati intercettati dai radar del paese baltico. Due caccia italiani in forza alla NATO sono intervenuti scortandoli fuori. Intanto la presidente della Commissione UE von der Leyen ha annunciato che oggi scatteranno altri 3,3 miliardi di euro di aiuti militari per Kiev. Ed è arrivata la stretta di Bruxelles sull'uso delle piattaforme social da parte dei giovanissimi. Misure severe contenute nel progetto di legge Kids Act. Sentiamo di cosa si tratta con Daniela Ubaldi.
3: Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale per i minori di 15. Tra i 13 e 15 anni sarà possibile aprire soltanto mini account con funzionalità ridotte e controllo diretto da parte dei genitori. Dai 15 anni in poi si potrà avere un profilo personale, ma solo su piattaforme che garantiscono elevati standard di sicurezza. Un'infanzia protetta da TikTok, Instagram, chatbot e videogiochi online senza regole, dunque quella prevista dallo YouKids Act, il pacchetto di norme che avvia il suo iter per l'approvazione di Parlamento e Consiglio europeo. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, spiegando che il testo inverte l'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazioni predefinite. Nel mirino anche chatbot e identità virtuali, che non potranno più impiegare l'algoritmo per generare dipendenze o innescare rapporti emotivi.
1: Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni d'acqua alla Galleria degli Uffizi, bagnata la teca di protezione che custodisce il Bacco di Caravaggio. Nessun danno, assicura il museo. Ieri piogge e allagamenti anche in Friuli, Lombardia e Marche. Il maltempo oggi si sposta sul centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Ora il calcio comincia nel migliore dei modi, l'Europa League della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC, sorride Spalletti.
4: Ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare, insomma bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: Ma non capisco perché questa ragazza ci ha scritto: Lorenza, Andrea, Tolmezzo è il mio paese. Che c'entra Tolmezzo?
1: Tolmezzo, il signore del motore che ti ha scritto, è di Tolmezzo in provincia di Udine.
0: No, lui è di Verona, figuriamoci.
1: Lui ha detto Tolmezzo Udine.
0: Ah, Tolmezzo Udine. No,
2: Tolmezzo, ma
0: il tuo mezzo forse.
2: Ma no, Tolmezzo, Frodo, l'anello coprendo gli anelli.
1: Ragazzi, Tolmezzo
2: si trova nella
1: Udine.
2: Terra di mezzo.
0: Nella terra di mezzo.
2: Nella terra di mezzo, che c'è Saurus.
1: Ma c'è il signore degli anelli.
2: Signore degli anelli.
0: Ma perché non ti soffochi con una busta di plastica? Non so. Del supermercato, da 0,50 centesimi. Quanto costa? Non, vuole una busta? Sì, 0,50. La tolga, per favore, ragazzi. Ormai le buste costano un botto. Le buste
1: costano un botto, sì.
0: Io la porto via sempre a mano la roba. Un po' in tasca, un po'. Già ce l'avevo in tasca, però. In tasca non suona, non suona. Ugo, quando ridi. Attenzione.
2: Momento catartico.
0: Sì.
2: Scusate.
0: Ah, c'è una battuta. È pure scritta. Attenzione,
1: no,
0: attenzione.
1: No,
0: sì, è scritta sul cellulare, si vede.
2: Questo qui è il vento, sto creando la situazione.
0: Sì.
2: Ciaf, ciaf. Queste qua sono o le foglie o le castagne che cadono.
0: Sì, o anche la cacca degli uccelli.
2: Ottobre. Le nuvole e quelle magiche serate a teatro.
1: Ma imparare la memoria, no?
2: No, ce l'ho scritto.
0: Cioè, l'ha scritto, anche tu, però, dai.
2: Ottobre.
0: Sì.
2: Le nuvole,
0: sì,
2: e quelle magiche serate a teatro. Ci sono serate che sembrano scritte apposta per essere ricordate.
0: Sì.
2: Fuori il cielo si fa nuvoloso.
0: Ma è morto Ugo?
2: L'aria. No, era perché.
1: Scusate se non vedete le mani,
0: Dimmi.
2: Era perché oggi, con questo clima, sì, nuvoloso, ho pensato a dare un là.
0: Sì.
2: A te, hai capito? Sì. Per ricordare.
0: Fatti un po' più in là, verso la finestra, samurai. No. Dai, vai.
2: Era appunto per ricordare che a ottobre ci saranno le tre, molto probabilmente le ultime,
0: sì,
2: tre serate al teatro.
0: Le ultime, prime, perché le poi ultime. Uno dei tre muore, lo sapete, no? Quindi poi non si può più fare niente, ragazzi. Sì, sì.
2: Quindi mi raccomando, Andrea Cattavolo Show in tour, in teatro. Tre sono le date, dovete chiamare e prenotare il vostro posto.
0: Sì.
2: Dove saremo? Sabato 10 ottobre andiamo a Guidizzolo, provincia di Mantova.
0: Tu devi dire, lo spettacolo lo fa soprattutto Cattavolo, cioè io a mezza comparsa, non è, perché no, la gente non verrà mai, certo, capisci? Non
2: è... Ugo è il responsabile, Bagarino.
0: Bagarino, sì.
1: Bagarino.
0: Bagarino, quello che vende i biglietti, vi rivende i biglietti stessi, biglietti all'ingresso. Sì.
2: E io vi aspetto, vi sorrido.
0: E lui vi strappa il biglietto.
1: Strappa il biglietto.
0: E io le mutande. No, sta scherzando, chiaramente. Allora, quindi, vada.
2: Quindi, ottobre
0: siamo il 10 a Guidizzolo, il 16 ottobre siamo a Rovereto e il 24 ottobre, scusate se mi scaldo, siamo a Rimini.
1: Oh, per avere info e soprattutto prenotare, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, io poi vi richiamo.
0: Sì.
1: 389 83 34 825. Andate a guardare la nuova locandina che ho postato stamattina. Siamo tutti in pullman con tutta la gente in direzione teatro e lì c'è anche il numero di telefono.
0: Si è sbizzarrito. Bravo, Aquafan, bravo. Comunque, quando ridi, vedo la fuliggine che hai nei polmoni, lo sai? Esce fuori un po' di fuliggine.
1: Ma che è miseria, no,
0: è un effetto strano. Effetto vulcano, direi. Vabbè, andiamo avanti. Allora, pubblicità, qua siamo. Se volete, altrimenti, ciaff.
1: Che
3: show su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Cattavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Cattavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero.
4: Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
5: I Remember Yesterday,
4: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
6: Un giorno mi disse un vecchio saggio, qui siamo tutti di passaggio. La vita è un grande viaggio, qui e ora è la mia vita.

0: Allora, se non sai cosa fare, non cantare, non, cioè, non, no, no, è brava, questa è la cosa lì, è lei, no, è la Lamborghini, la Lamborghini.
1: Chiedo scusa Andrea.
0: Sì, attenzione, attenzione,
1: allora,
0: attenzione.
1: Devo salutare Riccardo, sì, che ha prenotato per Bellaria.
0: Cuor di leone?
1: Riccardo, sì, cuor, sì, di leone, cuor, sì, di riccone, perché quando hai parlato di Rolex, no, che
0: sì,
1: allora lui mi ha mandato poi la foto
0: del Rolex,
1: del Rolex, e con la scritta str, e allora con i bacini e
0: il... Ah, stronzi, sì, vabbè, stronzi si può dire, infatti, una parola che usano soprattutto le donne, cioè nel vocabolario delle donne c'è, cioè, la prima parola, la seconda è mamma stronzi, cioè non è normale, perché l'uomo è stronzo sempre, non è...
1: E uno con Rolex dove poteva prenotare, Andrea? Quali biglietti ha scelto? Quelli più
0: costosi, quelli, cioè, più costosi, sembra, c'è, giusto, c'hai i soldi, voglio dire, bravo
1: Riccardo,
0: bravo Riccardo, cuor di leone, bravo cuor di Rolex ti chiameremo. C'è Andrea Machille per le battute, sta prendendo ripetizioni da quello, andiamo avanti.
1: È colpa mia? È colpa mia.
0: No, quello dopo. Andiamo avanti. C'è Andrea, sono basta, ma cretino, sei cretino.
1: Aio.
0: Attenzione, frequenza 92.4 Trentino, non c'è segnale. Quindi lo diciamo bene. In Trentino 92.4 non c'è segnale. Magari sentono, magari.
1: Ma come fanno?
0: Spostatevi. Ma come spostate, fanno? Il Trentino, insomma, non,
1: non
0: un po' più verso il Veneto, magari non. Magari si prende meglio. Comunque, per le donne di adesso, un Rolex da 25K è poco, minimo 100K. No, vabbè, lo dicono gli esperti, voglio dire. Non far domande, che non serve a niente. Non serve. Andrea, il ciccione è ancora vivo, non lo sentite ridere? È ancora,
1: certo,
0: vivo, sì. Cioè, per poco, però, è ancora vivo.
1: A me non mi batte nessuno.
0: Ti batterò sulla bara, sulla cosa. Ehi, ridi un po', ridi, che è un po' che non sento ridere, ridi, voglio vedere se ridi poi dopo. Cianda, gentilmente potresti fare gli auguri al mio amore Ronaldo, Rolando,
1: deciditi.
0: Rolando, con la voce di Elvira, grazie, non me la sento. Poi Rolando, cioè non mi viene neanche, non, vabbè.
2: Allora, ricordi che ci sono anche le due donne da chiamare?
0: Sì, ah, è vero.
2: Quelle donne che...
0: Meno male che c'è Achille, che non serve a niente. Meno male. Allora Andrea, se ti serve uno o più nani, attenzione, aspetta, puoi noleggiarli. Ciao da Marco Brescia. Noleggio nano. Cosa può fare un nano in una festa? Sì. Vabbè, non andiamo oltre,
1: viene,
0: ragazzi.
1: Viene sparato, quello è bellissimo.
0: Viene sparato? Allora, ragazzi, ma perché ce l'avete con i nani? Cioè, io non capisco. A me stanno simpatici pure, non capisco perché. Poi alle feste ci deve essere sempre un nano. Alle feste, Dio il nubilato, celibato, come si chiama quello delle donne? Come si chiama tu, che sei donna?
1: Nubile,
2: perché c'è libe lui, nubile lei.
0: Nubile perché?
2: Da nubilis.
0: Nubilis,
2: nublus, nublos.
0: Nublos, sì. Ok. Nublos. Se l'ha ingoiato un duplos. Si è ingoiato un duplos e gli è rimasto qua. Ecco perché parla così. C'ha il duplo nella garganta. C'ha il duplo. Catavolo, io sono sui 92.4 in Trentino e si sente benissimo. Allora si vede che l'altro non gli andava la radio. Non lo so, quasi che non gli andava la radio. Allora, attenzione, dobbiamo fare uno scherzo, dire chiama il mio amore, digli che l'amo tanto. Lei si chiama Dani, lui come si chiama? Porca miseria, aspetta. Dani, per piacere, non mi ricordo come si chiama lui, però, aspetta, forse l'ha scritto da qualche parte.
3: Tesoro?
0: Tesoro, come ti chiami? Scusate il vocale, c'avevo il cellulare lontano. Vediamo, magari c'è per Giorgio? No. Sandro? No.
3: Un nomignolo, magari tipo Orsacchiotto, generalmente.
0: Il tuo Orsacchiotto, il tuo maritino, chiama il mio amore. Vabbè, adesso la chiamiamo, dai, Dani, magari lui risponde nel frattempo. Vai. Chiamata, vai. WhatsApp, vabbè, uguale. Tuo marito ti ama tanto, magari non è sposato. Tu lo sai che ti ama tantissimo. Vediamo se risponde.
1: Ma riesce la tua foto, Andrea.
0: E che vuol dire? Non c'è da niente. Sei scemo. E non risponde.
1: vedi se esce, sta squillando, se no è inutile.
0: Ah, è vero, sta squillando.
1: Allora no, sta arrivando, la telefonata arriva.
0: Sta squillando, ma è geniale questo uomo qua. Come fai a essere così geniale?
1: Te l'avevo detto l'altra volta.
0: Ah, sei veramente geniale. Non, tu nei telefilm polizieschi devi spuntare fuori all'improvviso. Ah, so io la soluzione.
1: No, io faccio la sagoma.
0: Tra un po', tranquillo, tranquillo. Ridi. Ci vuole un gesto grosso. Niente, non rispondi, mi dispiace. Chi è l'altra donna che devo scherzare? Mannaggia, ha reagito con... Ok. Ah, invece c'è questa donna che ha cambiato lavoro. Ciao Andrea, sono tuo grande... ti scrivo il tuo numero arrivato... Marina, ricordati Marina, mia moglie, per fargli gli auguri per il suo nuovo lavoro, proprio oggi... Chiamiamo Marina. Facciamo gli auguri perché è il suo giorno 2 al lavoro. L'ha mandato ieri questo. Certo. È giorno 2. Marina, vai.
1: Controlla sempre, Andrea, se no vai a vuoto.
0: Ah, che pesante che è questo.
1: No, ma se no puoi stare
0: ore. Sta squillando, rompi palle, sì. Mamma, ragazzi, è pesantissimo. Il bello è che un Rolex da 50K assegna la stessa ora di un orologio trovato nel Dixan.
1: L'hai detto tu, Andrea.
0: Sì, l'ho già detto io questo. Che fai, mi copi? Però del Dixan è bella, rende bella. Certo.
4: Ciao, Catavolo, buongiorno.
1: Riesce la foto.
0: Ah, come stai?
4: Benissimo.
0: Sei felice del nuovo lavoro? Sei felice?
4: Sì, molto.
0: Volevo farti uno scherzo, ma chiaramente non è riuscito. Però tuo marito ti ama tantissimo, lo sai? Mi ha scritto un poema di 60 righe, cioè una roba... Anche...
4: Ti prego, mandamelo. Voglio leggere anch'io.
0: Te lo giro. Senti, ma tu lo ami o lo sopporti e basta?
4: Lo sopporto, chiaramente.
0: Ah, ok, mi sembra anche giusto.
4: L'uomo deve sempre amare più della donna.
0: Bravissima, questa è una cosa giustissima. Sono le basi della vita, insomma. Da quanto lo sopporti? Da quanti anni lo sopporti?
4: Da poco, dai, 4.
0: 4? Ancora già ti sei stancata? Ma pensa che ci devi stare tutta la vita insieme.
4: Già.
0: È innamoratissima. Va bene, in bocca al lupo per il nuovo lavoro allora.
4: Va bene, grazie mille.
0: Ciao, vuoi salutarlo che ti sta ascoltando? Salutalo, vai, salutalo.
4: Ciao,
0: con una...
4: Manuel, ciao, Manuelito.
0: Manuelito.
1: Ciao, papà.
0: Ciao. Ciao, Manuelito, abbiamo fatto un film tutti. Abbiamo girato un film in un cortometraggio di 2 secondi, una miniserie di Netflix. Andiamo avanti. Cadavolo, puoi commentare questa? Allora, non mandate foto di donne, non guardare. Ma andiamo avanti. Allora, leggi questa, dai. Louis Picard.
2: No, secondo me è francese. Lucy Pichard.
0: Sì, ma si è pisciata addosso.
1: Picard.
2: Allora, se invece è Lucy Picard.
0: Sì, lascia, se leggo io, dai. È una bambina prodigio degli scacchi francese. Picard, si legge Picard.
2: Ma che è Picard?
1: Ma che è capitano Picard di Star Trek? Ma quale Picard?
2: Lucy Picard.
0: Ma si è pisciata a capo.
2: Che è Picard?
1: Non c'è vita, si è pisciata.
0: Lascia stare, andiamo avanti, dai, scemo, dai.
2: Comunque, è una bambina.
0: Fallo leggere, almeno fa qualcosa.
2: È una bambina prodigio degli scacchi francese.
0: Allora, ci sono 5 nani che mi hanno scritto. Potremmo partecipare alla selezione per la vostra radio. Abbiamo gli sgabelli alti, però non. No, sto scherzando. Scusate, ho un bruttino.
2: Quindi è Lucy Pichard.
0: Sì.
2: È una bambina.
0: Lucy Picard. Vabbè, andiamo avanti.
2: Dopo vediamo. Andiamo a controllare. È una bambina prodigio degli scacchi.
0: Sì.
2: Francese di bambina a 7 anni. Ha attirato l'attenzione dei media internazionali per le sue straordinarie abilità precoci.
0: Marcello non ha risposto.
1: Ma chi è? Scusate.
0: Scusa. Andiamo avanti.
2: Comunque, allora Lucy Picard.
1: Ha cambiato
2: bambina
1: nome.
2: Prodigio degli scacchi. È francese di 7 anni.
0: Sì.
2: Ha attirato l'attenzione dei media internazionali per le sue straordinarie abilità precoci, vantando performance stimata attorno ai 1900-2100
1: Elo
0: è gelato.
2: Lo so, Elo, Elo sarà praticamente delle mosse, sarà un gergo scacchese, degli
1: cosa
2: scacchi.
1: Cosa sono gli Elo negli scacchi?
0: Ragazzi, possiamo, io guardo, mandavo un messaggio a Marcello, questo che chiede all'intelligenza artificiale e questo che legge da solo per se stesso.
1: Io ce l'ho, ragazzi.
0: Che cos'è?
1: Allora, l'Elo è un sistema statistico che misura la forza di gioco e l'abilità relativa a un giocatore negli scacchi, quindi questa è fortissima. Allora.
0: Ah, forte.
1: 1.900-2.000 è alto.
0: Aspetta un attimo, io c'avevo 6.004. Pronto?
5: Achille!
2: Sì, buongiorno.
5: Ciao, guarda che è arrivata la lettera per la 104.
0: rispondi.
2: Comunque, soprannominata la principessa degli scacchi.
0: Sì. Quanti anni c'ha?
2: 7 anni.
0: Sette anni.
2: E lei gioca a livelli eccezionalmente alti per la sua età, arrivando a competere con successo contro giocatori esperti.
0: Quindi cosa vuol dire?
2: Questa qua praticamente è una bambina di 7 anni, francese, è un fenomeno negli scacchi. Compete anche ad alti livelli contro persone mature di una certa età.
0: Mature, che vuol dire mature? Esperti, non mature.
1: Esperti, sì, Kasparov, esperti. Quelle lì, quelle
0: chi?
1: Robe di Kasparov.
0: Kasparov.
1: Era il re degli scacchi russo.
0: Quanto al chilo? Quanto? Andiamo avanti. Il re russo là. Vabbè, comunque, vabbè, è un genio questa bambina, 7 anni. Pensa che io aspetto ancora che mio zio Franco mi ridia il nasino.
1: Cioè,
0: vabbè, andiamo avanti. Oppure, dai, riattaccati il dito, zio. Attaccatelo per favore. Ancora non ho capito dove ha messo il dito. Cioè,

0: andiamo avanti. Ma non ama solo te, non ama solo te. Dimmi, Tony, dimmi.
1: Io mi ricordo che da piccolo, sì, parlando di giochi in scatola,
0: ah, c'è una mamma che ha detto: cavolo, io facevo vedere, cioè mia figlia guardava sempre Doraemon,
2: il cartone Doraemon.
0: Doraemon. E ne... E Lucy Pichard, dai, è arrivato Lucy Pichard. Lui è bravo, TSO, dai, andiamo avanti.
1: Io ho detto Lucy Pichard.
0: Sì, è uguale, è uguale.
1: Ho detto Picard, ma vuole essere Picard?
0: Sì, Picard.
1: Ecco lì, è Piquet.
0: Pronto,
3: pronto, Andrea, ciao.
0: Ciao.
3: Per condicio, ma ci ha pairato.
0: Hai ragione, hai ragione, hai ragione. Per far condicio, per far condicio. Non mi ricordo cosa stavo dicendo.
2: Doraemon, Doraemon.
0: Aspetta, che lo trovo il messaggio.
1: Doraemon.
0: Ciao Andrea, stai zitto, ignorante. Vendi 3.000 euro, ti do. Se non lo fai più venire in radio. Ma perché 23? Cioè, non 20, non capisco. Vabbè. Doraemon.
2: Doraemon.
0: Doraemon. Guardava da piccola sempre Doraemon. Ne combinava più del cartone animato. Siamo stati costretti a non farglielo più vedere. Tu cosa guardavi, Pippo? Cosa guardavi?
1: Guardavo gli Beh, dipende in che fase dell'età.
0: Lui guardava quelli cinesi, quelli che costavano poco, quelli. Perché quello che parla così.
1: No, guardavo Tom e Jerry. Oh, dipende dalle fasi d'età. Tom e Jerry, Bibit.
0: Tom e Jerry ha 18 anni, no?
2: Ha 18 anni.
1: No, no. Solo mi ricordo esattamente che fasi d'età, però.
0: Sì.
1: Quelli. Ti direi,
0: sì.
1: Tom e Jerry, Bibit, il
2: picchiere. Tutti quelli che non parlano,
0: infatti.
1: Tasmania.
0: Tasmania, tu parli Duck. Come lui, come il diavoletto.
1: Duck.
0: Duck. Tutti quelli che non parlano, che fanno suoni. Ecco perché parla così.
2: Bravo.
0: Ragazzi, io la dico però, questa cosa la dico veramente, cioè, fate guardare cartoni animati ai vostri figli che abbiano un senso e non abbiano un altro senso. Cioè, nel senso che, non è una battuta questa, un bambino poi cerca di imitare quello che, chi non ha mai fatto con la spada, cioè, c'era Zorro ai nostri tempi, no? Chi non ha mai fatto con la spada così,
2: sì, sì,
0: a tentare di infilzare la compagna? Cioè, non, cioè, chi, se fate vedere certi cartoni animati, cioè, è normale che il bambino vuole imitare, no? Il cartone animato. Io ho guardato Lupin per una vita, ho rubato tutto il quartiere, cioè non c'è una casa a cui non ho rubato, cioè non, no, è vero, comunque cerchiamo di imitare il nostro personaggio cartoneato, no? Come si dice?
2: Cartonato.
0: Vabbè, stavi dicendo, scusa, non do
1: no,
0: derro...
1: prima si parlava di giochi in scatola.
0: Sì, sì. Per esempio, lui sai che guardava? Lui guardava Braccio di Ferro. Ma non Braccio di Ferro, guardava Poldo. infatti, sembra Poldo.
1: Vero.
0: Sembra un po' Poldo.
1: No, io mi ricordo anche lì di Oscar. Io ascoltavo anche con i dischi. Il 45 giri. C'avevo la, c'ho ancora tuttora la cassetta.
0: Aspetta un attimo. Pronto, Marcello!
4: Achille!
0: Ah, no,
1: sì.
4: E guardavi la versione senegalese che è Lupin, vero?
0: No! No! È barese poi la versione, non sì, è senegalese. Sì, la versione pugliese è Lupin. Va bene, guardava Lady Oscar. Sì, probabilmente sì, guardavi Lady Oscar.
1: Sì, guardavo Lady Oscar.
0: Sì, la Mu.
1: La Mu no?
0: Ah, no, la Mu no.
2: Perché era troppo bella la Mu.
1: No, no, io guardavo Sailor Moon.
0: Sì.
1: Sailor
0: sì.
1: Moon e guardavo... Non ero tanto fan di Oli e Benji, ma sì.
0: Queste non le guardavi, vero? Queste non le guardavi.
1: Guardavo,
0: mi è arrivata una foto che non si può descrivere, ragazzi. Siete veramente maiali proprio. Maiali, perché poi ci rimane anche male. Questo va a casa con i pensieri. Già se li fa arrivando, io lo vedo l'occhio spendolo la mattina.
2: Spendo.
0: L'occhio da triglia, sai? La triglia sul banco del pesce, che non. Uguale. C'è quell'occhio spendo che insomma. Certo. Si vede che ha battagliato.
5: Andrea.
2: Tavolo.
5: Show. Su Studio Più.

0: La canzone è molto bella. Sembra un canto di Chiesa ragazzi. Mamma ragazzi, quanta ignoranza che c'è stamattina. Mamma, la si può toccare?
1: Salve padre, buongiorno.
0: Achille!
1: Buongiorno padre, buongiorno.
0: Mamma che mona ragazzi.
1: No, però padre, lei sa, si ricorda che i fedeli...
0: È andato.
1: Comunque, ovviamente non voglio dire.
0: Comunque la Saab che hai citato prima è svedese. Tu allora, avevi detto che era norvegese, finlandese, cos'era?
1: Allora, perché in teoria la Saab c'ha anche una casa in Norvegia. Comunque mi sono sbagliato. Poi ci sono quelli che dicono:
2: Allora, vado a fare una la Saab di dov'è? È norvegese.
0: No, è svedese.
2: È svedese. Poi c'è la Saab, quella norvegese, che è la Salmone. Dai, questa è più bella.
0: Ma perché il salmone è in Norvegia?
2: È in Norvegia, si sa.
0: Ah, in Norvegia
2: salmone.
0: È il famoso salmone norvegese.
2: Il salmone...
0: Che poi voglio capire chi fa la distinzione tra Norvegia, Finlandia, Svezia.
2: Sono
0: tutte là, non si capisce. La Scandinavia, cioè non, sono là, no? Quella
2: zona lì.
0: Quella zona là, insomma. Non, ma nessuno sa dove, come sono intrecciate. Non,
2: sì, sono tutte unite.
0: Cioè, tu lo sai con cosa confina la Svezia?
1: Certo, sì. Allora, a sinistra, lì, se
0: la Svezia... Svezia confina con, non fare il fenomeno che non sei. La Svezia, lo sai con cosa confina?
1: Svezia confina
2: con l'IKEA.
0: No. Mamma ragazzi.
1: A memoria, per me.
0: No,
1: la Svezia...
0: ho comprato comunque un salmone da IKEA. Lo devo ancora montare, però.
2: Ma per piacere. Per piacere.
0: Sai che alla cassa vendono i salmoni. Sì, è vero, vendono. Che dici, ma come si monta questo? Non...
1: Svezia
0: non
1: confina.
0: Già le brucole dentro.
1: Allora, la Svezia confina con il Mar Baltico.
0: Sì.
1: E confina con la Norvegia.
0: Chiedi sì, animale.
1: Quello che mi ricordo, aspetta, Norvegia è in mezzo
2: con
1: e confina. E confina con Svezia e Finlandia. Finlandia estrema destra confina con Norvegia e Russia.
0: C'è una
1: se mi ricordo
0: vabbè,
1: bene.
0: Lascia stare, non lo sai. C'è Iana che salutiamo, che in Trentino ci ascolta sugli 89.2. Ah, vedi,
2: sarà la parte di Rovereto. Prova a chiedergli Andrea, secondo me la zona Rovereto.
0: Sei della parte di Rovereto? Scusa. Un attimo, c'ho il telefono lontano, capito? Dimmi. Sì, di.
2: Comunque, io ce li ho, se vuoi.
0: Che cosa?
2: I confini.
0: Sentiamo, vai.
2: Allora, confini, perché abbiamo i confini terrestri e quelli marittimi. Sono diversi. Allora, la Svezia confina a est... A nord con il mar glaciale artico e mar di Barents.
0: Ci sono stato in vacanza io.
2: Ma dove?
0: Al mar di Barents. Sono a Trento, la ragazza è a Trento.
2: Trento, è una nuova
1: allora, famosissima, poi... scusate, località nel mar di Barents. Il mar di Barents c'è una famosissima località. Barletta. Perché fa freddo, no?
2: Ma cosa?
0: Ma che a Barletta mica fa freddo?
2: Ma non è vero, fa
0: che
2: caldo.
1: Sì, però nel mar di Barents siamo nel nord.
0: È Bari, cretino. Barletta è un'altra città. Bari è una cosa, è Barletta è un'altra.
2: Barletta è un'altra.
1: Non fa mica parte di...
0: Andiamo avanti, dai.
2: Allora, coste e confini marittimi.
0: Tu non devi sudare, se no esce fuori tutto. Allora. Dimmi.
2: Allora, i confini terrestri sono la Finlandia...
0: Sì, ma accelera però!
2: Finlandia e Russia!
0: No, mi sta venendo il latte, mi sta venendo!
2: È buono!
0: Tira il ginocchio, di.
2: Allora, a te.
0: Ma ragazzi, lasciamo stare, non sei capace, non sei capace.
1: Comunque poi io...
0: Attenzione, questa ha fatto la ricerca invece sull'accento francese, vai.
1: Che, dove io ho detto è di questa scacchista...
0: La
1: scacchista francese. Che io ho detto che si chiamava Lucie Pichard.
0: Pichard, sì.
1: Tu hai detto Lucie
0: Picard.
1: Picard. Allora, in italiano... Aspetta, si è bloccato. In italiano.
0: Vabbè, è un programma comunque fatto da disabili. Noi siamo veramente disabili. Cioè, non è.
1: Francese.
0: Sì, ma adesso va tanto il sostenibile. Come si chiama il sostenibile? Il sostenuto. Siamo sostenuti noi, non qualcuno.
2: Fai premere
0: vai,
2: play.
0: Vai.
2: È un'ora che sta cercando di premere.
3: Lucie Pichard.
0: Ah, Lucie Pichard è in francese. E invece in italiano. In italiano. Guardate la bocca.
1: Un secondo.
3: Lucie Pichard.
0: Piccia.
1: Sì, Picciar.
0: Vabbè, andiamo avanti, non ce ne frega niente a nessuno. Dai, andiamo avanti.
2: Ormai ha vinto.
0: Comunque, la ragazza è di Trento. Ciao Andrea, qui in Trentino vi ascoltiamo così bene che siamo tutti alla neuro. Ha ragione. Stavi dicendo, scusa, non ho... chiuso. Allora, no, perché c'è una ragazza che ha partorito e vuole dare il nome alla figlia. C'ha tutti idee per un nome che inizi con la G per una femminuccia. A me piace Jasmine. Avete altre idee? Vabbè, Gianni, per esempio.
2: Ma perché?
0: O Gerundia, non so. Non, Gian Gismi. Giancarla. Graziella e grazie.
2: No!
0: Al marito. Vabbè, comunque, hai suggerimenti con la G? Gina. Io avevo un'amica di mia mamma che si chiamava Gina. Mi ricordo che ero ragazzino, siamo andati in vacanza insieme e lei mi asciugò i capelli con le tette di fuori. Io sono rimasto flashato. La prima volta che mia mamma mi ha portato poi dal barbiere, ho detto: mi fai vedere le tette?
2: Ma cosa?
0: Vabbè, andiamo avanti. Regalo armadio a ponte piano terra. Ecco, detta così sembra quasi una cosa normale. Invece ha scritto regalo armando a ponte piano terra. In offerta c'è anche un divano letto. Magari può interessare. Ci vorrà un Carlo attrezzi per portarlo via, mi raccomando. Andiamo. Le battute sono di Calascione Maria Pia.
2: Ma c'è sempre
0: Amos Ledda. Sono belle. Dopo te la spiego. Stai tranquillo. Un divano letto, capito? Armando a ponte, un divano letto.
1: Oh! C'è armadio e armando
0: qualcosa di speciale. Che arriva.

0: Oh, yeah.
1: Riesci a fare gli auguri a mia figlia che si sposa domenica?
2: No, non ho capito.
1: Se riesci a fare gli auguri a mia figlia che si sposa domenica.
2: Ah, e mi hai mandato il numero?
1: Certo.
2: Ma gli facciamo lo scherzo?
1: Fagli lo scherzo, vai.
2: Dammi, scrivi qualche indizio però.
1: Non so, di che il parroco
2: indizio dove si sposa, la chiesa, queste cose qua, poi ci penso io, capito?
1: Si sposa a Castiglione.
2: Non lo devi dire a me adesso. Lo devi scrivere un messaggio, se no mi dimentico.
1: Ok,
2: l'ora della cosa,
1: non si sposa in chiesa, si sposa in un parco che la sposa il suo amico avvocato.
2: Va bene, scrivi tutto, va bene.
1: Okay,
2: stai bene, sì. Però... stai bene?
1: Sì, tutto ok.
2: Ok. Ciao fratello, ti voglio bene.
3: Ciao.
2: Occhio al sole oggi. Allora, ma i vostri ascoltatori sono tutti disagiati come voi? Sì, ragazzi. Allora, sono arrivati un sacco di nomi per il nome da femminuccia con la G, alcuni non si possono leggere. Comunque siete tutti glandi, veramente. Vabbè, andiamo avanti. Dai, gledini, dai. Catavolo, ma ti ricordi l'amica di tua mamma? Me la ricordo benissimo, Gina, me la ricordo benissimo, era una donna bellissima che io avevo 13-14 anni, quindi erano l'età di Achille, e mi ricordo che mi asciugò i capelli, io seduto sul letto e in mezzo avevo un'idea meravigliosa e tentavo di stringere sempre di più le gambe, le coscette, per far sì che l'idea meravigliosa non emergesse in quel momento, quindi cercavo di strozzarlo con le cosce, ma lei in fingarda sapeva che ero molto nell'età achilliana e quindi insisteva, rideva e asciugava i capelli così. Quindi io c'avevo, lei era in piedi, io seduto, praticamente io c'avevo il seno di questa Gina, questa bellissima donna, in faccia praticamente. Quindi puoi immaginare la mia vacanza com'è stata, cioè, veramente. Puoi descrivere la tua ultima attività sessuale usando il nome di un film, Achille?
3: L'ultima...
2: Va bene, potrebbe andare bene per un pugno di dollari oppure fuori in 60 secondi. dimmi.
3: Cristo si è fermato a Ebony.
2: che c'entra? Ma, non l'ha capita Ugo,
3: non
2: dimmi.
4: No,
2: faceva schifo, poi non puoi associare, dai, mamma. Dai,
4: non so,
2: Weekend con il morto.
4: No, ti direi
2: Onan il barbaro.
4: Ho pensato a qualcosa sul viaggio.
2: Sul viaggio
4: potrebbe essere. No, cioè...
2: mamma, ho perso il fazzoletto.
4: potrebbe essere
2: pensa a un film, dai, un film, qualsiasi film ti viene in mente, lo cambiamo il nome, dai. Minchia, la fantasia che ci avete è fantastica.
4: No, sto pensando.
2: Cioè, male.
3: Ma si può chiesto a lui.
4: No, sto pensando.
2: Chiedo anche a te, vediamo, scienziato,
3: Il sesto senso.
2: Bruttissimo. Ma usate la fantasia, no?
3: Ma il film dovrà essere vero.
2: Ma
4: vabbè, a me allora, sì. Da una parte mi verrebbe da dire, subito mi era uscito Mission Impossible.
2: Ecco, ma
4: Mission Impossible.
2: Capito? L'altro ciccione sta cercando di pensare a un film, ma non ce la fa. C'è il cervello lento, veramente.
3: Lo so, quando mi viene.
2: Pensa alle mani, no? Le cose, dai.
4: In teoria ci sarebbe il documentario In viaggio con Overland.
2: In viaggio con Overland
4: ci sarebbe anche In viaggio con Overland, perché comunque effettivamente fu un viaggio.
2: Sì,
4: hai capito?
2: Ma solo tu conosci sto film, cioè.
4: No, in teoria è un documentario.
2: Ma non c'entra niente il documentario. Un film.
4: Potrebbe essere
3: Grosso guaio a Leno.
2: Dai, ci sta arrivando piano per film, ma fa schifo, non so.
3: Ma che cosa?
2: Dai.
4: No, Vabbè, c'era il coso, no? Fuori in 60 secondi.
2: Sì, l'ho già detto io.
4: C'era ancora 48 ore il film, quello con Mel Gibson. C'era 48 ore.
2: Questo è il momento imbarazzo. Io lo faccio sempre verso le 8:46 che gli chiedo a loro una battuta. E loro sono veramente.
3: Io sono la trilogia, Andrea.
2: Attenzione.
3: Arma. arma letale 1, 2, 3, 4.
2: Ah, anche se è carino, dai, ci è arrivato. Il ciccione ti ha battuto, mi dispiace, mi dispiace.
5: Andrea,
2: bravo. Bruttina però.
6: Su dai. Studio Più.
2: Dal bagno con furore, per esempio, che ne so, la storia infinita, tre uomini e una gamba.
3: È vero.
2: Siete proprio scarsi.
4: Ma perché io sto facendo più riferimento.
2: Lascia stare, lascia stare.
4: Che si collegasse a quella situazione lì, capito? Il grande Gatsby.
2: Ma che c'è?
4: Il grande Gatsby
2: non c'entra niente. Non... Mamma ragazzi. Ci è rimasto male, ci sono rimasti male. Stanno ancora a pensare ai film,
3: Sto cercando uno bello, ma non mi viene.
2: L'arte di arrangiarsi. Provaci ancora Sam. Non ci resta che piangere. Fast and Furious.
3: Via col verme.
2: Questa è bella. Momentino di gloria. Sospiria. Basta ragazzi, andiamo avanti.
4: L'ultimo miglio.
2: L'ultimo. No, non ci arriva, non ce la fa, non ce la fa.
4: L'ultimo samurai.
2: Ma che c'entra? Non c'entra niente. Che è un film di Adriano Celentano, bellissimo, qua la mano. Per esempio, no? Mi presti i tuoi. Molto rumore per nulla.
4: È un film.
2: Sì, è un film.
3: Ore 10, calma piazza.
2: Vabbè, ragazzi, stiamo andando proprio in un. Niente, non ce la fanno, ragazzi.
4: Terra promessa. Terra promessa.
2: Ma che terra promessa?
4: Terra promessa, no.
2: Vai avanti tu che mi viene da ridere.

0: sei in bellezza, Andrea, scemo più scemo.
1: Non c'entrano niente, non sono pertinenti. Ci hai detto solo dei film e basta. Devi cambiare le parole.
0: Ne ho cambiati alcuni.
1: E scemo più scemo, cosa sei cambiato?
0: Niente.
1: E allora cosa stai dicendo?
0: Era così.
1: Dai, lascia stare. Non...
2: Comunque, signori e signori, i botteghini.
1: Dimmi, mamma Africa, dimmi.
2: Allora, i botteghini dei vari film che abbiamo citato oramai sono chiusi.
1: Sì.
2: Le ultime date che possiamo. Anzi, gli ultimi posti. Anzi. Potete fare solo
1: puoi ripartire, puoi anche ripartire volendo. Cioè non,
2: è vero, è vero.
1: Cioè, qua è un programma così, tanto. Non, dai,
2: abbiamo,
1: dai.
2: Abbiamo citato grandi film. grandi film, no? Che hanno fatto la storia nel cinema. Però parliamo anche di teatro, e quindi allora andiamo a ricordare ottobre. Ottobre è imminente, il mese che sta arrivando, che tra un po' si apre. Danzeranno le castagne, le foglie, i colori, l'arcobaleno. Perché comunque è ottobre, è il mese dei colori dell'arcobaleno, e quindi come meglio festeggiare l'arcobaleno, i colori, con una bella serata spensierata in compagnia e in allegria. Quindi Andrea Catavolo Show è il momento, è la serata esatta.
1: Sì,
2: buono.
0: Scusate,
1: ragazzi. Si è incagliato. Mano Cop si è incagliato. Dai, dai, è ormai di forbice. Dai, vai che ce la fai.
2: Buono, quindi allora ottobre, sì. Tre date sono le. Si apre e chissà,
1: chissà
2: se il tour teatrale continuerà ancora. Non si sa.
1: Non si sa.
2: Noi intanto diciamo l'inizio, poi.
1: Poi chissà.
2: È tutto un divenire. Simsalabim.
1: Simsalabim. E non c'è più. Gli è sparito.
0: Scusate, ragazzi, io non vengo.
1: Dai, cretino.
2: Amico di Mantova, sì. Amico di Guidizzolo e dintorni. Sabato 10 ottobre.
1: Lo fa lo scherzo, alla signora, quella che si sposa, cretino, dai.
2: Andrea Catavolo Show arriverà nel tuo teatro.
1: Sì.
2: Venerdì 16 ottobre. Andiamo in Trentino, andiamo a Rovereto. Amico del Trentino, amico di Trento. Veniamo a Rovereto.
1: C'è la Steffi che aveva scritto: vedi, tre uomini in una gamba e in vacanza col morto. Vedi, brava.
2: E poi ciao, Steffi.
1: Non e ci puoi provare con lei,
2: Non so chi è.
1: No, è una mia amica, ma tanto non.
2: Cosa c'è in trabalho?
1: No,
0: è il 24, dove siamo? A chi
1: non
0: siamo?
1: Hai le carte giuste.
0: Anche
1: la faccia, voglio dire. Insomma, non
2: se si parla di prestazioni, è un'altra cosa.
1: Ma quali prestazioni? Dai, mani di fata, dai, andiamo avanti.
2: Ma lascia stare che tu non sai le Olimpiadi.
0: Allora ragazzi, posso ricapitolare io prima di fare lo scherzo? Allora, le ultime tre date del tour teatrale.
1: Chiedimi se sono felice, questa è bellissima. È la mamma che gli urla. Chiedimi se sono. Cioè, lui che dice alla mamma: chiedimi se sono felice.
0: Allora, 10 ottobre vi aspettiamo a Guidizzolo Mantova, 16 di ottobre a Rovereto Trento.
1: Ma guarda che la gente l'ha capito, cioè, anche detto male da lui. Ho capito, ma anche detto male l'ha capito.
0: Posso dare il numero?
1: Ma sì, vabbè, è pesante, veramente. No, è una suocera, veramente. Sì, pesante. Sì.
0: Do il numero.
1: L'unica cosa che sa è le serate. Poi dopo, se gli chiedi un'altra cosa,
0: ma non è vero, chi l'ha detto?
1: Io ti sto difendendo. Sono il varano.
2: Boh, non lo so.
1: Ma tu sei un cretino vero? Ma che c'entra? Sono il varano.
2: Volevo fare il varano.
1: Ma sei un deficiente.
2: Volevo fare il varano. Sono il varano. Anch'io voglio venire in teatro.
1: Pronto. Pronto.
3: Aspetta. Pronto?
1: Sì.
3: Chi è?
0: Ah, è lo scherzo, qual era Achille?
1: Dani?
3: Sì, sono Dani.
1: Ah, ciao Dani. No, era un messaggio da parte di tuo marito che ti ama tantissimo. Marcello.
3: Ah, grazie mille.
1: Prego. Anche
3: non
1: tu.
3: Non è mio marito, è mio compagno.
1: Compagno. Vi amate.
3: Sì. Come? Questo sì, però sì. C'è qualcosa dove non va.
1: Attenzione, non ce lo dire qua adesso, va bene?
3: Ce lo dico. Va bene.
1: Ok, però c'è amore, insomma, in buona sostanza.
0: Ma quale amore?
1: Sì.
3: Sì,
1: sì, sì, ok, perfetto. Grazie, grazie Dani. Un abbraccio, un abbraccio.
3: Un abbraccio.
1: Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao, la bocca.
1: Ho avuto un attimo di paura. Lei non ha capito che è in radio, quindi non sono andato oltre perché non vorrei. Marcello, cosa hai combinato, Marcello? C'è qualcosa che non va comunque, eh? C'è qualcosa che non va. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Un attimo, un momento imbarazzo anche per me, ragazzi. Dica, Folletto, dica.
2: E quindi mi ho detto, mi hai detto tutte le cose.
1: Cosa ha detto?
0: È andato a sì,
1: sai quando svuoti il sacco del Folletto che esce di tutto e tu dici ma oh la pallina di gomma di quando avevo 12 anni, ecco dov'era.
2: Allora ti spiego, sì, avevo in mente, sì, di fare il cacciatore.
1: Tu non devi, Catherine Deneuve, tu non devi spiegare.
2: Avevo in mente un personaggio, il cacciatore del varano. Poi sì, avevo in mente Matli, poi non so cosa è uscito. No, Ugo, beh, abbiamo letto le serate al teatro, sì, perfetto. Quindi ottobre.
1: Basta film su, su Achille, ragazzi. Non sì, basta, che poveraccio, ci rimane anche male. Poi,
2: no, no, chiedo i diritti d'autore. Comunque, sì, allora, ottobre si va in teatro, poi sì, dopodiché non si sa. E allora cogli l'attimo che è fuggente e sentite.
1: Bellissimo film, no? Con Robbie Williams.
2: Ah, sì, io ce l'avevo come slogan nei Simpson.
1: Simpson,
0: sì, un film meraviglioso. Sì,
2: cogli l'attimo che è fuggente. No, cogli l'atomo, diceva.
0: L'atomo.
2: Cogli l'atomo. Cogli l'atomo è fuggente.
1: Scusate. Possiamo andare avanti perché sta, sì, veramente, no, diventando un programma per disadattati. Cioè non
0: diamo il numero, per favore.
1: Andiamo avanti, dai.
0: Diamo il numero.
1: Dai, top man, dai. Yes. Top man. Lui è top man.
0: Allora, per avere info e prenotare
1: 20.000 seghe. No, c'è il film famosissimo
0: sotto
1: le lenzuola. Andiamo avanti, mani di velluto, dai.
0: Allora, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp.
1: Che tavolo, sei una forza. Ma quale forza? Non, sono tutte scritte da altri. Non, certo. Io leggo e basta.
0: Chiamatemi o mandatemi un WhatsApp.
1: Comunque, l'ultimo film, vorrei dirlo, che lui di Achille l'ha scritto anche sul, cioè il messaggio alla mamma. Gli manda un WhatsApp prima di andare a dormire, invece di dire mamma buonanotte ti voglio bene, gli scrive proprio il film, il titolo del film, non bussare a questa porta. Va bene, andiamo avanti. Dai, dove è andato la scimmia? Dove è andato? Allora,
0: chiamatemi per il teatro. Non ci facendo il cibo,
1: ragazzi.
0: Chiamate,
1: non chiamate, che io vorrei vedere un teatro vuoto. Che siamo più larghi, mettiamo i cappotti dove vogliamo.
0: Quindi voi segnatevi il numero e poi lo cancellate. Non mi chiamate. Chiamate 389
1: sì,
0: 83 34 82 5, il numero, andatelo a guardare anche sulle nostre locandine ogni giorno sui social.
1: Allora, dai, il ciccione, man in giallo, io, sette spose per sette fratelli, vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani, come sempre, dalle alle, ma soprattutto in compagnia di, e parleremo anche di, ciao a tutti, buon weekend, buon weekend, saluta, Ghost, saluta.
2: Ghost. Ciao belli, ciao a tutti, e niente, viva il pollice verde e
1: viva
2: coltiviamo
1: il
2: le piante.
1: Viva il pollice senza unghia. Ciao a tutti, ciao, buon weekend.
4: Su Studio Più,
5: il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te a Trento sugli 89.2 e 92.4. Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
12: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Corey, Whisper. I can-

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo delle milizie yemenite degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere se le navi possono passare, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante, ha concluso, è ripristinare i traffici. Trump intanto ammette: è un momento cruciale nella guerra in Iran, mi aspetta una decisione importante, intervenire e annientarli oppure no, ha affermato il presidente americano, che dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU martedì prossimo. E resta estremamente tesa anche la situazione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran riferiscono di aver colpito ieri sera una petroliera battente bandiera del Togo mentre tentava di attraversare illegalmente il canale. Nuove tensioni sul fianco est della NATO, ancora una volta sui cieli della Lituania, dove sono stati intercettati due jet russi. Come nei precedenti sconfinamenti, sono intervenuti caccia italiani in forza alla NATO, che hanno scortato i due mezzi fuori dallo spazio aereo del paese baltico. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso ad un pacchetto di sanzioni contro Mosca, è il primo dell'era Trump. Plaude il presidente ucraino Zelensky, un passo che costringerà Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino. Il giallo di Pietracatella in Molise si fa sempre più strada, l'ipotesi del duplice omicidio premeditato nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Jelsi e di sua figlia Sara Di Vita, decedute a dicembre scorso. È quanto trapela da fonti qualificate. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. La difesa di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, invita però a non escludere l'incidente. Deve essere valutata come tutte le altre ipotesi. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica al via gli ottavi di finale a Torino, dove gli azzurri affronteranno la Danimarca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'Acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Alderone!
4: Bella balla.
5: Lo dici giù, è sempre questa roba.
6: Champagne. Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
7: Buongiorno a tutti.
8: Ciao.

0: il Morning Fever. Che macchina DJ.
1: Mamma mia, che gancio.
2: E l'ultimo, chiudo la porta. Ciao.
3: Massi, buongiorno. Eccolo qua il vostro capitano. Vabbè, l'ultimo, chiudo la porta. Facciamo che chiudiamo la settimana oggi, dai, venerdì 18 settembre. Non per tutti, per molti la settimana lavorativa si conclude, perché poi domani e domenica non lavora, quindi lungo weekend, weekend long, long way, no, quella è long, long way, è un'altra cosa, cioè un veicolo lungo. Io lo leggo sui camion ogni tanto, io mi accodo ai camion con la Smart e leggo veicolo lungo. Questo invece è il weekend, signori. E in questo programma, come ormai sapete in tanti, siete voi a scegliere la musica. 338-141-1001 con un messaggio vocale. Attenzione però, non richiedete le canzoni con il messaggio scritto, non le mettiamo. Vi ricordo i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma partiamo con un po' di baci, dai, tipo 24.000.

0: 24.000 baci, buon venerdì dall'autofficina Morari, buongiorno Massa, gli svalvolati in Torino di Sangro ci sono, un saluto a Domenico Alfredo e Mitici, buongiorno capitano Massa da Gianluca da Teramo, c'è anche Edo, ciao, ciao, andiamo a sentire chi ha richiesto Falco.
1: Ciao Giampiero di Sesto San Giovanni, mi fate ascoltare per favore Der Commissar Falco, grazie tante.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: L'appuntamento più atteso è tornato. Venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
5: I Remember Yesterday.
4: Il party che inizia alle 21. Presto come un tempo. Presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Magnetic, Magnetic, praticamente la canzone di Fagiolo, ormai è stata battezzata così. Saluti dall'agricola Boldi e Bertoluzza. Buongiorno Willy, Dani Willy da Mondolfo, buongiorno dal Calivero, operativo, buongiorno dai che Vender, Vender, ha detto, l'ha scritto in dialetto, è Vender, è venerdì. Ridate. Rally Legend si avvicina, DDG Racing vi aspetta al suo stand. Ma tu Massa sei carico a bestia, vabbè Simone, io monto i tuoi braccetti, quindi voglio dire cosa vuoi di più, cosa vuoi di più? E quindi faremo quello che è da fare, insomma, divertimento per lo spettacolo, divertimento. E spero di, cioè, dobbiamo divertirci anche noi, no? Se ci divertiamo noi, i piloti, facciamo divertire tutti. Speriamo che sia una bella edizione quest'anno. Grazie, grazie, grazie. Tu Basico, Massa, buongiorno. Lori, sì, sarò al Rosenbowl Pub, lì la postazione, anche perché qualcuno mi chiede dove sono. Buongiorno, ultime tre ore, poi ferie. La Lori, bene, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno, studio più, sono Fabio da Cattolica. Volevo richiedere la canzone Che vuoto che c'è. Vi saluto, un abbraccio a tutti e buona giornata.

0: Trompetta, trompetta, grazie, per favore, aspetta, vediamo un po'. Ma le potete mandare che la giro agli amici cantanti, grazie mille, vi voglio bene, grazie. Non lo so cosa sta scrivendo questo, non so se forse i messaggi di prima. Studio Casale presente, buongiorno, Thomas da Rovereto c'è. Poi buongiorno capitano, ci siamo. Grazie. Salutiamo Simone da Pozzolengo, grazie Simone, un abbraccio anche a te. Andiamo a sentire l'ultimo? Sì, dai, poi dopo, no, qui non ci stiamo. Secondo me non ci stiamo, un pezzettino.
1: Volevo sentire i Pet Shop Boys, Western Girl, Luca da Castel Durante, nel Montefeltro. Ciao.

Sì, dai, ho detto un pochettino, però va bene, dai, l'abbiamo ascoltata tutta perché è bella, comunque è difficile. Sono delle canzoni che dovresti entrare, interromperle, alcune non ce la faccio, io dico la verità, alcune non ce la faccio, questa mi piaceva. Va bene, signori, adesso siamo arrivati al momento del primo party time.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Joel Curry, Whisper. I can-

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Party Time, I Remember Yesterday, Claudio Savadino, DJ Manocè, buongiorno, Daniele da Basiano, il 65enne. Ciao Giampi di Sesto San Giovanni, ciao capitano.

dagli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreno, i gemelli diversi. Chiudi il microfono, stai scorreggiando. No, tua sorella scorreggia. No, no, scricchiola perché. Vabbè, delle volte lascio aperto il microfono, sì, ma non è che sto facendo porcheria.

Salutiamo Paolo da Trea, 5 giorni dance incassati, il weekend sono letteralmente farcito d'allegria. Bravo Poppy, questa piace sicuramente al mitico Beppe Rambo. Lo sguardo da serpente, come sono appicci.

Hola capitano, buongiorno, tempo di nuvoloso, pioggia, boh. 17 gradi, buon fine settimana, un bacio al mastro. Ciao Leonessa, buongiorno, buon venerdì, studio più Giuseppe da Gambolò.

Salutiamo Ermanno da Pozzolengo, anche lui saluta Simone. Salutiamo la Giulia da Rimini, buon morning fever al capitano, dai che venerdì. C'è anche Violetta da Fermo.

Buongiorno Walter, dai che manca poco a ritornare ad accelerare, tirare qualche leva, Luca da Mantova, sì sì, presto presto, il pastaiolo da Macerata c'è, ciao Massimiliano Nardi, c'è anche Ale da Villafranca.

0: Termina qua il Party Time, prossimo appuntamento alle 10.30. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Ronnie Milani presenta Club Connection. Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile. Club Connection. Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte e il sabato dalle 16 alle 18. Solo su Radio Studio Più.
1: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Ancora tensioni sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, caccia italiani in forza alla NATO hanno allontanato due jet russi che avevano violato lo spazio aereo della Lituania. Intanto negli USA via libera del Congresso ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile parla invece il Cremlino, ma il New York Times rivela che parallelamente il presidente USA starebbe valutando accordi commerciali con la Russia per porre fine alla guerra in Ucraina. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane dal corridoio di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, finito nelle scorse settimane sotto il controllo degli Houthi e diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspides a decidere, ha spiegato il titolare della difesa. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa fare. L'importante è ripristinare i traffici. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede l'esenzione nel 2027 del bollo per le auto di media piccola cilindrata e per i motocicli. Le coperture, si legge in una tabella legata al provvedimento, arriveranno per lo più dalle risorse non utilizzate del PNRR. Si tratta di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro dei 2,3 miliardi che costerà la misura. Resta acceso il dibattito politico, la maggioranza rivendica provvedimento voluto per aiutare gli italiani in un momento di emergenza dovuto al caro carburanti. Di mancia elettorale parlano invece le opposizioni. Campo largo però alle prese con i malumori interni dopo la lettera aperta della segretaria Adam Schlein alla premier Meloni su un patto in 5 punti su clima e energia. Non ci sono le condizioni per lavorare con il governo, taglia corto il leader 5 Stelle Conte. Un errore tendere la mano alla presidente del Consiglio, dice anche Bonelli di AWS. Reazioni che hanno suscitato lo stupore di Schlein, che sgombra il campo: non esiste alcuna trattativa segreta. Serie A prende il via oggi la quinta giornata aperta dalla sfida tra il Monza e il Sassuolo. I padroni di casa fin qui hanno raccolto un solo punto, mentre i neroverdi sono reduci dal successo contro la Juventus. Calcio d'inizio alle 20:45. Un quarto d'ora prima comincerà anche il quinto turno di Serie B in campo Juve Stabia Cesena. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Questa mattina ancora non ho salutato la mia Babi, chissà se è all'ascolto. Ci sei?

0: Woman, bellissima, bellissima. Venerdì 18 settembre siete su Radio Studio Più con il Capitan Massa. Buongiorno a voi, con me c'è il DJ Dami. Dai che ce la facciamo, dai, non hai salutato nemmeno me, Capitan Voce, cioè la Paola, ciao Paola, come? Ah, è vero, insomma, datemi tempo. Buongiorno Walter, un saluto da Beppe 205, sono già in clima Rally Legend, non vedo l'ora, buona giornata a tutti. Buongiorno Sogni Flex, Montesilvano presenti, Enzo, Fiore, Maurizio. Andiamo a sentire chi c'è, vai, tocca a te.
1: Sono Stefano di Senigallia, vorrei ascoltare Herbie Hancock, Rocket.

0: Rocket, mamma mia, mi ricorda questa canzone in un locale dei ragazzi che era un gruppetto che ballava la break dance con questo scratch e si ballava la break dance, signori. Adesso sono passati quei tempi, devo dire la verità, sono passati quei tempi belli dove in discoteca c'era sempre il gruppetto che ballava la break dance, che si faceva il cerchio attorno e guardavamo ballare questi ragazzi. Bello, è stata un'emozione. Con questa ci ballavo la break dance, vedi il canarino, ballerino Massimo presente. Buongiorno Valterone, ti ascolto da casa perché stanotte l'ho passata in bagno. Sempre verde in prima fila, vabbè. Alessandro Cassano d'Adda. Andiamo in pubblicità, sì, via. Radio Più Dance Station. This is
1: Studio Più. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday.
3: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coco Nice, un grande viaggio.
5: Un giorno mi disse un vecchio saggio.

0: Partenope, Mark and Cremont insieme a The Colors. Buongiorno capitano, dai che venerdì. Prima parlavi del cerchio attorno, chi faceva la breakdance. Se si fa adesso il DJ blocca tutto e chiama la sicurezza, è vero, sono cambiati i tempi, dice, ma come mai fanno i cerchi, li ferma tutto. Vabbè, Walter, un saluto alla mia dorata Riccione, baci da Michi da Trento, Pedrinolla. Buongiorno Alessandro da Tredozio, dai che le vender, venerdì, sì, sono tanti che gli piace il romagnolo, io poi ho un po' questa cadenza romagnola, sono romagnolo, senti soprattutto nella S. Io adesso ho appena registrato uno spot e, cioè, quando mi riascolto dico mamma mia che romagnolo proprio, però è così, non ci fai niente, no? E come quelli di Venezia che parlo così di Venezia o poi di Verona, oppure quelli a Toscana, ma che devo dire a fare, quelli di Roma. Ognuno c'ha la sua cadenza, c'ha la sua parlata. Bella l'Italia, bella così, bella perché varia. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao capitano, ti fai sentire Big My Lover, grazie.

0: World Gone Wild, Robin Schulz. Bene signori, siamo arrivati al momento del nostro One Day Sponsor con IVM, ma mandiamo la sigla, il jingle.
1: Più presenta One Day Sponsor. One Day Sponsor. Tre minuti con IVM purificatori d'acqua.
0: IVM purificatori d'acqua, ormai da tanti anni lo diciamo perché è una cosa che fa bene a voi, fa bene alla salute, fa bene alla tasca, al risparmio, fa bene anche parlare con un amico, perché ormai è diventato un amico. Alfredo Garisto, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Come va? Tutto bene? L'acqua è buona o possiamo migliorarla?
2: L'acqua che abbiamo nelle nostre case è potabile e ciò nonostante spendiamo un sacco di soldi per comprare l'acqua al supermercato. L'acqua minerale, amici, è un ottimo prodotto, ma è un'acqua che nasce con finalità medicamentose. L'acqua di tutti i giorni ce l'abbiamo dal rubinetto di casa, quindi se la vogliamo buona, sana, cristallina come quella di alta montagna, basta veramente poco. Purtroppo ai nostri rubinetti, a causa di tubature vecchie, arrivano sassolini, calcare, un po' di infiltrazioni, il cloro che serve per disinfettare, e diciamo quest'acqua non mi piace. Amici, basta installare un filtro, un sistema di purificazione dell'acqua della IVM e potete avere tutta l'acqua che volete per bere e per cucinare, risparmiando tanti soldi e tanta fatica e non buttando plastica nell'ambiente. Come si fa ad avere un depuratore IVM? Vai sul sito ivmacqua.it e trovi tutti i modelli, tutte le informazioni, oppure ci chiami e rispondiamo alle tue domande. Tutti i costi, tutti i modi di pagare, lo puoi noleggiare, pagare a rate come vuoi. Oppure, siccome gli ascoltatori di Studio Più ormai sono abituati, ogni volta che io parlo con Walter mettiamo in palio due depuratori dell'acqua. Oggi ci sono due depuratori ad ultrafiltrazione, sono dei modelli base, però fanno l'acqua di alta qualità, cioè non la fanno frizzante o refrigerata. Però se volete l'acqua liscia, pura, due di questi sono in palio. È un concorso vero e proprio. Il regolamento del concorso Vinci l'acqua pura lo trovate sul sito ivmacqua.it, ma io ve lo riassumo. Cosa dovete fare? Prendete il telefono, tenetelo pronto, i primi due che chiamano, ma lo sapete già, ma avete già sentito altre volte, io vi invito a farlo adesso, oggi, i primi due che fanno squillare i nostri centralini vincono uno di questi depuratori. Walter sta per farmi una domanda, ma che io l'anticipo, cosa c'è da spendere? Sì. Io non vi chiedo soldi. No, e basta, ti tolgo la parola, ti tolgo il ruolo. Io non vi chiedo soldi. Se lo vincete, il depuratore ad ultrafiltrazione è vostro. E sono compresi già i filtri per il primo anno, però una volta all'anno i filtri li dovete cambiare, fare manutenzione. Cos'è l'auspicio, perlomeno l'invito, a comprarli da noi, anziché quindi vi diamo filtri originali. Quanto possono costare questa manutenzione, questi filtri? Partiamo da 180 euro l'anno facendo un contratto triennale. Se uno lo fa più lungo può spendere anche meno. Però il primo anno avete tutto gratuito. Solo due di voi dovete prendere la linea. Se trovate occupato e non abbiamo staccato la cornetta, ma sono più chiamate che arrivano, ce la potete fare anche, provate più volte fino a che trovate la linea libera. Credo di avere detto tutto, diamo il numero, Walter.
0: Certo, il numero è molto semplice, 800 800 829, lo ripeto, 800 800 829.
2: Via alle telefonate, chi prima arriva meglio alloggia. Buona fortuna a tutti e se non ci provate la prossima settimana. Ciao, ciao.
0: Grazie Alfredo. 800 800 829. Alla prossima. Noi andiamo con la musica. Via.
3: Buongiorno Walterone. Ci fai ascoltare Timber di Kesha e Pitbull?

0: eccomi qua signori, eccomi qua. Siamo arrivati al momento del secondo party time, il free selection. Cosa vuol dire free selection? Vuol dire selezione libera. Troverete in questo party time tutta la musica di tutti i tempi, ma tutta quella da ballare. Andiamo al 338-141-1001, scrivetemi dove state ballando.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4.
2: Spot.

0: Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Salutiamo Giuseppe da Cannosa Sannita. Samuele, c'è Samuele, non è mantovano, è Cerese, lui non è mantovano, cioè, mi raccomando, perché lui si arrabbia se no.

Agricola Mazzioli San Costanzo. Buongiorno Valterone dalla Valterone dalla cucina di casa si balla. Katia Valdisole, vai, balla!

fatemi salutare la TM Mirko Tontini, lui è il numero uno, questa sera andiamo a mangiare. Hai chiamato Beniamino, digli che arriva la truppa, Beniamino, andiamo tutti a Civorio, mi raccomando. Sì, perché facciamo la cena sociale del Rally Legend, perché la TM la porto con me a tutti gli eventi. Mirko, sei il numero uno. Ti divertiamo questa sera. Perché quando c'è da mangiare la ciccia buona, lì si sta bene. Beniamino, comincia a accendere i fuochi che arriviamo. La Family Tontini c'è.

Walter Giacomo da Cremona, l'autista. Salutiamo il Pali che dice: Mattia, stai svelto. Va bene. Poi chi c'è qua? Buongiorno, salutiamo Piras, Mattia Dunzen, c'è anche lui. Volevo salutare anche qua. Chi è lui? Francesco dalla Val di Non. Bene.

Macca dal team Macca, avanti tutta. Purtroppo Mino da Morciano non manca mai, e purtroppo è così, lui c'è sempre, cosa si devo fare? È lì, è lì, è lì.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Pew.
2: Your dance station.
3: Radio Studio Pew è sempre con te. A Milano, sui 93.4.
4: Spot.
5: Con Renault Capture Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Capture nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
6: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
5: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Radio Più Dance Station. This is the Radio Più.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. La nostra penisola in questa giornata di venerdì è interessata da una lacuna barica, una blanda zona di bassa pressione in quota, al nord quindi variabilità, nuvole irregolari e la possibilità di qualche breve pioggia o rovescio più probabile tra questa mattinata e il primo pomeriggio. Esaurimento dei fenomeni via via con schiarite dalla sera. Al centro anche qui instabilità, entro il pomeriggio formazione di rovesci a sfondo temporalesco su molte aree. E poi sud variabilità tra sole e nuvole sparse, fenomeni temporaleschi più probabili lungo l'Appennino e la Sicilia centro-orientale. Dettagli maggiori scaricando l'app di Travi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday.
3: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Peggy Goo e Ira Star, Woman.

0: Joel Curry, 11 e 16 minuti, 17 per la precisione, su Radio Studio Più. Siete in compagnia del Massa, con me c'è il mio socio, il DJ Domi. Buongiorno Robertino, Robertino da Pesaro. Buongiorno Gas il ciclista da Castelfranco Emilia. Saluti da Oscar da Rimini. Domenica GP di Austria, Red Bull, pista favorevole a Ducati. Vediamo, vediamo Aprilia come va, lo seguirai? Certo che io seguo, però insomma, posso dire una cosa, solo questa. È stato un po' somaro Bezzecchi, perché la gara non è di fatta di due o tre giri, cioè la gara è lunga, poteva secondo me combattere domenica, sto parlando della domenica, combattere di più invece di spingere subito i primi giri. È a casa tua, sai un po', le, non lo so, io per me ha sbagliato un po', dai, un po' l'emozione di essere a casa con tutti i suoi fan. E bisogna anche stare un po' lì con la testa, no? Sono montati un po' troppo la testa i nostri, mi sa un po' così. Va bene, detto questo, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Radio Studio Più, Roberto da Verona, volevo ascoltare Sexy Beach di David Guetta. Grazie, buona giornata a tutti.

0: DNA, Gabri Ponte, Giovanotti, ce l'abbiamo. E ancora Pischello, il Bezze, vabbè, insomma. E vabbè, questo è il mio pensiero, eh. Poi ripeto, bravi piloti, però contro un market così bisogna essere più devoti, bisogna essere più passatemi il incazzati, proprio voglia di vincere, ecco, bisogna essere proprio lì, stare lì con la testa e non pensare ai fan, cioè, bisogna pensare anche ai fan, ma ai suoi momenti. Poi quando sei in pista, ragazzi, devi darci dentro, devi pensare alla vittoria. Fai un campionato del mondo, quindi è una cosa importante, tutto il mondo ti guarda. Ok, capitano, ciao capitano, il pesce, l'autista del pesce parlante di Ortona. Il problema è che i piloti italiani, quando non ci sarà più Marquez, sarà a Costa, Pedro. Vabbè. Adesso non pensiamo, intanto pensiamo adesso. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Sono Walter, Mattias da Verona. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare Talk to Me. Grazie mille, la dico a tutti, ciao!

0: Sì, una più bella dell'altra, ma il bello sta per arrivare, signori. Adesso quello che lo so che vi piace più di tutti, il Party Time 92.000. Ci sarà Alex Castellini dopo la pubblicità a presentarlo. Presenterà anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi, con le quali inizierà a suonare e a seguire tutte le hit più belle di quegli anni 90-2000. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Via, via, avanti, com'è?
1: Avanti, avanti, che posto, via, via!
2: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
7: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Robin Schulz and Watermat. Take it slow, bullet.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Dai, dai, dai che inizia il weekend. Ciao a tutti, Alex Castellini e Walter Massa, il Party Time di TM90, spazio che gira ufficialmente le chiavi del Weekend Dance 92.000 con Studio Più in giro per le nostre feste, le sagre e tutti i posti dove ci potete trovare, perché balleremo anche con questo genere musicale. E tra l'altro noi stasera saremo proprio qui in onda dalle 20 alle 22 per farvi ballare un'altra volta con il DTM90. Oggi partiamo immediatamente con il nostro protagonista, che è Claudio di Rimini, e vuole ascoltare Robert Miles, Fable, Web, Loving Times, Mauro Picotto, Comodo. Ma partiamo subito con un pezzo che spacca veramente tantissimo. Da Blitz, let's go!

dall'officina NG Castiglione Mantovano. Buon fine settimana a tutti. Ciao Walter, da Fan il Pagliarolo Pentito c'è anche Tony dalla provincia di Pavia.

Un saluto da Claudio Saladino, Canelli Asti. Ciao, ci riprovo Walter, non mi saluti mai. Davide Re Corfano, ci siamo sempre, bene. Buon fine settimana anche da Roby Sound. Ciao Roby.

Vi è una sull'altra, bravo Alex. Un saluto da Michele Diego, sempre al top. Ciao Walter dal Bibi, oggi si va di botte nei campi. Che profumo. Ciao Walter, bene, finalmente riesco a sentire il tuo programma. Un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori del Morning Fever dalla Faina, infermiere di Casa Pulsterlengo.

Buongiorno Super Walter, è finita un'altra settimana ma sempre in vostra compagnia. Ciao Meraviglia, grazie Maya Morgana. Un saluto da Milano, Giamiro, alla ciurma del popolo di Studio Più.

0: capitano, un saluto da Borgo Satollo, il Billy c'è. Ciao capitano, Flori dal Dibra saluta Cristian da Bucarest, sempre presenti, c'è anche Elidon da Fermo.
1: Cada hombre en todos los hombres.

Un saluto da Johnny il Pazzo, buongiorno Massa, un saluto da Francesco e tutta Radio Studio Più. Potresti fare un saluto al furgone del Piazzale di Nonato? Certo.

Buongiorno fratello Giorgio, l'operatore ecologico c'è sempre. Un saluto da Luca al canguro e da Fè quel che ti senti, il canguro, è tanta roba canguro. Buongiorno dall'Agri Spazzino di Pergola. Signori, questo è l'ultimo disco, stop ai messaggi.

0: Brown, Billy Moore, grazie Alex, si conclude il party time, eccoci qua, siamo arrivati ai saluti finali. E quindi saluto il mio socio prima di tutti, e lui, noi siamo Massa e DJ Dami, cioè. No, adesso non è il figlio, siamo noi, ecco, diciamo. Domani c'è il Saturday Morning Fever, da ascoltare sicuramente. Il Dami sta programmando già tutti i messaggi che non avete ascoltato durante la settimana, li mettiamo domani. C'è anche domenica dalle 10 a mezzogiorno o all'una, non mi ricordo. Comunque vabbè, insomma, ascoltateci qualora lo vogliate. Noi lunedì torniamo in diretta dalle 9 a mezzogiorno, mi raccomando, stessa ora, stessa radio. E adesso rimanete qua perché arriva la Sil.k con Gas for Lunch. Buon weekend a tutti.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: Stile Radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Istituto De Nova Cure Dentali e con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Ma buongiorno, buongiorno cari miei guest for lancini. Diamo inizio a un'altra puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Devo cambiare l'intro, perché tutti i giorni ho quell'intro qua, devo cambiare, sennò divento un po' troppo monotona dopo 6 anni e dico le stesse cose. Va bene, buongiorno, sono le 12.01, Guest for Lunch, ospite a pranzo. Io sono Lassil.k e voi, miei cari, la cara comunità di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight, per iniziare questa super puntata. Oh.

oggi volevo parlare con voi di quegli amici che sanno, no, che ti piace una persona e puntualmente poi te la fregano. Volevo parlare di questa cosa, se era un'esperienza che avevate già affrontato, quando venite a sapere che la tua migliore amica o il tuo migliore amico si è fatto quella persona che ti piaceva e tu dici ma com'è possibile?

E allora tu vai, no, da questa amica e le dici: guarda, quello lì mi piace tantissimo, quello lì che lavora di fronte a te mi piace tantissimo, come si può fare? No, ma è sposato. Poi lui si separa e che gli va sopra, cioè chi lo chiama? Che la tua amica, che non è che ti dice: guarda che sei separato, adesso è single. No, no, no, no, no, no, no. Vi è mai capitata una cosa del genere?

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: proprio questo momento di chiacchiericcio tra di noi di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Allora, cosa vi ho domandato oggi? Vi ho domandato se la vostra amica o il vostro amico dovesse, cioè vi è capitato se che il vostro amico o la vostra amica si è fatto la persona che vi piaceva tanto, seppure addirittura vi siete trovate con avete aperto la porta di casa, avete trovato lui con lei, lei con lui, e voi cosa avete fatto, come siete rimasti, cosa avete detto, grazie, dopo lavalo e riportamelo, non lo so, cosa avete detto, cosa avete fatto.
1: Buongiorno. Sì, mi è successo ovviamente da ragazzina, perché io non ero una tipa molto generosa in quel senso, e tutti quelli che piacevano a me, anche se in genere non lo dicevo, però ovviamente probabilmente si vedeva, si notava, le altre fra virgolette amiche se lo facevano prima di me, alcuni se li sono pure sposati ed alcune non sono felicemente sposate ma se lo devono tenere, e altre sono pure cornute e se lo sono pure sposate, di conseguenza se lo tengano, insomma, ecco, io non ero gelosa, a quanto pare loro sì. Buona giornata, sì,
0: giusto, e Moira. Così Moira le abbiamo dette tutte.
2: Ciao Sil, senti, ciao. Ma dove cavolo le trovi queste storie? Ma secondo te quanti troppi telefilm te?
0: No, no, guarda che sono cose vere, perché quello che ho raccontato prima è successo a me, quindi no, sono cose vere, come quando ho lasciato un ragazzo e la mia amica gli si è fiondata sopra. Anche lì dici, ma perché? Con tutti quelli che c'erano a disposizione, quello, proprio quello, vabbè, insomma, voi che dite? Vi è successo? Non vi è successo? E cosa si fa in quei momenti?

0: E allora, per fare buon viso cattivo gioco, aspetto che il mio amico, allora se succede questa cosa, no? Aspetto che il mio amico abbia una ragazza nuova e poi ci salto sopra io. Sono vendicativo, Stefano da Lonato. È giusto, è vero, anche questo potrebbe essere un'idea. Garzo? No, ah no, aspetta, scendi, eccolo qua. Ciao Sil, troppo spesso chi dorme non piglia pesci, bisogna avere il coraggio di azzardare, ma con le mosse e parole giuste, altrimenti ci si brucia l'opportunità. Il Rudis di Peschiera, ovvero poi ti fregano la fidanzata o il fidanzato. Sentiamo il Billy.
1: Ciao Silvia, a me non so se è successo o non c'è successo, comunque io mi sono fermato a prendere il pesce e sto mangiando i bastoncini e i ciuffetti. Ciao.
0: E i ciuffetti, bravo, sei andato al mercato? Forse sì.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. La nostra penisola in questa giornata di venerdì è interessata da una lacuna barica, una blanda zona di bassa pressione in quota, al nord quindi variabilità, nuvole irregolari e la possibilità di qualche breve pioggia o rovescio più probabile tra questa mattinata e il primo pomeriggio. Esaurimento dei fenomeni via via con schiarite dalla sera. Al centro anche qui instabilità entro il pomeriggio, formazione di rovesci a sfondo temporalesco su molte aree. E poi sud, variabilità tra sole e nuvole sparse, fenomeni temporaleschi più probabili lungo l'Appennino e la Sicilia centro-orientale. Dettagli maggiori scaricando l'app di Trabi Meteo. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo, voice Giorgio Forti.
3: I Remember Yesterday,
2: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You. Do you

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Dobbiamo salutare in questo primo party time Guest for Lunch, ospite a pranzo anche Maurizio dalla Romania. E poi salutiamo anche Gianni da Villafranca.

Ed eccoci qui quasi al termine di questo primo Party Time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo, e volevo salutare Gianluca da Teramo e Francesco da Mantova. Arriva la Bush con Sweet Dream, siamo nel 1994.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it, iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nel fuoco incrociato in Medio Oriente è stata ripetutamente presa di mira la base italiana di Taif in Arabia Saudita, colpito anche un velivolo F-2000, non ci sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro Crosetto in contatto con il capo di Stato Maggiore della Difesa Portolano. Nella penisola araba negli ultimi giorni escalation di tensioni con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, pronti ad inviare la marina nell'area, ha detto ieri lo stesso Crosetto, precisando deciderà il Parlamento. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, è quanto rilancia il New York Times citando due fonti vicine ai colloqui. Rivelazioni che arrivano mentre negli Stati Uniti il Congresso ha dato il via libera ad uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, secondo cui si tratta di un passo per costringere Putin alla pace. Di atto ostile ha parlato invece il Cremlino. Buone notizie sulle condizioni di Alessandro Di Battista, dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno, scrive in un post sui suoi canali social l'ex 5 Stelle, che appare sorridente in una foto insieme all'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Di Battista è rientrato lo scorso 12 settembre in Italia dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba e che lo ha costretto anche ad un intervento chirurgico. Paura a Roma nel quartiere Centocelle, dove uno studente delle scuole medie ha coltellato una professoressa dell'Istituto Verga. Il 13enne avrebbe prima usato uno spray al peperoncino contro l'insegnante per poi tirare fuori il coltello. La donna è sotto shock ma non è in pericolo di vita. Serie A al via questa sera la quinta giornata, aperta dal match delle 20:45 tra Monza e Sassuolo. Tutta l'attenzione però è spostata sulla partita di domani tra Roma e Inter, già definita spareggio per lo scudetto. Giusto sognare, ma si può parlare di obiettivi solo dopo 20 partite, dice il mister giallorosso Gasperini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Istituto De Nova Cure Dentali e con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.k.

Eccoci qui, arrivati alla seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio anche ai ragazzi che stanno uscendo da scuola, perché ora, diciamolo, le scuole sono proprio iniziate, non c'è proprio più scusa, nessuna scusa. Per cui i ragazzi e le ragazze, i bimbi, le bimbe che stanno ascoltando in questo momento, buongiorno anche voi, finalmente anche la giornata di oggi è terminata e magari domani neanche dovete andare a scuola, eh?

Buongiorno, dai che venerdì, oggi si piccona un giardino cesenatico, si mettono i tubi per l'irrigazione ed è molto dura, chissà se magari fa anche caldo. Mi hanno detto che sull'autostrada ha piovuto un sacco arrivando dalla

0: spot.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: È arrivato il momento con Move to the Sun, il nostro ospite di oggi. Eccoci qua, pronto?
1: Pronto, pronto.
0: Buongiorno Sara, come va?
1: Benissimo, grazie. Voi come state?
0: Bene, bene, tutto ok. Tra l'altro il tempo regge ancora, pronto giusto per dei viaggi che tra poco ci spiegherai che tipo di viaggi ho menzionato. Vado con la sigla, Sara!
2: Studio Più presenta One Day Sponsor.
3: One Day Sponsor.
2: 3 minuti con...
0: Clinica De Nova, oggi parliamo con Sara di come poter riacquistare il nostro sorriso perfetto. Come facciamo, Sara?
1: Vi invitiamo subito a venire in clinica, presso la nostra clinica De Nova che si trova a Fiume in Croazia, per fare una prima visita. Perché Fiume in Croazia? Perché si risparmia ancora tantissimo, noi compariamo preventivi tutti i giorni e vediamo un forte risparmio che va oltre anche al 50%, ma anche perché troverete una clinica veramente competente e all'avanguardia.
0: Ma e come si fa per poter venire in Croazia? Perché io ci voglio venire ma non so come si fa, chi chiamo, come faccio?
1: Guarda, c'è il pulmino molto comodo che va su tutte le mattine, si parte la mattina e si torna nel pomeriggio, quindi viaggi in giornata, tutte le mattine dal martedì al sabato. Quindi basta che chiamate qui a Verona e parlate con me, io vi organizzo sia il viaggio sia la prima visita ed è anche tutto gratuito la prima volta.
0: Allora diamo un numero di telefono.
1: Sì, basta chiamare lo 045 97 00 25 oppure entrate nel sito della clinica www.clinicadenova.com e lì potete entrare anche via WhatsApp in chat direttamente con me. Quindi se non avete tempo di chiamare mi potete scrivere.
0: Quindi ricordate Clinica De Nova per entrare nel sito, perché io tra l'altro dal video lo sto guardando in questo momento, dal video di Radio Studio Più, e in basso a destra c'è proprio l'icona e il simbolino di WhatsApp dove si può schiacciare e Sara vi risponderà, Sara insomma o chi per lei, ma in questo momento c'è Sara. Ma sì, se io vado là, cioè facciamo tutto, partiamo, riesco anche a fare oltre la prima visita una prima carie, però poi come pago? Riesco a farmi capire, parlo in italiano, c'è l'euro, mi serve un documento, sai quelle cose che poi non vuoi trovarti lì così senza tutto pronto.
1: Certo, allora sì, dopo la prima visita è già possibile cominciare le cure, quindi si sfrutta al massimo la giornata, se si è contenti del preventivo si inizia subito, altrimenti il preventivo è valido un anno, si paga in euro perché siamo ovviamente in comunità europea, potete pagare mano a mano che fate le cure con bonifico istantaneo, con carta di credito, con il bancomat, con i contanti e alla fine delle cure avrete sempre la fattura detraibile dalle tasse come spesa medica, la garanzia sui lavori eseguiti e anche la certificazione dei materiali utilizzati, per esempio se mettete degli impianti vi daranno il passaporto implantare dove viene indicata la marca dell'impianto, il giorno dell'intervento, la matrice, quindi insomma tutto fatto bene.
0: Ma e se io ho dei documenti tipo ecografie, cose di questo tipo, le posso anticipare?
1: Certo, potete mandarmela via WhatsApp o via mail, la radiografia panoramica deve essere però aggiornata, non deve essere vecchia, deve avere massimo 6 mesi,
0: sì.
1: O se avete un piano di cura scritto da un collega ce lo potete mandare, così noi possiamo farvi il controllo preventivo e con la radiografia vi possiamo anche dare il nostro parere.
0: Perfetto Sara, io penso che abbiamo detto tutto, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Sì, che dal nord Italia c'è il pulmino che parte tutti i giorni, quindi basta che ci chiamate e vi spieghiamo dove venire, di solito si parte dai caselli dell'autostrada, chi invece viene dalle altre parti d'Italia chiamateci perché arriviamo anche alla stazione di treno agli aeroporti o comunque siamo in grado di darvi una mano a organizzare il trasferimento.
0: Perfetto, grazie mille, ci ritroviamo alla prossima puntata.
1: Grazie, ciao a tutti, chiamate con fiducia.
0: Ciao Sara! Dance.

0: il secondo party time. A tra poco.
1: Ritmo Studio più Dance Station. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us. I...

E questo è il nostro secondo party time, e si continua con la musica, ma io vi ricordo di scaricare anche l'app gratuita di Radio Studio Più, di collegarvi al sito www.studiopiu.net per poter vedere le nostre serate e venirci a trovare tutti insieme.

L'evento di domani sera si chiama, di domani, i bisonti della strada, il raduno, eh? Che si terrà il 19 e il 20, ma con Frankie Gada saremo lì proprio domani.

0: was you.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Pew.
3: Your dance station.
4: Sparta.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
7: I Remember Yesterday.
6: La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
8: I Remember Yesterday.
6: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

E anche per oggi siamo arrivati alla fine di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Grazie di essere stati in mia compagnia, noi ci ritroviamo poi lunedì sempre con Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Stesso posto, stessa ora e stessa conduttrice? Ma chissà. Mi raccomando, i bisonti, cercate questa serata di Roverbello sull'app di Radio Studio Più, veniteci a trovare, saremo io e Frankie Gada dalle 9:30 in poi a fare un sacco di musica. Vi lascio con lui, Frankie Gada.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi in Medio Orientale e l'escalation nella penisola araba tra le forze saudite e i ribelli filo-iraniani dello Yemen irrompe su una base italiana in Arabia Saudita. Colpito un aereo militare, riferisce Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della Marina nel Mar Rosso. Sentiamo Alessandro Cisilina.
2: La base italiana di Taif in Arabia Saudita è stata più volte presa di mira e un velivolo F-2000 è stato colpito e danneggiato, ma non vi sono connazionali coinvolti. A riferirlo il ministro della difesa Crosetto, in costante contatto col capo di Stato Maggiore Portolano e gli altri vertici della difesa, rassicurando la messa in atto da tempo delle misure di sicurezza a salvaguardia del nostro personale. La penisola araba ha conosciuto negli ultimi giorni un'escalation di fuoco incrociato con l'avanzata dei ribelli filo-iraniani Houthi, che hanno preso il controllo dell'accesso al Mar Rosso, circostanza che ha indotto lo stesso Crosetto ieri a prospettare l'invio della Marina nell'area, salvo poi precisare: decideremo in Parlamento. Le opposizioni, anch'esse preoccupate per la sicurezza delle centinaia di militari italiani in Arabia, chiamano il ministro a riferire proprio alle Camere. Lo chiediamo da luglio. Lo stesso dislocamento a Riyadh era avvenuto senza un passaggio parlamentare, protestano i 5 Stelle.
1: Nuovo episodio di violenza giovanile, questa volta a Roma. Uno studente di 13 anni questa mattina ha coltellato una professoressa all'istituto Giovanni Verga nel quartiere Collatino. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante. La donna, sotto shock, non è in pericolo di vita. Il giovane aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e, a quanto si apprende, avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici del Gemelli e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Così, in un post sui suoi canali social, Alessandro Di Battista, che appare sorridente in una foto insieme al presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Nelle prossime settimane, anticipa l'ex 5 Stelle, vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Si chiude con un'altra vittoria la fase a gironi degli azzurri agli europei di volley. La nazionale di De Giorgi ha superato 3-2 la Slovenia e ha guadagnato il pass per gli ottavi di finale contro la Danimarca. Domenica la sfida a Torino. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
3: La piazza del plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi. L'ultimo, arrivato ieri sera contro la Slovenia, ha archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici, qualificati insieme a Grecia e Cechia. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. I subentrati sfiorano subito il definitivo 3-0, ma sprecano 3 match point. Si va così al quarto, vinto dagli sloveni per 29-27. Infine il tie break, vinto dall'Italia. Parola a capitan Giannelli.
4: Penso che i ragazzi che sono entrati nel terzo set la meritavano. Meritavano di giocarla. Sono contento che hanno giocato 2 set e il tie break. Si merita di stare in campo, perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
3: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

0: Studio is out of sight. You listen to
1: I feel good.
2: You are listening to I feel good. Bonsoiré, bien arrivé, salé. Buon pomeriggio, benvenuti sulla Dance Station Italia. Poco fa la Sil.K ha ricordato di venire a trovare i bisonti. E quindi io mi chiedo, dove saranno le fattorie con i bisonti? Allora ve lo spiego io, dai, è una festa. Tra poco vi dico tutto.
0: Studio.

Bam bam! Allora, per quanto riguarda la nostra festa di domani, c'è un raduno di bisonti della strada. Cosa sono i bisonti della strada? Sono dei camion, e quindi domani, sabato 19 settembre, a Roberbella, presso strada Colonna, ok? C'è... insomma, su questa strada c'è questo raduno di bisonti della strada, con tanto di truck food. Già dal pomeriggio sono lì questi truck, dalle 15 del pomeriggio. Radio Studio Più farà la musica la sera, a partire dalle ore 21.30, come se fosse una serata di piazza, praticamente, no? Quindi ci vediamo lì alle 21.30 con la musica anni 90, 2000, 80, 70, tutto quello che volete voi. Si dice 360 gradi, no? Quando è tutta mescolata. Io in console, la voce c'è la sil.k, e questo è il nostro sabato, domani, Roberbella, appunto. Poi domenica siamo al Polo delle Emergenze, altra festa con tutti quelli che i gruppi che riguardano le emergenze, i volontari, i pompieri, i vigili del fuoco. Insomma, ci sono tutti questi poli messi insieme a Rivoltella del Garda. Già domani e anche domenica si può mangiare, ci si siede, si mangia insomma dell'ottimo prodotto e si fa musica insieme. Domani sera ci sarò io in console con la Eleonora Salvi alla voce, e anche domani, quindi anche dopodomani, scusate, ci divertiremo. Quindi sabato Roberbella, domenica invece siamo a Rivoltella. Va bene, detto questo, signori, come state voi? Tutto bene? Siete pronti per questo venerdì 18? Siete un attimino in defiance? Oggi è anche una bella giornata, è tornato il sole al nord Italia, al sud c'è sempre stato, però insomma le temperature si sono nuovamente alzate, si sta molto bene, devo dire, quindi ce la godiamo assolutamente. 338 141 1001 per comunicare con noi alle ore 14:30, il party time.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

musica suona. 338-141-1001, signori, per farci così buon pomeriggio. Poi da lunedì ritorna Michi Garzilli e quindi lo sentirete a quest'ora, ok? Poi io arriverò come sempre alle 3 del pomeriggio e niente, faremo le cose insieme come sempre abbiamo fatto. Allora, oggi che è il 18 settembre, nella storia, che cosa è accaduto? Oggi, ed era un venerdì del 1964, chi è degli anni 60 sicuramente se lo ricorda, ma anche chi è degli anni 70 e degli anni 80, perché questa serie televisiva era troppo, troppo bella, dai. Allora, sugli schermi televisivi arriva la famiglia Adams, ma la versione quella con Gomez, con Venerdì, con lo zio Fester, ma bellissimo, la famiglia Adams, tot anni fa ragazzi, tot 62 anni fa per la precisione. Un ispettore bussa alla porta di una villa in stile vittoriano dominata da un'atmosfera sinistra. È da lì che inizia la prima puntata, appunto, della famiglia Adams. Il maggiordomo, che si chiama Lurch, ok, quello alto chiamato, ok. Lurch, tradotto dall'inglese all'italiano, significa barcollare, per cui il barcolla ma non molla. Poi vabbè, ci sono tutti gli altri personaggi, insomma c'è lo zio Fester che vive nello scantinato, c'è il cugino Heath, i genitori sono Gomez, insomma eccentrico gentleman, e Morticia, pallida e seducente Dark Lady innamorata della sua pianta carnivora. Poi c'è Mano, insomma ci sono un sacco di personaggi all'interno di questa serie. Dopodiché arrivò anche un film che ebbe un discreto successo. Uscirono diversi film, uno nel 91, uno nel 93 e uno nel 98. Comunque la serie, che erano anche in versione cartone animato, andarono in onda dal 73 al 1992. Siccome in questo momento vi potrei mettere la sigla della famiglia Adams, ma sarebbe troppo ovvio, pensate che negli anni comunque 90 MC Hammer fece una canzone ispirata agli Adams.

0: Addams Family. Allora, questa è la canzone legata al film del 1991. Poi qualcuno mi scrive: io ero il re del flipper degli Addams. Quindi praticamente tu giocavi a flipper, c'era il flipper degli Addams. Io non ho molto giocato a flipper, però so che c'erano diversi flipper e ogni flipper aveva le proprie difficoltà, insomma, comunque sia. Bene, bene, bene, bene. Altri ricordi legati al 18 settembre? Ce n'è uno.
1: Ciao Studio Più.
0: Ciao.
1: Ciao. Oggi 18 di settembre 2026 è il 500 anni dalla fondazione della più vecchia fabbrica di armi al mondo, la Beretta.
0: Ah, vedi.
1: Ciao.
0: La più antica fabbrica di armi al mondo, che è appunto a Brescia.
2: I feel good.

0: Vedi, parlavamo della famiglia Adams e questa canzone di Lady Gaga invece è ispirata alla serie di Mercoledì, che è sempre legata alla famiglia Adams, ma assolutamente molto più recente. E ci stiamo. Salto indietro nel tempo e poi siamo pronti per il primo party time. Avete già affilato i vostri saluti del venerdì?
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
3: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon. What a life.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: sono dischi un attimino più raffinati il venerdì, sempre anni 90 ma più raffinati.
1: Marco da Chivasso saluta tutti e dice: sta arrivando il venerdì, il weekends.
0: È già arrivato il weekends, è già arrivato il venerdì, è già da qualche ora che è venerdì, mi pare, no? O siamo ancora giovedì? Non mi sono accorto che... No, è già venerdì, dai. Siamo già nel venerdì, anche a Torino. Quando? Adesso? Ce l'hai un giannoiotto? E andiamo avanti così. Gli amici di Gessate, vai!
2: Gentlemen, start your engine. This is party time!
0: Oh yeah, I feel good. Mi piace, mi piace. Vittorio, Alessandro, gli amici dell'antincendio di Gessate, capito? Arriva Bobby Brown. Drop.

0: Game. Bobby Brown è stato anche il marito di Madonna. No, di Madonna, scusate, ho sbagliato. Di Whitney Houston, Whitney Houston. Le Madonne le ha viste solo Whitney Houston con questo marito, perché non era proprio affettuoso come marito. Però artista, artista. Artista. Allora, so che ci sono dei problemi a Verona, ma non preoccupatevi, verranno risolti non appena possibile. Ok.
1: Ciao Frankie, sono Roby, il camionaro di Mantova. È venerdì e fortunatamente sono direzione casa. Wow!
0: Bene, bene, mi fa molto piacere che tu sia in direzione casa. Allora, e ti telefono casa.

0: Ciao Franchi, Cortelona, provincia di Pavia, presente. Saluti da Carlo.
1: Un abbraccione alla provincia di Pavia. Sono stato da quelle parti, non era proprio Pavia. Però, insomma, è sempre bello passare di lì. Sempre.
2: Buongiorno Franchi! Buongiorno a tutti, belli e brutti! Buon venerdì da Rosa, eh?
3: Gabriele!
2: E voi! Ciao Franchi!
1: Ah, che bello, che bello! Questa è l'energia che io sognerei in ogni messaggio, però non si può avere in tutti i messaggi perché logicamente, sai, troppa energia dopo crea problemi. Un salutone dalle foreste del Chiltern Hills, respiriamo i primi profumi autunnali. Bene, mi fa piacere, guarda una fotografia, inizia già del foliage all'estero.
4: You know we'll have problems. This will happen sometimes.

0: Che meraviglia però di canzone, eh? Che meraviglia. Lavoravo a Monza quando era uscito questo disco. Ero resident in un locale di Monza durante l'estate e ho dei bei ricordi. Allora, in macchina a tutti i volumi con i migliori, firmato Lori. Migliori saluti anche da parte nostra, Lori. Con studio più la Dance Station d'Italia, lo spagnolo pentito della bassa bolognese presente. Poi chi abbiamo? Again and again and again and again. Vai caro, vai.
1: Ma anche buon ciao. buon weekend a tutti i malati del Radio Studio Più. Comunque, gasolio da stamattina 2,239 a 2,359. Ottimo. Dai che non paghiamo il bollo.
0: Allora, io venendo in radio l'ho trovato nei miei benzinai a 2,410. Però ho letto che a Milano, e non riesco a capire perché, è a 3 euro. No, no, ma comunque non c'è problema, non c'è problema. Ho anche il bollo io, tra l'altro.

comunque non è chiaro perché effettivamente alcuni distributori, soprattutto a Milano, abbiano il gasolio a quelle cifre lì, cioè sopra i 3 euro, sui 3 euro. Non è, c'è scritto, se faccio una ricerca, l'intelligenza mi dice è perché ci sarà un altro tipo di servizio. Certo, ti portano lo champagnino mentre fai il pieno. Che cosa vuol dire? Che servizio c'è? Che poi la maggior parte ormai sono quasi tutti self. Il servito costa di più perché sai, il distributore si deve alzare dalla sedia, uscire, venire lì, alzare la pompa, mettere la pompa nel buco, ed è una cosa scientificamente difficile. Per cui è normale che costa di più. Tu stai seduto comodo in macchina, un servizio ci sta che costa un po' di più. Ma a 3 euro? 3 euro è tanto. Però il gestore e la politica commerciale dove sono finiti? Cioè, nel senso, non c'era quella roba lì del discorso della media? Boh, vabbè, comunque

0: baby. Siamo nel party time, you know. Salutiamo Emiliano e le sue lezioni. E poi chi abbiamo ancora? Altri messaggini? Ce li abbiamo?
1: Saluti da Costantino
2: e David da Austria.
0: Da Austria! Alla grande, ragazzi!

0: Meno male che abbiamo i motivatori. Chi sono i motivatori? Sono quelli che con la loro voce ti mettono a tuo agio, ti caricano, ti danno la forza di andare avanti. Ed è un messaggio positivo quello del motivatore, lo si sente, lo si percepisce proprio dall'umore che trasmette con la sua voce e dalla sua energia. Vai!
1: Ciao Franky, buon venerdì. Sì. Mannaggia a me. Che è finita la settimana.
0: E quindi?
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie.
1: Che energia.
0: Sì, mi sento mi sento motivato. Adesso vorrei andare avanti all'infinito. Dopo questo tuo messaggio mi sono incoraggiato e vado avanti. Non mi fermo. Pensavo di fermarmi, invece no. Ciao Franky, ti sei mangiato i peperoni ieri sera? Certo. Ma non solo i peperoni ho fatto ieri sera. Ieri sera ho fatto un'impepata di cozze della Sardegna, ragazzi. Una roba da fuori di testa. Le cozze più buone che abbia mangiato in tutto l'anno del 2026. Presente quando poi si aprono, sono belle cicciotte, c'è tutto il condimento e ti fai questa cosa da solo, senza nessuno che te le mangia. Tu e le cozze. E il resto del mondo che cozza vuoi? Te le compri e te le fai. Alla grande.

0: Ragazzi, che party time, sapete che le funivie a Madonna di Campiglio non vanno con il gasolio, ma vanno semplicemente con l'elettricità? Ma per farci raccontare per farci raccontare meglio questa cosa, ci colleghiamo con Madonna di Campiglio e ci colleghiamo con lui, il direttore delle funivie di Madonna di Campiglio, che è al telefono con noi per raccontarci il weekend che ci aspetta. Ciao, in quota. Ciao, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, un attimo solo, non c'è il buon Mickey Garzilli, ma noi comunque sia ce la facciamo tranquillamente, senza problemi, Finito il party time. Allora, che cosa ci aspetta questo weekend in quota?
1: Questo è l'ultimo weekend di apertura estiva, quindi sì, domenica chiudiamo gli impianti, li prepariamo per la stagione invernale, quindi si aspetta weekend con tante attività. In particolare domenica abbiamo i Suoni delle Dolomiti in quota, sì, nella zona del Pradalago, quindi si può salire sia a piedi sia con la cabinovia a Pradalago. Un concerto molto bello a mezzogiorno con un ensemble internazionale che fa musica etnica e di vario tipo, insomma, piacevole da ascoltare. Abbiamo anche le funivie di Pinzolo che aprono domenica per un speciale bollicine Trento Dog, quindi la possibilità di degustare i migliori Trento Dog del Trentino. Domenica anche loro sono aperti continuativamente per poter permettere agli appassionati, certo, di degustare dei calici di Trento Doc in quota.
0: Assolutamente sì. La settimana scorsa abbiamo anche invitato le persone a preoccuparsi già per quanto riguarda il proprio ski pass, perché può essere vantaggioso, no? Prenderlo adesso.
1: Certo, si può già acquistare online lo ski pass, approfittando del fatto che il prezzo è dinamico, chi prima acquista meno spende, insomma, questa, okay, è un'opportunità da non perdere. Ovviamente c'è una garanzia che se uno all'ultimo momento non può venire, può, sì, recuperare un voucher valido per due stagioni per recuperare l'acquisto.
0: Ok, e anche questa mi sembra una cosa molto carina, visto che ultimamente, insomma, qualche problema bene o male lo abbiamo tutto ogni tanto, e quindi, insomma, è anche una cortesia da parte del complesso fare anche questo. E niente, voci mi dicevano che Garzilli in questa settimana di vacanza fosse anche a Madonna di Campiglio, nei boschi.
1: Non l'hai visto?
0: Non l'hai visto? No, allora va bene, erano informazioni errate. Va bene, ci può stare. Va bene, allora Bruno, noi intanto ti ringraziamo, come sempre il direttore delle funivie di Madonna di Campiglio ci delizia con tutte le novità che riguardano sia in stagione invernale ma anche poi in quella estiva e quella, insomma, pre-sciistica, tutto quello che succede lì nel comprensorio di Madonna di Campiglio. Buon lavoro.
1: Ecco, se fa freddo apriamo il 22 novembre, un'anteprima in Gotte, il weekend 22-23 novembre, e poi dal 27 novembre continuativamente.
0: Ok, perfetto, perché lì c'è il Niño che abbiamo detto che porta un po' di neve, ma vediamo, non è un problema. Va bene, grazie, buona giornata.
1: Grazie, un abbraccio, a presto. Best music, the dance station. Radio Studio Più.
2: Spot. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più. La nostra penisola in questa giornata di venerdì è interessata da una lacuna barica, una blanda zona di bassa pressione in quota, al nord quindi variabilità, nuvole irregolari e la possibilità di qualche breve pioggia o rovescio più probabile tra questa mattinata e il primo pomeriggio. Esaurimento dei fenomeni via via con schiarite dalla sera. Al centro anche qui instabilità entro il pomeriggio, formazione di rovesci a sfondo temporalesco su molte aree. E poi sud, variabilità tra sole e nuvole sparse, fenomeni temporaleschi più probabili lungo l'Appennino e la Sicilia centro-orientale. Dettagli maggiori scaricando l'app di Trabimeteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Let Me Be. Signori, iniziamo un'altra ora insieme, la seconda di questo venerdì 18 settembre su Studio Pirata della Station Italia insieme a Frankie Ganda e insieme a tutti voi. Siete tanti, non sono riuscito nemmeno a salutarvi tutti dentro il party time, magari li tengo da parte per dopo quei messaggi lì. Parlando sempre del 18 di settembre, è stato inaugurato il primo negozio della storia, negozio Tiffany. Ok, quando pensiamo a Tiffany pensiamo subito a Audrey Hepburn e pensiamo subito a qualcosa di estremamente elegante, scintilloso, molto esclusivo. Le vetrine, insomma, come le avevamo viste nel film Colazione da Tiffany, ok? E è diventato un marchio molto importante. Ma all'inizio il negozio Tiffany, quando è nato nel 18 settembre del 1837 al numero 259 di Broadway, era tutt'altro che una boutique esclusiva, al contrario, si presentava come un bazar, come se fosse un negozio dei China, con tutto rispetto dei negozi, insomma, che ci sono, no? Ok, quindi praticamente trovavi di tutto e era, insomma, si potevano acquistare vari articoli. Solamente 11 anni dopo ebbe inizio la fama dei diamanti. Adesso io non so qual è stato il passaggio da negozio bazar a diamanti, però insomma allora era successo che i diamanti di Tiffany arrivassero precisamente dai gioielli della corona francese, ok? E con grandi titoli della stampa era stato questo a dare prestigio al marchio Tiffany, avere i gioielli della corona. Quindi voi che ci state ascoltando, sono sicuro, cari maschietti, che abbiate dei gioielli e abbiate probabilmente anche non tanto la corona ma lo scettro. Quindi se volete anche voi potreste aprire un negozietto, ok? Pubblicizzando i vostri gioielli di famiglia. Vedete voi se sul mercato trovate della possibilità. In Italia ci sono 9 negozi di questo tipo, tra cui Roma e Milano sono i punti d'incontro. Magari qualcuno di voi fortunato, qualcuna di voi fortunata magari ha avuto il regalo o si è comprata, perché no, un gioiello Tiffany. Gli uomini invece magari Tiffany, cioè avete presente cos'è Tiffany? Abbiamo altri problemi noi adesso, abbiamo la benzina, il gasolio.

0: Tiffany, ti ricordi Frankie?
1: Ma la mia domanda è: ma voi state ascoltando quello che dico in radio? Nel senso, avete presente che ho appena raccontato e spiegato del film Colazione da Tiffany, però è lo stesso. Non so se me lo ricordo, non riesco a trovare l'analogia, non riesco a trovare. Gioielli di famiglia, allora li mettiamo online, vai! Ok, è chiaro che non mi ascoltate quando parlo.
2: I feel good!
3: Roni Milani presenta Club Connection.
4: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
3: Club Connection.
5: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte
4: e il sabato dalle 16 alle 18.
3: Solo su Radio Studio Più.
5: Spot.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: Così questa è la nuova Volvo X60.
8: Che ne dici? 100% elettrica.
7: Bellissima, ma giusto un limite.
8: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
7: È vero, ma il prezzo?
8: Come la tua ibrida.
7: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
8: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
9: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

tuo DNA, il suo DNA, il mio DNA, facciamo tutto un mescolamento di DNA vari e basta. Che poi se devi chiedere il gruppo sanguigno a qualcuno, manco sa. A proposito del gruppo sanguigno, sapevate che la zanzara tigre, vabbè, al di là del fatto che comunque la zanzara tigre è arrivata in Europa negli anni, alla fine degli anni 80, primi anni 90, in un carico di pneumatici arrivanti dall'Asia, diciamo così, ok? Ma oltre a essersi comunque sia ormai radicata anche nei paesi freddi, perché la zanzara tigre ha questa capacità di adattamento, il maschio non punge, però la zanzara tigre ha la particolarità che punge durante il giorno. Allora, il maschio non punge, quindi non sarà mai un zanzaro a succhiarvi, ma è bensì la femmina. È la femmina che ciuccia il sangue, perché il maschio si nutre di cose vegetali, è vegano. Zanzaro tigre è vegano, raga, oh. Mentre invece sta maledetta, oltre a essere comunque vegetariana, siccome deve deporre le uova, è lei che ci viene a ciucciare, hai capito? Gli piace il sangue, per cui se vi punge una zanzara durante il giorno non è una zanzara nostrana, quindi di europea, diciamo, sono quasi scomparse praticamente, ma è bensì una zanzara tigre, per di più femmina, ok? Lo so.

0: Lisa dal passato, dal 1984, ma noi siamo pronti per andare a collegarci telefonicamente con un assessore. Andiamo addirittura fino a Ferrara perché dobbiamo incontrare l'assessore Francesco Carità, che probabilmente è già al telefono con noi. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Eccoci, allora, Ferrara, città storica, ricca di storia, città universitaria, città con botteghe molto antiche, la conosco molto bene perché ci vengo spesso e quindi forse una tra le città più belle d'Italia. Il motivo per cui naturalmente noi siamo qui quest'oggi riguarda appunto le botteghe storiche, ma è un evento e delle iniziative, per cui il mio invito è proprio quello di iniziare a raccontarci appunto qualcosa relativo a queste botteghe storiche.
1: Sì, noi abbiamo una città che è ricca di botteghe storiche, stiamo lavorando come amministrazione ovviamente per valorizzarle, con un progetto che è partito qualche mese fa,
0: sì,
1: e che adesso ha raggiunto degli ottimi risultati. Si tratta di un percorso di digitalizzazione delle botteghe storiche, perché ovviamente pur essendo storica hanno bisogno adesso di approcciarsi al digitale.
0: Sì.
1: Nel frattempo è cambiato il mondo e quindi abbiamo deciso di investire come amministrazione in questo percorso.
0: E per questo motivo vedo che vi siete affiancati anche a 22HBG come partner tecnico, perché comunque è un'impresa non indifferente riuscire a mettere in digitalizzazione insomma tutte queste botteghe, che sono veramente tante. Se non erro c'è anche l'osteria più antica del mondo non lontano dalla piazza principale.
1: Sì, sicuramente tanti telespettatori la conosceranno. Abbiamo comunque tante botteghe storiche di tutti i tipi, si parte anche dalla macelleria ultra settantenaria per arrivare a osterie, quindi abbiamo cercato attraverso un partner importante,
0: sì,
1: di fare un percorso legato appunto a valorizzare la parte digitale, i siti internet, i social, per inserire poi le botteghe in vari percorsi che facciamo in città. Tra cui proprio in questo prossimo
0: periodo,
1: weekend che arriverà, quello del 25 e 27, un evento importantissimo sullo sport, del nostro sport festival, ci sarà la possibilità durante lo sport festival di fare dei percorsi e di conoscere le nostre botteghe storiche.
0: Certo, la festa dello sport non riguarda solamente la pratica delle discipline sportive, ma può diventare anche un'occasione per vivere al centro e le diverse zone della città. È importante dal punto di vista dell'amministrazione mettere in relazione lo sport, il commercio, il turismo e la vita cittadina. Ricordiamo, Ferrara è già una città universitaria, c'è un bellissimo castello, c'è una bellissima cattedrale, un duomo, cioè insomma ci sono delle cose importanti e anche lo sport si accomuna nel tutto. Il buon cibo, non dimentichiamolo.
1: Certo, noi questo connubio tra la promozione del nostro territorio, lo sport e poi passando per il turismo e per il commercio è uno dei nostri, diciamo, cavalli di battaglia che portiamo avanti. Ovviamente unire il commercio, dare la possibilità alle imprese, alle piccole botteghe, grazie ai percorsi che facciamo nello sport e nel turismo, di poter ricevere clientela,
0: certo,
1: turisti, cittadini che si spostano in città, diventa molto importante.
0: Perfetto, allora noi intanto vi facciamo un grosso in bocca al lupo per questo evento della festa dello sport dal 25 al 27 settembre a Ferrara. Fate una gita a Ferrara, è bellissima, e in più facciamo un in bocca al lupo a questa digitalizzazione online, a questo progetto molto bello per far conoscere le botteghe storiche a un più ampio numero di pubblico attraverso semplicemente il digitale, quindi internet, per fare in modo che altri visitatori, altri turisti possano arrivare in questa bellissima città. E per questo ringraziamo sia 22HBG che naturalmente l'assessore allo sport Francesco Carità, che è stato con noi in questo momento. Buon lavoro.
1: Grazie a voi per l'opportunità e un saluto a tutti i radiospettatori.
0: A presto.
1: A presto.

0: you. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
2: I Remember Yesterday,
1: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Everybody get up and dance. Benvenuti nel Party Time.
1: Ciao Frantigada.
0: Ciao.
1: Matti di Milano e ti ascolta da Martin Sicuro, San Benedetto del Tronto.
0: Allora, bello.
1: Nelle macchine in Abruzzo, una cosa di questo tipo, sui 108.
0: Bene.
1: Sei numero uno, è bello sentirti in questo venerdì pomeriggio e vorrei sentire la canzone di Gigi D'Agostino, La Passione, il Party Time delle 14:30.
0: Bene,
1: numero uno.
0: Sono le 15:30.
1: Ciao Frankie Gada, numero uno,
0: ciao,
1: sempre. Con Isa Forte e Pasquale Larizza.
0: Lo
1: ciao.
0: So, la domenica. Adesso che non ti metto la canzone vedrai che non sono più numero uno. Divento numero tre. Non ti posso mettere la canzone. I saluti sì però.

0: Looking for the substitution. È quello che sto facendo io, il substitution di Mickey Garzilli, che in vacanza fa de problem, fa de problem.
1: Ciao Franky, sì. Un saluto da Fausto.
2: Ciao dalla Sandra.
1: Oila. In trasferta a Predazzo.
0: Bene.
1: Zero funghi.
0: E infatti si dice a Pedrazzo di funghi non ne trovi un. Va a macchie sta cosa, eh. Comunque c'ho il mio social che mi bombarda di cercatori di funghi, che è una roba. Cioè io vedo dei filmati di donne che vanno a funghi, ma non quei funghi lì che pensate voi, proprio funghi veri. E dove vanno? Dove va sta gente a funghi? Sono dei funghi che sono enormi, ma neanche le case dei puffi erano così. Comunque, vabbè, ci può stare. Io mi accontento di quello che c'è, se c'è, ma non c'è.

0: Meno male che c'è la Julie da Rimini che ci augura buon weekend. Ciao Julie, grazie.
1: Comunque sempre disponibile per mangiare. Quando li trovi mi chiami, vengo sicuro. Ciao Franky.
0: Ho fatto un invito ufficiale. No, ho fatto un invito ufficiale, non mi sono reso conto. Andrea. Va bene, allora ci vediamo. No, domani no, lavoro. Domenica. No, domenica lavoro. Niente, lunedì. Lunedì lavoro. Troveremo un giorno. Ma non ho capito, vengo io da te o vieni tu da me? Vieni tu a svuotarmi il frigorifero? C'è il servizio svuota cantina e c'è anche il servizio svuota frigo, eh? Vabbè.

0: con una canzone come questa ci sta un messaggio come questo.
1: Ciao Frankie, buon weekend da Cecilia di Loreto.
0: Cioè Cecilia, Cecilia è un amore, Cecilia sei un amore. Bella voce. Stiamo cercando voci, hai meno di 36 anni? Potresti essere tu Cecilia. Secondo me va bene, va bene. Per me sì, per me sì. Quindi vuoi venire a casa mia per fare cosa?
2: Servizio svuota frigo.
0: Non avevo dubbi, non avevo dubbi.

Salutami la Titti e la Elena di Rodengo. Certo, ma aspetta, perché io questi nomi li conosco bene. La Titti e la Elena di Rodengo Saiano. Quanti ricordi. Quanti ricordi. Fatto, fatto, assolutamente. Ringrazio Riccardo, mi ha mandato un video che in questo momento non riesco a vedere. Qualsiasi cosa sia, comunque sia, grazie.

0: Hola, hola.
1: Frank, io verrei a casa tua innanzitutto per conoscerti e
2: grazie.
1: Poi per ammirare tutta la tua collezione di dischi e tutta la tua console, DJ Flash on the floor.
2: Sai che la collezione di dischi non è mai stata, cioè nel senso è tutto ancora impacchettato, non è mai stata collocata, nel senso è stata fatta una biblioteca, ma non è stata fatta la collezione di dischi, è ancora tutta impacchettata. Quindi va ancora tutta catalogata, messa, non è neanche in casa in questo momento, cioè proprio tutt'altra parte. Tra l'altro anche i due giradischi, i Technics, i vecchi mixer, tutto quanto. Era prevista una sala della musica all'ultimo piano, ma non l'ho mai allestita. Forse perché vivo la musica tutti i giorni, ma prima o poi lo farò, verso i 93 anni credo sarà pronta.

Walla walla. Tra l'altro l'altro giorno stavo pensando, ma tutti questi dischi che ho comprato, tutti questi soldi spesi, tutto questo archivio, una volta che io non ci sono più, a chi cacchio rimane sul gruppone? Ho pensato, e se dovessi vendere tutto? Poi ho riflettuto ancora un attimo e poi ho detto, nah, tengo tutto impacchettato.

0: Siamo in fondo al party time, ci fermiamo un attimo e poi inizia un'altra ora. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. On Studio Q. Your dance station.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

Radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere

0: Studio Più News.
1: Buon pomeriggio da Daniele Obaldi. La odiava per un debito ricevuto, così compagni di classe dello studente di una scuola media nel quartiere Centocelle a Roma, che stamane ha aggredito la sua insegnante spruzzando spray urticante e poi accoltellandola mentre con il telefonino tentava una diretta su Telegram. Il ragazzino di 13 anni è stato fermato, viene ascoltato insieme ai genitori dai carabinieri della zona, che sono in stretto contatto con la procura per i minorenni. Ricoverata sotto shock ma non in pericolo di vita l'insegnante, il ministro dell'istruzione Valditara ha contattato la preside dell'istituto per esprimere vicinanza e ha richiamato l'attenzione sulla sicurezza e sulle misure a tutela del corpo docente. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano colpito e danneggiato, ma non ci sono militari italiani coinvolti nell'attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che ieri aveva prospettato l'invio della marina nelle acque del Mar Rosso, il cui accesso è stato conquistato dai ribelli filo-iraniani dello Yemen. Almeno 112.000 sfollati nelle ultime due settimane di conflitto con le forze saudite, fa sapere l'ONU. Nell'area del Mar Rosso opera già con successo la missione europea Aspides, commenta Bruxelles. In Italia 5 Stelle chiamano il ministro a riferire alle Camere, sottolineando che lo stesso dislocamento di militari italiani è avvenuto senza un passaggio parlamentare. Continua lo scontro sull'abolizione del bollo auto operata dal governo, che con tutta la maggioranza continua a rivendicare la decisione, ribadendo: il centrodestra taglia le tasse e il centrosinistra vuole aumentarle. L'opposizione ribadisce: è stata solo una manovra elettorale, mentre gli italiani fanno fatica con il caro energia. In più i partiti di minoranza accusano il governo di aver finanziato la cancellazione del bollo auto impropriamente con fondi del PNRR. Poco fa arriva la risposta del ministro dell'economia Giorgetti: le coperture vengono da soldi nazionali, non da risorse europee, ha detto. Sto molto meglio, finalmente sono a casa. Con un post e una foto su Instagram, Alessandro Di Battista comunica di essere uscito dal Policlinico Gemelli, dove era stato ricoverato da rientro in Italia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle era stato ricoverato dopo un malore in un ospedale a Cuba, dove è stato operato la testa prima di essere riportato in patria in eliambulanza. Di Battista ha ringraziato medici e personale sanitario di Roma e anche i suoi sostenitori per l'affetto e l'interesse registrato. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

So beautiful. È veramente tutto quanto molto bello. Tutto molto bello. Bene, bene, bene, bene. Allora entriamo nella nostra terza ora insieme, delle quattro che abbiamo da affrontare insieme, per cui siamo a metà strada, dai. Abbiamo iniziato alle 2 del pomeriggio, abbiamo raccontato un po' della gioielleria Tiffany, della famiglia Adams, tutte cose nate il 18 di settembre, e poi abbiamo parlato di altre cose, comunque sia tutto quanto molto bello, molto bello. Adesso vediamo che altri argomenti saltano fuori. Nel frattempo vi dico che, essendo venerdì, poi nell'ultima ora avremo anche la Studio Più Compilation, per cui avremo modo di andare, grazie ai vostri messaggi, a estrarre nei vari anni qualche hit di quelle sperdute che naturalmente fanno parte della nostra storia e anche della vostra.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

Dai, fatemi lo sguardo magnetico. Bene, bene, bene, bene, bene. Ma io dico, ma queste fortune capitano sempre agli altri. Capitano sempre agli altri. Mi non capisco. So bravo, ma non capisco. E vabbè, comunque, trovato un tesoro in una stufa, ok? E tu dici, vabbè, avranno trovato quei son milioni di lire, delle vecchie lire. Ma che milione di lire? Hanno trovato in Belgio, in una stufa, 9 milioni di euro in lingotti d'oro. Adesso io dico, ma 9 milioni di lingotti? La scoperta è venuta adesso, recentemente, ok? A Dendermonde, nelle Fiandre orientali del Belgio. Cos'è che hanno trovato? 49 lingotti. 49 lingotti e centinaia di monete d'oro e anche una pepita. Il valore stimato complessivo è di circa 9 milioni di euro. Com'è successo che siano stati trovati? Niente, un gruppo di operai edili, tra cui un ragazzo di 18 anni di nome Kobe, stavano scavando delle fondamenta per rifare le tubature delle fognature. E mentre scavi, che ti scavi, che ti scavi, salta fuori una stufa, l'avevano anche sotterrata. E niente, all'inizio gli operai pensavano che fossero comuni monete, metalli senza valore, prima di accorgersi che si trattava di oro puro. L'edificio appartiene a un'associazione di beneficenza, tra le altre cose, quindi adesso vediamo quali vicende nascono. In passato era una birreria di famiglia. Per cui, cari ascoltatori, avete la vostra birreria di fiducia? Io proporrei, prendete un escavatore e andate a scavare intorno a tutte le birrerie. Però devono essere adiacenti a un edificio di beneficenza, ok? E niente, adesso ne nascerà una disputa legale per la proprietà del bottino, che è tra gli operai, proprietario di casa, in questo caso, di chi è? Di chi è? Di chi è? Di chi è che sono questi soldini? Sono di chi li ha trovati? O della proprietà del terreno? O vanno allo Stato? No, in Belgio, in Italia andrebbero allo Stato subito. I feel good. In Belgio no.

Allora, c'è da fare una piccola rettifica, perché le come si chiamano? I lingotti d'oro e le monete non erano in una stufa sotterrata, ma erano dentro una parete, ok? Perché altrimenti poi c'è sempre qualcuno che scrive: "Ah, le monete erano là". È perché la notizia letta da una parte parlava di una stufa, e invece sono state recuperate da una parete. Vabbè, niente, voi a casa avete mai trovato, facendo dei bugi nel muro, delle monete d'oro o dei lingotti? Se le avete trovate, secondo me non ce lo dite, voi lo nascondete perché avete paura dei parenti, serpenti. Vabbè, allora, ma non è l'unica notizia che volevo darvi, c'è tempo anche per altre cose strane, stranezze che arrivano. Ad esempio, su Marte il tramonto non è come il nostro, cioè il tramonto su Marte non è arancione, rosso, perché così come lo vediamo noi, dovuto all'atmosfera, alle nuvole. Il tramonto su Marte è blu, basta, perché già il pianeta è rosso. vabbè, raga, oh, è così, Allora, molti di voi secondo me sono dei gorilla. Perché dico questo? Non perché voglio prendervi in giro, ci mancherebbe altro, anche se voglio dire, molti hanno un po' l'aspetto, diciamo così. Perché il gorilla, quando ha un forte senso di gioia, quando il gorilla è felice, quando il gorilla mi vince al Super Enalotto, quando il gorilla mi va a bere un aperitivo al bar, ecco, in quella condizione lì, quando loro sono felici, sapete che fanno? Fanno dei piccoli rutti. Ecco perché siete dei gorilla. Fate parte di quella categoria che è capace di recitare il proprio nome o una canzone con rutti? Bene. I gorilla lo fanno, ecco. Quindi ecco perché l'uomo discende dal rutto, non dalla scimmia. Ci sono anche donne, devo dire, ci sono anche donne campionesse, cioè brave, ma anche alcune che non diresti mai, cioè magari di aspetto molto grazioso, perché tu ti aspetti sempre una un po' racchietta, no? E invece no, ci sono anche donne di bell'aspetto che, ragazzi, oh, dopo una bevuta, tatan, tatan. Vabbè, avete delle cose strane anche voi da raccontare? Perfetto, siamo qua.

0: Ciao carissimo, io non li ho trovati ma li ho nascosti. Ho 56 anni e quando avevo una decina d'anni hanno ristrutturato casa e quindi ci ho messo tutte le vecchie 10 lire, le 5 lire, le 200 lire e poi ci ho messo una bottiglia con un messaggio dentro, un foglio di carta chiuso con il nome mio, il nome del mio vicino di casa che c'ha l'età mia e abbiamo lasciato un messaggio per le generazioni future. Speriamo che qualcuno lo legga.
1: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

Now listen, do the OP. Now listen, do the OP. Now listen, do the OP.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, compara prenota fatto.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

The Sun su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Naturalmente Radio Studio Più, party time. E quindi che si fa? Niente, si procede nel corso di questa bella giornata e lo facciamo con i vostri messaggi al 338 141 1001. E qualcuno mi dice, mi scrive: ma che messaggio lascereste alle future generazioni? Cioè, se dovessimo scrivere un biglietto, nasconderlo nel muro come ha fatto l'ascoltatore, per quelli che lo troveranno da qui al futuro, cosa scrivereste su quel biglietto? Quale frase scrivereste? Tipo "scemo chi legge"? Una roba del genere? Mi sveglio

0: Team Fortnite. How long? Allora, nel biglietto leggendi scrivono cose interessanti.
1: Io gli scriverei 6-7 con il movimento delle mani anche.
0: Ecco. Ecco, C7 con il movimento delle mani mi sembra una cosa interessante. Poi trovano dopo 3000 anni e trovano questa cosa, la mettono in un museo e gente pagherà soldi per andare a vederla. Io, facendo un buco nel muro, ho trovato un tubo dell'acqua e un sacco di danni. This record is on.

0: vedi che c'è anche gente che insomma è iniziata la scuola, ma a scuola come la nostra Greta, che a poco meno di una settimana dall'inizio della scuola sta già studiando come una disperata. Tra italiano, cucina, siamo messi bene. Però devo dire che l'italiano lo parli anche bene, quindi sei messa bene. No, c'è gente che dovrebbe tornare a fare l'italiano, me compreso. Buongiorno, sono Leonardo. Ciao Leonardo. Katia da Brescia, il ritorno da Pesaro, dal mare.
1: Ci

Miami to Ibiza. Meno male che è venerdì. Gada Cigasa, Francesco da Pescantina, buona serata. Anche Roland è particolarmente felice. C'è chi va in direzione montagna, in Val di Sole, e ascolta Studio Più. Ciao Franco, buon viaggio, eh! Da Marina di Monte Marciano fino in Val di Sole, va che bello!

Camilla. Stasera si sboccia qua, a Marignano. Stasera le bollicine proprio a go go, bravi. Luca da San Giovanni Marignano, alla tua. Buon venerdì, popolo di Studio Più. Firmato Giuseppe. Hai scritto troppo presto, Giuseppe. Il messaggio devi mandarlo dopo. Stiamo ancora facendo il party time, perché dopo viene cancellato tutto, hai capito? Quindi ti tocca riscriverlo. Katia presente, dai che è venerdì. Ciao Mr. Gada, in attesa di raccogliere le castagne vado a fare l'ultimo weekend al mare. Ciao a tutti e complimenti. Comunque caro Zazza dalla Valtrompia, io sto ancora aspettando le castagne, la raccolta delle castagne dell'anno scorso, che tu mi invitasti. Senti come parlo come i siciliani. Tu mi invitasti a venire a fare una grigliata da te, e poi non facemmo un cazzo. Tu raccogliesti le castagne, tu le mangiasti e tu mangiasti anche la grigliata. Ma Mr. Gada, che tu invitasti, non venne. Quest'anno ci riproviamo.

0: vedi, arrivano altri messaggi, vengo anch'io a mangiare le castagne, hai capito? Poi si porta il vino buono, non è che uno viene a mani vuote, cioè vengo con non so, due belle bocce di vino e poi un contenitore da 15 kg dove mettere le castagne. Sto scherzando, non le posso neanche mangiare in questo periodo. Vabbè, è andato anche il party time, signori, ci stiamo lanciando nell'ultima ora insieme, hai capito? Ultima ora, the last hour.
1: Ciao Franky, io le castagne non ce le ho, però se vuoi venire che facciamo una grigliata, ce la mangiamo, non c'è problema.
0: Ah, perché no?
1: Quando vuoi.
0: Perché no? Ho fatto tante di quelle amicizie grazie a Studio Più, che portano ormai avanti negli anni, stupende tra l'altro. Ci sentiamo tra poco, ultima ora.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Spot.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
11: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre.
12: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. La nostra penisola in questa giornata di venerdì è interessata da una lacuna barica, una blanda zona di bassa pressione in quota, al nord quindi variabilità, nuvole irregolari e la possibilità di qualche breve pioggia o rovescio più probabile tra questa mattinata e il primo pomeriggio. Esaurimento dei fenomeni via via con schiarite dalla sera. Al centro anche qui instabilità entro il pomeriggio, formazione di rovesci a sfondo temporalesco su molte aree. E poi sud variabilità tra sole e nuvole sparse, fenomeni temporaleschi più probabili lungo l'Appennino e la Sicilia centro-orientale. Dettagli maggiori scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

0: un momento che potete partecipare alla Studio Più Compilation. Come si partecipa? Si manda un messaggio scritto al 338 141 1001, si scrive il proprio nome, l'anno in cui musicalmente volete andare, io vi teletrasporto in quell'anno, scegliamo una canzone dalla classifica e la suoniamo, basta. Voi non scegliete praticamente la canzone, ma scegliete solamente l'anno, ok? 338 141 1001, dura solo 20 minuti la Studio Più Compilation, per cui dovete affrettation per participation, altrimenti la prendete nel di dietron, capito? Quindi insomma, vedete voi. C'è Roberto da Milano che vorrebbe andare nel 1986. Ammazzate, 1986, primo in classifica il disco di Madonna, Papa Don't Preach, secondo in classifica un disco di Madonna, Into the Groove, terzo posto in classifica sempre Madonna, no, Holiday Rap di Madonna, MC Mike, comunque sia. Poi c'era World Up di Cameo e alla numero 5 c'era questo disco bellissimo. Raffinatissimo. E detto ciò, signori, inizia la Studio Più Compilation. Lo ripeto, 338 141 1001, il tuo nome e l'anno in cui vuoi andare.
1: Studio Più Compilation.

Lessons in Love 1986, super discone veramente. Andiamo avanti. Andiamo nel 1998, perché Donatella vuole andare nel 1998. Nel 1998 c'erano ATB, Faithless, Armand Van Helden, Sash, BBE, Alice DJ, Gala, Eiffel 65. Ma il primo posto in classifica era occupato da questa canzone. Music Sound Better With You, with Radio Studio Più, e ci sta. Assolutamente, Studio Più Compilation.

0: Stai ascoltando la Studio Più Compilation sulla Dance Station d'Italia. Cambiamo BPM e dal 1998 ci torniamo indietro, riavvolgiamo il nastro della vita fino al 1985, dove al primo posto della classifica nella musica dance c'era The Night di Valerie Dore, poi Baltimora, Tarzan Boy, Mi Commission, Ryan Paris, La Dolce Vita, tutti i dischi che conosciamo benissimo, poi Denaro, il disco con la tosse degli Scotch, Savage, tutti i pezzi belli, Righeira. E poi c'era lei, Sandra. Che disco?
1: Studio Più Compilation.
0: Maria Maddalena.

0: Maddalena.
1: Maria Maddalena. E andavi in giro con la Golf. È la prima Golf, la serie 1. È così, così, così.
2: Studio più compilation.
1: La studio più compilation, Siari. Tanta roba, tanta roba. Allora, Giuseppe vuole andare nell'anno 2016. E nell'anno 2016, tra i vari dischi, ce ne sono anche alcuni made in Italy. Perché se devo andare a vedere la classifica, quella globale, esce con solo cose straniere. Mentre invece tra il made in Italy c'era Andiamo a comandare di Rovazzi. E poi c'era questa canzone di Gabri Ponte. Eccola qua.
3: Studio più compilation.

Oh raga, sono passati 10 anni da quando è uscita questa canzone. Era il 2016, adesso è il 2026. Mica ne siamo i 2000. Ormai siamo quasi nel 2030. E quelli del 2000 adesso hanno 26 anni, dai. Ormai si sono fatti una realtà, una famiglia. È normale che non sanno niente di cosa accadeva prima. Vabbè, andiamo avanti. Allora andiamo nell'anno 2000 e lo facciamo grazie a una nostra amica di Ferrara, ok? Nell'anno 2000 una serie di canzoni di una raffinatezza mostruosa come Mojo, Lady, Spiller, Groove Jet, Stardust. Poi dopo arrivano tutti i pezzettoni, quelli forti che suoniamo sempre, che sono ATB, 9PM, Darude, Sandstorm, Fragma, Gigi Dag, eccetera, i Fel 65, LSDJ, Safri Duo. Ma nella classifica era presente anche una canzone di cui non ho il video a disposizione, ma la canzone è stupenda. Per cui vi metto la canzone senza video, ma perché merita veramente, ok? Ci sono tre versioni, spero sia quella giusta.

0: Sonic, è un disco stupendo, anno 2000, è tanta roba questo, eh. Andiamo nel 2008, così accontentiamo Trebbino. Nel 2008 forse si ricorderà di David Guetta con Kelly Rowland, When Love Takes Over, o si ricorderà di Guru Josh Project, Infinity 2008, o Day and Night di Kikudi, oppure ancora Sam Initer, Eric Pritz, Piano, Fed Legrand, Let Me Think About It. Ma noi andiamo a trovare un altro personaggio, noi nel 2008 andiamo a trovare Lauren Wolf, perché era il numero 4 in classifica. E la canzone è questa.
1: Studio Più Compilation.
0: Quella del No Stress.

c'è un'amica di Milano che mi dice: Frankie, ma nel 2036 cosa ascolteremo? Nel 2036 le canzoni che balleremo saranno YMCA, YMCA. Perché tutto il resto sarà veramente. A proposito di Village People, chiudiamo con loro la Studio Più Compilation. Non riesco a accontentare altre persone perché non c'è più spazio. Già non c'era spazio nemmeno per mettere quest'ultima, ma siccome così facciamo anche un bel salto indietro nel tempo, accontentiamo così Paolo, che vuole andare nel 1981. E nel 1981, ragazzi, la musica era tosta, tosta, dischi belli. Sì, c'era tanta, c'era molta musica pop, anche o la dance inglese, comunque sia, c'era della musica interessante. E io vi porto nel 1981, però sempre dallo stesso gruppo, quello di YMCA, perché c'era Phil Collins con In the Air Tonight, c'erano i Survivor, Betty Davis Eyes, Japanese Boy, Flashdance. Nell'81 no, Flashdance no, più avanti. Però c'era questo disco del 1981, i Village People, eccolo qua.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Studio Q. Dance Station. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
5: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
6: I Remember Yesterday,
5: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

e vai, quattro ore non sentirla, oggi abbiamo fatto veramente di tutto, tutta la settimana abbiamo fatto di tutto. E ci aspetta un weekend molto ricco, perché domani sera abbiamo un evento vicino a Roverbella, raduno dei bisonti della strada, serata che inizia con la musica alle ore 21.30 con Frankie Gada in console e la Sil.K alla voce, perché vi aspettiamo domani sera 19 di settembre a Roverbella, strada Colonna, con tutti i bisonti della strada. Questa è una. Dopo vi dico anche l'altra.

0: Senti che voce mi è venuta.
1: E voi progetti per il weekend? Se non avete progetti, allora io ed Eleonora Salvi vi aspettiamo anche domenica. Domenica polo delle emergenze, festa. Se siete amanti di tutto ciò che può essere volontariato, allora vi aspettiamo a Rivoltella. Si può mangiare, si può ballare al ritmo della musica di Studio Pilla Dance Station d'Italia. Quindi serata che finisce presto, entro la mezzanotte. Perché poi si lavora lunedì.

0: talk about.
1: E voilà, le party time, felicissimo weekend anche a te carissimo Gianluca, grazie da Pescara.

the music, ma quando c'è la musica è tutto. Domani super presenti a raduno, mi fa molto piacere Cinzia Gallinaro, vi aspettiamo a braccia aperte. Domani sera carichi, mi raccomando, firmato Nico, ma certo che siamo carichi come dei bilici. E quindi Lori, che fai? Buon weekend, raga. Stop da domani, ferie fino al 4 ottobre. Poi là, ci porti in Umbria. Dove di preciso? Perugia, Castello, Città di Castello, Foligno. Dove vai di bello? Il lago Trasimeno. Prima o poi visito anche quella zona lì, eh. Molte cose mi mancano.

questa io vi saluto e con questo io vi ringrazio. Ci vediamo domani o dopodomani. Poi domenica c'è anche l'appuntamento con Pasquale Laricchia, al massimo lunedì. Insomma, una settimana, weekend un po' ricco, eh? Ah, sì, sì, vai a trovare Frangie? Brava. Vi saluto, ciao a tutti, vi lascio con Eleonora. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Spot.

0: Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Radio Più News.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La prima notte di Europa League in chiave Italia se ne va in archivio con note contrastanti, oltremodo negative, quelle per il Milan di Amorim, travolta a San Siro dal Benfica, in versione anticrisi quelle per la Juventus. La manita, al seppur non irresistibile Neck, serve a tenere a bada polemiche e malumori innescati dalla figuraccia col Sassuolo. Ma è già ora di pensare al campionato, alla quinta di Serie A, che poi passerà al testimone alla nazionale bis di Roberto Mancini, attesa dal debutto in Nations. Stasera l'apertura alle 20:45 tocca a Monza e Sassuolo, ma tutto, senza quasi, ruota intorno al big match di domani alle 18 all'Olimpico, dove si affronteranno Roma e Inter, entrambe finora le uniche con percorso netto di sole vittorie. Già si parla di sfida scudetto, alla vigilia resta in silenzio Cristian Chivu, davanti ai microfoni un disteso Giampiero Gasperini, che nel 2011 sedette soltanto 17 giorni sulla panchina dei nerazzurri, contro cui ha sempre perso negli ultimi 10 confronti. E allora gli chiedono se, al di là della forza degli avversari, possa essersi trattato anche di un problema tattico.
2: Può essere un po' l'aspetto tattico, anche se sono cambiati allenatori, però credo che l'Inter questi numeri negativi per le altre squadre l'abbia fatta con diverse. Sicuramente siamo di fronte a una squadra forte.
1: Domani si disputano anche Udinese-Cagliari, Bologna-Torino alle 15, alle 20:45 Venezia-Lazio. Domenica le altre gare spicca alle 18 Juventus-Atalanta. Antipasto del venerdì anche per il torneo cadetto, sempre quinto turno di B, ore 20:30 Juve-Stabia, Cesena. Infine gli europei maschili di pallavolo, che hanno chiuso la prima fase all'insegna della splendida Italia di Fefe De Giorgi, fino adesso sempre vittoriosa, e che domenica negli ottavi se la vedrà contro la Danimarca. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
3: La piazza del plebiscito di Napoli al Pala Panini di Modena, la sinfonia azzurra non è mai cambiata. 5 partite, 5 successi, l'ultimo arrivato ieri sera contro la Slovenia, archiviato la fase a gironi dell'Italia, che chiude in testa proprio davanti ai balcanici. Sul parziale di 2-0, gli alfieri di Fefe De Giorgi avevano già festeggiato il primato nel gruppo A. Nel terzo set, spazio dunque ai cambi, in favore di chi aveva trovato poco minutaggio. Parola a Capitan Giannelli.
4: Ragazzi che sono infatti il terzo set, si meritano di stare in campo, perché tutti quanti veramente si allenano tutto il tempo, ci garantiscono sempre un gran livello in allenamento.
3: Da domenica al via gli ottavi di finale in quel di Torino, dove gli azzurri campioni del mondo affronteranno la Danimarca. In caso di successo, ai quarti ci sarà una tra Grecia e Finlandia.
1: Ed è tutto, buona serata.
5: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può, con Eleonora Salvi.

0: Ci siamo, popolo di Radio Studio Più, buonasera, come state? Lo possiamo dire a gran voce, siamo venerdì!
1: Ah,
0: è vero, non è venerdì, oggi è beverdì, chissà i nostri ascoltatori. Vabbè, comunque siete in compagnia con Eleonora Salvi, buonasera, vi diamo il benvenuto al programma Se Salvi Chi Può. Staremo come sempre insieme fino alle ore 20, perciò mettetevi comodi. Radio, stereo.

Rewind My Mind. Già con i Planet Funk. Salutiamo Antonio da Ravenna. Buonasera. Allora, io volevo fare un saluto speciale a una persona che in questo momento all'ascolto è un ragazzo. E insomma, lui è un ragazzo che è innamorato. Questo perché? Perché quando una persona ci si innamora, insomma, lo vedi, cioè non capisce più niente, ha la testa fra le nuvole, si dimentica le cose, cioè è proprio innamorato, cioè lo vedi, c'è poco da fare. Vabbè, comunque all'inizio dell'ora, come sempre, dobbiamo allora salutare i nostri amici all'ascolto e ricordare loro, insomma, che abbiamo un numero dove potrete, insomma, utilizzarlo per poterci scrivere oppure mandare messaggi vocali oppure delle foto, dei video, insomma, quello che preferite, è al 338 141 1001. Inoltre, lo ricordiamo, questa sera abbiamo due party time alle 18.30 e 19.30, quindi ci saranno 30 minuti di musica mixata e insomma potremo ballare, cantare a squarciagola e goderci un po' di buona musica.

Ivana Spagna con Tamo Tamo Tamo, una canzone che ha fatto un grandissimo successo. Comunque, amici del diesel, dove siete? Dove siete? No, sono qui per ricordarvi che, insomma, oggi mentre andavo in auto ho visto che, insomma, il diesel è arrivato al 2,39. Una fucilata, ragazzi. Vabbè, pensiamo alla musica, va'.

0: messaggi al 338 141 1001. Vedi, allora vabbè, si parlava dei costi che ormai sono aumentati davvero tanto. Qua ci consigliano, vedi, il GPL, che più o meno il prezzo è insomma diminuito, insomma che costi meno, assolutamente vero. Io avevo la macchina GPL e insomma mi trovavo abbastanza bene. Allora, dobbiamo fare anche dei saluti a Ricky e Axel, che insomma il suo amico o amica a quattro zampe. Salutiamo anche Marco da Quistello, buonasera, benvenuto. E abbiamo anche, abbiamo lui, vada.
1: Oi, bambolina.
0: Ciao.
1: Un salutino a Tony Terrun.
0: Ciao Tony. Allora, la domanda di questa sera è davvero molto semplice, e poi vi spiegheremo anche il perché di questo argomento, no? Ma era un po' così curioso, no? Io mi sono domandata, così da sola, ma quante parole pronunciamo al giorno? Cioè, una persona da sola, no? Quante parole dice durante la loro giornata, no? E soprattutto, cioè, vi siete mai chiesti se oggi parliamo più o meno rispetto a 20 anni fa, se parliamo meno, se parliamo di più? Insomma, senza cercare su internet, secondo voi quante parole utilizziamo durante

0: Ciao Salvi.
1: Ciao.
0: Devi chiarire una cosa, ma
1: sì.
0: Dimmi. O intercalare.
1: No, parole.
0: Parole poche, ma purtroppo quando mi altero un attimo in cantiere.
1: Immagino.
0: Non scherzo, poi c'è
1: no,
0: la
1: No, parole.
0: Senza bestemmiare, però, eh.
1: Bravo il nostro Optimus. Vabbè, poi ci sta, quando si è arrabbiati magari qualche parola di troppo si dice. Allora, avevo chiesto al 338-141-1001, secondo voi, senza insomma cercare su internet, senza googolare, insomma, la domanda era: quante parole insomma utilizziamo durante la nostra giornata? E devo dire che degli ascoltatori ci sono andati vicino e altri invece hanno sparato molto molto alto, come ad esempio 50.000. Beh, allora, magari chi è un grandissimo chiacchierone, ma dubito, ecco, è un po' troppo alto. Allora, uno studio ha analizzato le registrazioni di oltre 2.000 persone raccolte tra il 2005 e il 2019 e il risultato è piuttosto curioso, perché nel corso degli anni il numero stimato di parole pronunciate ogni giorno, ebbene sì, è diminuito. Nel 2005 si parlava di circa 16.000 parole al giorno, mentre nei dati più recenti la stima è scesa a circa 12.800. In media sono state registrate circa 338 parole in meno ogni anno e tra gli under 25 il calo stimato è ancora maggiore, pensate un po', circa 451 parole in meno al giorno per ogni anno successivo considerato nello studio. Questa cosa è un po' triste, no? Si parla sempre un po' meno, però attenzione, perché gli stessi ricercatori precisano che non significa che ogni singola persona oggi parli 3.000 parole in meno rispetto a 20 anni fa. Si tratta di un confronto tra diversi gruppi di persone osservati in ogni in anni insomma differenti, quindi non sappiamo, diciamo, con certezza perché questo calo insomma sia avvenuto. E allora però la domanda mi sorge spontanea, no? Stiamo davvero parlando meno oppure semplicemente comunichiamo in modo diverso? Perché sapete, 20 anni fa magari non si utilizzavano i social, le chat, WhatsApp e tutto quanto, quindi magari potrebbe essere anche colpa di questa cosa.
2: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with

quante parole pronunciamo durante la nostra giornata, nella quotidianità, nel lavoro, insomma, da quando ci svegliamo e andiamo a nanna. Era questa la domanda di oggi, perché a quanto pare nel corso degli anni noi umani, perché questo studio è stato fatto, insomma, da parte di 2000 persone che provengono di, diciamo, un po' in tutto il mondo, e a quanto pare, insomma, siamo andati a peggiorare, perché secondo me più si parla poco e più si va a peggiorare, perché comunque insomma si va anche a si va a perdere un po' l'abitudine, quella bella, no? Quella che mentre passeggi vedi una persona ma magari fai due parole, no? E a parer mio ho detto magari sarà mica colpa dei social, del telefono, che una volta magari non si utilizzava così tanto, invece adesso si utilizza tanto, cioè abbiamo cambiato il modo di dialogare, cioè una volta si chiacchierava, adesso invece magari prendi in mano il telefono e inizi a chattare, come si suol dire, no? E come detto prima, nel 2005, secondo questo studio, si parlava circa 16.000 parole al giorno, e nel corso degli anni, hanno fatto questo studio nel 2019, 12.800 parole al giorno, quindi siamo andati a peggiorare, no? 338 parole in meno ogni anno. E pensate un po', tra gli under 25 il calo stimato è ancora maggiore, circa 451 parole in meno al giorno per ogni anno successivo, considerato appunto questo studio. E c'è chi insomma dà ragione al mio pensiero, ovvero dei social, della chat e tutto quanto, e questo messaggio proviene dal Salento. Ci scrivono: avete ragione, infatti oggi sarebbe più corretto capire quante parole vengono scritte e non dette. Cioè, tu intendi dire magari di fare uno studio e capire quante parole insomma scriviamo piuttosto che diciamo? Magari saranno anche maggiori, oddio, non penso che siamo arrivati a questo, però sarebbe triste scoprirlo, ecco. Allora, secondo me, durante e dopo il Covid, i posti di lavoro, ci scrivono, ufficio, fabbrica, sono molto cambiati. Le distanze si sono sempre comunque mantenute, i datori di lavoro intimano sempre di più, insomma, spesso il silenzio, e per le strade la gente si fa gli affari propri, sempre post pandemia. Allora, sono d'accordo, purtroppo questa cosa è reale, capita. Però ditemi che non sono l'unica. Com'è che quando vai in montagna, passeggi, non c'è nessuno e vedi, non so, una coppia che sta passeggiando anche loro dalla parte opposta, eccetera, che magari tu stai salendo e loro stanno scendendo, e saluti, no? Perché sai, state passeggiando, eccetera. Com'è che magari quando si è in città questa cosa non si fa?

0: Vicipo. Vicipo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travimeteo, agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di sabato una blanda zona di bassa pressione in quota interesserà ancora l'Italia. Al nord tempo in realtà qui stabile, con sole o al più un po' di variabilità in transito, ma a basso rischio di temporali. Temporali pomeridiani invece lungo l'Appennino centrale, quindi sulle aree interne montuose del centro, meglio altrove. Per concludere il sud, dove avremo una spiccata variabilità e dentro pomeriggio nuovi rovesci temporaleschi a interessare molte aree del sud, anche la Sicilia. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app Travimeteo.
2: Roni Milani presenta
3: Club Connection.
4: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma dove tutto è possibile.
3: Club Connection.
5: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte
4: e il sabato dalle 16 alle 18.
3: Solo su Radio Studio Più.
6: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Gabri Ponte, Jovanotti, e vanno a aprire così il primissimo party time di questo venerdì sera per quanto riguarda il programma Si Salvi Chi Può. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi ed è arrivato il momento, insomma, dove la musica prende il potere. Arriva David Guetta featuring Sia con Titanium.

arrivano tantissimi messaggi al 338 141 1001. Salutiamo la coppia che scoppia. Abbiamo il nostro amico 6832, buonasera, ciao, e facciamo anche tanti auguri insomma al bimbo Giuseppe, che insomma oggi compie 6 mesi. Ciao piccolo Giuseppe. E salutiamo ovviamente anche Fabri da Lungavilla.

Andiamo. Comunque, poco fa avevo chiesto agli ascoltatori come fosse possibile che quando si va in montagna ci si saluta, no? Ci si saluta tra sconosciuti, e quando magari si è in città non capita mai, no? E abbiamo, insomma, una spiegazione da un nostro ascoltatore. Ciao Eleonora, secondo me la gente in montagna saluta perché l'essere umano è fatto per stare nella natura. Le passeggiate, insomma, all'aria aperta e nel verde tendono ad abbassare il livello di stress. Beh, anche secondo me. E probabilmente ti rendono anche più propenso a salutare, insomma, chi incontri. Invece in città, tra luci artificiali, grigio, cemento, macchine, casino e tutto quel che c'è intorno, la gente si ritrova stressata fin dalla mattina e per ridurre la possibilità di peggiorare non parla con nessuno. Beh, mi piace questa visione, mi piace. Possiamo definirlo in questo modo? Sì, dai, ci sta. Comunque, lui è Francesco di Pescantina, che ieri ha scoperto che è un, insomma, io sono un anno più piccola di lui. Ebbene sì, sei un 2000, sei un 2000?

Papà, buona domenica! È vero, si avvicina la domenica. Cosa fate di domenica, signori? State, insomma, la giornata in relax, lavorate, siete in compagnia con i vostri familiari. Che fate? Che fate? Allora, io questa domenica sono al polo delle emergenze. Tra l'altro è una serata doppia, perché inizierà, insomma, sabato sera con Paromix DJ Ugo Palmisano e si concluderà, insomma, domenica con Frankie Gada e io. Insomma, sarà una bellissima

0: mandarmi un saluto? Cosa facciamo? Lo salutiamo?
1: Non penso proprio!
0: Ovviamente si scherza, certo, salutiamo Stefano da Rimini che insomma deve fare il pigiama party con sua figlia Alessandra e l'amichetta Aurora. Ciao piccole fanciulle!

0: Sweet Somebody qui su Radio Studio Più. Attenzione, arriva l'unico inimitabile. Io non so, va via prima la sera, deve comunque rompere le scatole. Vai, vai, vai, sentiamo.
1: Vorrei fare complimenti a questa speaker.
0: Grazie.
1: Bassa,
0: sì. Sono concentrata.
1: La conduzione è proprio al top.
0: Sì.
1: Ci vediamo lunedì sera. Ma si salvi chi può, perché domani è sabato e poi c'è domenica.
0: Ma sai, ragazzo mio, non ti sfugge nulla, non ti sfugge. Ma io non so, sei andato via prima, ho detto guarda che bello, sto qua sola, bella rilassata con i miei amici ascoltatori. Invece arriva lui, manda sti messaggi vocali. Vabbè, comunque sentiamo, vada.
2: Ciao, buonasera, da
0: ciao.
2: Martina Franca,
0: ciao.
2: Direzione Torre Canne per una serata. No, le hanno aiutato. Buona serata, Radio Studio Più, il top.

0: giudizio, beh, devo dire che con la voce dobbiamo ancora migliorare. Ai ai ai ai, comunque guardali, guardali, ce l'abbiamo noi. Che abbiamo, vada?
1: Sono uscita adesso dal lavoro, vedo i prezzi, sì, del diesel e la benzina. Come facciamo? Non lo so, è venuto da piangere. Ciao Inni.
0: Ciao la nostra Nani da Pesaro. Nani, allora io ho una soluzione. Allora, dato che il diesel è arrivato a 2,39, è una follia, perché è così, beh, si potrebbe insomma girare in bicicletta, si potrebbe insomma riutilizzarla, perché io sono anni che non la utilizzo, ma devo dire che buon metodo, perché no, perché
2: ciao,
0: no.
2: Leonora,
0: ciao, ciao,
2: dire
0: ciao.
2: Che ufficialmente è, sì, iniziato il weekend.
0: Ehi. Sì, dimmi, dimmi, dimmi.
2: Quali avventure aspetteranno la nostra Eleonora in questo fine settimana? Party time on Studio Q.
3: Your dance station. Studio Q wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu.
4: Spot.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici?
10: 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora?
10: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
10: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
10: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
11: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: Studio Più News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Il 13enne che ha aggredito la sua insegnante in una scuola media di Roma, i carabinieri hanno ricostruito l'accurata preparazione 5 ore prima dell'aggressione, l'annuncio sui social, e poi nel bagno della scuola l'equipaggiamento con spray al peperoncino, 2 coltelli e un caschetto con il sostegno per il telefonino. Poi l'aggressione in aula in diretta su Telegram, i compagni di classe sono riusciti a bloccarlo, la docente è ricoverata in codice giallo e sotto shock. Ondata di maltempo in Italia, allerta gialla in 12 regioni, disagi da nord a sud e anche a Roma. A Ostuni un 70enne è morto colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Elezioni legislative in Russia, seggi aperti fino a domenica con la prevista conferma del partito di Putin alla maggioranza. La Corte Suprema ha escluso la lista d'opposizione Yabloko, contraria al conflitto in Ucraina.
2: L'economia.
1: Il caso dell'ex Ilva. Oggi al Ministero del Lavoro i vertici di Confindustria Taranto hanno chiesto al governo anche interventi specifici in favore delle imprese dell'indotto. A rischio 2.500 posti di lavoro con la chiusura dell'area a caldo del sito siderurgico, imposta per il 25 ottobre dalla Corte d'Appello di Milano, che il 30 settembre valuterà una nuova richiesta di sospensiva. L'ultima parola è attesa il mese prossimo in Cassazione. Oggi clamoroso sciopero dell'Apple Retail Italia, 1600 lavoratori, di cui alcune centinaia in piazza a Roma, proprio nel giorno del lancio degli ultimi iPhone. I sindacati invocano organici adeguati, carichi sostenibili e soprattutto contratti di lavoro stabili, visti tra l'altro gli incassi record del gruppo. Il ministro dell'economia Giorgetti, dalla riunione informale Ecofin a Dublino, si è detto speranzoso che Bruxelles possa chiudere a breve la procedura di infrazione per deficit eccessivo e quindi accogliere la richiesta italiana di deroga al patto di stabilità per le spese su energia e difesa. Non è una decisione nostra, la prenderà l'Istat, ha aggiunto il ministro. Il 22 settembre l'Istituto di Statistica infatti divulgherà i dati definitivi sul disavanzo nel 2025, che il governo auspica sotto la soglia decisiva del 3%. Sempre Giorgetti ha replicato alle opposizioni in Italia che accusavano il governo di aver impiegato i fondi del PNRR per finanziare l'abolizione del bollo auto. Abbiamo usato i soldi nazionali, ha detto il ministro. E intanto le perduranti tensioni in Medio Oriente continuano a spingere le quotazioni degli energetici. E alle pompe di benzina, nuovi rialzi in autostrada in modalità self. La verde è venduta a 2,24 euro al litro in media e il gasolio a 2,37 euro. E dopo un paio di giorni di recupero tornano in sofferenza le borse europee. Milano, tra le peggiori, chiude a meno 1,6%. Forti tensioni anche sullo spread, con i titoli tedeschi di nuovo oltre i 90 punti base. E la Francia sta peggio, il suo spread è balzato sopra quota 100, come non accadeva dal 2012. È tutto per ora, più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Si salvi chi può, con Eleonora Salvi.

questa canzone, come iniziare al meglio questa nostra seconda ora. Tra l'altro saremo insieme fino alle ore 20 e ricordiamo che i protagonisti come sempre siete voi, infatti io vi consiglio sempre di insomma scaricare la nostra app gratuita oppure di guardarci insomma tramite i nostri canali TV, dipende sempre da quale parte del mondo vi trovate, e per poter interagire con noi come sempre al 338 141 1001, mi raccomando, insomma siete carichi. Vabbè, ci siamo signori, siamo venerdì, si sente che siamo venerdì, io dico proprio di sì. Vabbè, mettetevi comodi, va.

Questa vita. Comunque, allora, per chi non lo sapesse, insomma, si sta allargando la famiglia di Radio Sud Più. Questo cosa vuol dire? Che siamo alla ricerca di nuovi artisti, che siano speaker radiofonici, che siano DJ, che siano vocalist. Insomma, è il momento giusto per fare una bellissima candidatura. E infatti qui ce lo scrivono al 338 141 1001. Allora, signori, tutto quello che dovete fare, per chi ovviamente volesse, insomma, fare questa nuova esperienza, beh, andate sul sito studiopiu.net e andate sulla ricerca I Want You.

0: quanta carica con Anna. Allora, sentiamo i vostri messaggi arrivati al 338-141-1001. Si parlava del, insomma, dell'aumento di tutto in generale, ma soprattutto della benzina sostanzialmente. No,
1: io per fronteggiare l'aumento dei prezzi della benzina ho deciso di trovarmi un altro lavoro.
0: Bravo, bravo.
1: Ho comprato un carrellino e vado in giro ad urlare Ale Rocco bello, figurati, Rocco fresco.
0: Ciao, un grande abbraccio. Lui è il nostro Rocco fresco. Cocco bello. Vabbè, comunque, a parte che il Cocco bello è da una vita che non lo vedo, cioè anche l'altra volta ne parlavamo, oramai non so voi dove avete passato la vostra estate, però mi è capitato, insomma, di vedere quello che vendeva insomma dei dolci, in realtà fritti pieno di zucchero a velo, cioccolata e tutto quanto. Io non so che voglia hanno, insomma, di mangiarlo sotto a 40 gradi, però vabbè, comunque il Cocco bello ormai non va più di moda, no? Oppure un'altra roba bellissima, questa l'ho vista a Tenerife, insomma, questo inverno, è stato davvero bello perché eravamo in spiaggia e passava non il Cocco bello ma quello che faceva al momento il mojito, e quindi te lo gustavi da morire. Era bello. Comunque, parlando di mare, di vacanze e tutto quanto, parliamo del Mediterraneo. Magari qualcuno quest'estate ha fatto il bagnetto nel Mediterraneo. C'è da dire una cosa, voi direte nulla di nuovo, però sappiate, per chi non lo sapesse, che sta diventando sempre più caldo, ma anche in profondità. C'è uno studio pubblicato oggi, ha analizzato dati raccolti dal 1950, pensate voi, fino al 2025, e ha rilevato che il Mediterraneo sta aumentando sia di temperatura sia di salinità, anche a migliaia di metri di profondità. Il fenomeno è particolarmente marcato nell'Adriatico. È una cosa bella? Assolutamente no! All day, all night, all day, all night, all day, all night, all night. What the fuck?

0: Andiamo, andiamo, andiamo. Attenzione, i nostri amici ascoltatori hanno trovato la soluzione, insomma, per quanto riguarda le spese, no? Perché la vita costa, la benzina soprattutto, ma ahimè, vabbè, i nostri ascoltatori sono dei geni, sentiamo, vai.
1: Che vendeva.
2: Allora, io per fronteggiare l'aumento del gasolio e della benzina non me ne frega niente, perché tanto faccio sempre 40 euro.
0: Non fa una piega. Ah, che bello, che bello. Comunque, sapete le domande classiche che si fanno a ChatGPT, no? Per curiosità io ho detto: come faccio a gestire il caro benzina? Cioè, che devo fare? E ahimè, ci ha dato, insomma, una semisoluzione. Allora, innanzitutto confrontare i prezzi dei distributori. E fin lì, vabbè, ci siamo. Evita l'autostrada per fare benzina, generalmente più costosa. Usa il self-service. Vabbè, io l'ho sempre fatto il self-service. Quando la differenza con il servito è significativa. Vabbè, guida in modo regolare. Vabbè, anche perché accelerare, insomma, in modo brusco e insomma ad alte velocità aumentano, diciamo, i consumi, no? Controlla la pressione delle gomme. Ecco, questa cosa non la sapevo. Le gomme sgonfie fanno consumare di più. Oppure raggruppa le commissioni, invece di fare tre viaggi separati, cerca di farli nello stesso giro. Vabbè, ci sta, ci sta. Io sapevo anche di un'altra cosa, adesso mi informo, voglio vedere se è una cosa reale. Sentivo, è una cavolata, perdonatemi anticipatamente. I finestrini giù dicono che consumano di più, no? Quando sei in giro e rimani con il finestrino giù, consumi di più. Mo vado a vedere se non è una cavolata. E vi dico, intanto arriva Madonna.
3: Si salvi chi può.
4: Si salvi chi può.

0: si va a casa.
1: Ciao.
0: Weekend lungo. Ciao Daneno. Ciao.
1: Che bello. Ma quanto è felice, quanto è felice. Allora, signori, pensavo di essere pazza. Invece, insomma, abbiamo googolato, abbiamo scoperto che non sono pazza. Diciamo che avevo chiesto e ho avuto la conferma. Quando si va in auto bisogna insomma tenere sui finestrini, perché se i finestrini stanno giù, insomma, si consuma di più, no? A bassa velocità cambia poco in realtà, ma quando si viaggia in autostrada, quando si va veloce, per intenderci, l'aria che entra nell'abitacolo aumenta la resistenza aerodinamica e quindi il motore deve lavorare di più. Risultato? Beh, un po' più benzina consumata. Però io devo dire, i nostri ascoltatori sono dei grandi geni, perché vedi, insomma, il diesel è arrivato 2,39, ma noi siamo molto intelligenti, perché insomma cerchiamo di trovare una soluzione a tutto questo, cerchiamo di risparmiare, no, come si suol dire. Allora, chi abbiamo? Vedi, anche l'aria condizionata spenta. Beh sì, allora consigliano di tenerla sempre ad una insomma temperatura, no, di non metterla troppo calda, troppo fredda, alzarla, abbassarla, accenderla, spegnerla. Bisogna sempre tenerla insomma normale, sempre insomma sui 23-22 gradi, quello che sia, insomma un po' come vi pare. Allora, vedi, sì, è vero, i finestrini chiusi migliorano aerodinamiche, consumi meno. Gianluca da Ravenna ce lo scrive anche lui, ma attenzione, abbiamo Stefano da Guastalla, da Reggio Emilia, ahimè è un genio, ci scrive: ciao Eleonora, per risparmiare carburante un altro accorgimento è questo, efficace soprattutto in autostrada. Allora, trova un veicolo davanti a te che tenga un'andatura costante ed accettabile e mettiti in scia, cioè lascia tagliare l'aria a lui e tu risparmi. Ma ragazzi miei, ma lui è un genio, sappi che lo farò, vedi, ci sono tanti modi per risparmiare. If you don't like some

Life in Symbol. La vita sì è semplice? Già. Allora, qua altri consigli per risparmiare, tanto che la benzina costa, beh, ti fa trainare il nostro Daniel. Beh, sicuramente non è male come metodo, vedi? Poi, se ti metti dietro a un furgone o dietro a un camion, risparmi fino al 60%, perché come spiegavamo prima, il nostro ascoltatore ci ha consigliato, quando si è in autostrada, di, tra virgolette, stare dietro a una persona che così almeno, tra virgolette, sei la sua scia, no? Che così consumi meno, è lui che apre l'aria, tra virgolette, la taglia. Beh, se stai dietro al furgone, dietro il camion, risparmi. Beh, ci sta. Allora, questo però è un messaggio veritiero. Questo messaggio è arrivato da, non sappiamo da chi purtroppo, però scrivono: il massimo del risparmio ce l'hai, niente poco di meno, che se la macchina la lasci nel garage. Vero. Però tante volte, sai, è anche indispensabile l'auto, cioè per uno che va al lavoro, che insomma non è a due passi, che non può andare in bicicletta o comunque, a parte che tra parentesi la stagione estiva comunque sta finendo, quindi andare in bici col freddo, sai, non è l'ideale. Comunque, per i nostri amici di Milano hanno trovato una soluzione, una semi soluzione, che vediamo se va in porto. Comunque già la stanno già facendo, ecco. Vi spiego brevemente, ne avevo già parlato qua nel programma qualche settimana fa. Ad ogni modo, mi sfugge il nome di questa applicazione. Comunque consiste nel organizzare dei viaggi, cioè nel senso, il comune di Milano, non tutti i comuni di Milano, però alcuni paesi di Milano hanno aderito a questa cosa, e insomma tu vai in questo parcheggio, che loro ti dicono quale parcheggio, qual è il più vicino insomma a casa tua, parcheggi lì la macchina, è gratuito questo parcheggio, e ti trovi insieme ad altre persone come te, comuni mortali, che fanno la stessa strada insomma per andare a lavoro. Magari lavorate insieme a qualche chilometro di distanza, vi mettete d'accordo tramite questa applicazione e andate tutti insieme. Questo perché l'hanno fatto? Sicuramente per risparmiare, per il consumo generalmente, ma anche per lo smog e tutto quanto. Quindi per me è una genialata. L'hanno fatto a Milano, in alcuni paesi di Milano, alcuni comuni, e io mi auguro di cuore che questa cosa si allarghi insomma sempre di più, non solo a Milano, ecco.

ma Dio, cosa scrivono? Vedi, Eleonora, meglio stare lontani da chi ci precede. Volano sassolini e scheggiano il parabrezza. Meglio un po' di gasolio in più. Beh, allora, non ti posso dare torto, però è vero. Luca da Gemini, da Lich, ce lo scrive. Oppure, ciao, salvi. Ma se tutti stanno dietro ad un altro, vuol dire che il primo della fila è ricco o il più coglione? Secondo me, più la seconda.

0: Stereo Q. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova

0: e zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Tanti i vostri messaggi al 338-141-1001 in questo party time con la selezione musicale del nostro DJ Dami. Salutiamo la nostra cara Angela che poco fa si parlava insomma del carburante, di quanto sia aumentato, no? Io oggi ho guardato mentre guidavo, eccetera, il diesel è arrivato a 2,39, cioè una follia. E si parlava della bicicletta e insomma qualche metodo in modo scherzoso, perché qua bisogna riderci su, se no siamo qua tutti a piangere. E allora ho chiesto se ci fosse qualche metodo insomma per risparmiare, no? E abbiamo citato appunto una di quelle, era la bicicletta, no? E la nostra Angela ci scrive: ciao Eleonora, io non ho la macchina, ho uno scooterone che uso poco, uso sempre la bici che è la mia grande passione, sono sempre andata al lavoro in bici e iniziavo alle 6 del mattino e facevo 8,5 km, per arrivare ci mettevo 20 minuti, e questo per tutto l'anno. Se proprio c'era in corso un forte temporale, allora usavo insomma lo scooterone, ma non c'era insomma nessun problema. Wow, che bello! Vedi Angela, comunque hai fatto due in uno, eh? Hai risparmiato e in più hai fatto tanta attività fisica, ragazzi, eh?

i nostri amici che si trovano un po' più distanti. Loro sono Costantino, Davide e Andrea, che salutiamo, gli mandiamo un caloroso abbraccio. Abbiamo anche una grande family. Perché grande? Perché sono numerosi. Loro sono mamma Tiziana, papà Gianluca, fratello Nicolas e la sua compagna Giada. Abbiamo anche i cani Leo e Gingio.

0: Fiction, Benny Benassi, nonché insomma grande creatore della canzone Static Faction, che ha fatto un grandissimo successone, no? Allora, un grande saluto da Zamir da Londra, vai con il party time. La carica c'è, la carica c'è. Buonasera a tutti voi, che abbiamo? Vedi, mandano delle belle foto, però non si firmano purtroppo, sembra un grande peccato. È arrivato il momento del vigilante matto, andiamo, vada!
1: Dai che è venerdì e tutto il popolo di Radio Studio Più può sognare in console!

0: Ciao.
1: Grazie per tenermi compagnia, ti ascolto sempre. Ciao da Francesco.
0: Ciao Francesco, guarda che bello ricevere questi messaggi, guarda in stile speaker radiofonico. Qua si fa sul serio, Siamo arrivati in fondo, concludiamo così il party time. Facciamo tanti complimenti e ringraziamo come sempre il nostro DJ Dami con la sua selezione musicale. Allora, prima di salutarci, prima un paio di cosette. Innanzitutto un salutone a Barbara da Pescara che ci scrive sempre, la ringraziamo. Abbiamo il nostro...
2: Ciao, Leonora.
0: Ciao.
2: Adesso sì, è venerdì.
0: È vero.
2: Vincenzo da Napoli. Ciao,
0: Vincenzo, un grande abbraccio. Poi abbiamo Mina da Nardò, chi altro abbiamo? Il nostro amico da Savona, il nostro grande Domenico. Poi un saluto da Nino, appena tornato dalle vacanze in Calabria. Hai assaggiato l'anduia? Quella Calabria deve essere davvero bellissima. A me manca, in realtà non sono mai stata, però ne parlano davvero tanto, tanto bene. Allora, domani che è sabato, poiché oggi è venerdì, uno è causa e conseguenza dell'altro, ho una riunione con colleghi. Stasera mangio solo fagioli e cipolle. Ma dai, poveri tuoi colleghi, fagioli e cipolle. Ah vabbè, cavolate a parte. Allora signori, concludiamo così il programma. Prima di salutarvi però vi voglio ricordare, per quanto riguarda insomma le serate di Radio Studio Più, sono sparse in tutta Italia. Vi consigliamo di scaricare la nostra app e di andare sulla sezione eventi per scoprire qual è l'evento più vicino a voi. Però per conto mio vi aspetto questa domenica dalle ore 19:30. Vi aspettiamo alla festa del insomma polo delle emergenze qui a Desenzano del Garda. Ci sarà da mangiare, ci sarà da bere, ci saranno insomma tutte le persone che insomma col 118, i vigili del fuoco, insomma l'ambulanza, ci saranno tutti loro che senza di loro, aggiungerei, saremmo finiti. Quindi venite a fare un giro, veniteci a trovare che c'è tanta anche buona musica e buona gente. Quindi detto ciò, io vi saluto, fate i bravi e adesso vi lascio in ottime mani. Buon weekend!
3: At 30 minutes of every hour.
4: The party is here.
5: Party time.
4: Party time.
5: On Studio Pew.
6: Your dance station.
7: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
8: Spot.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
9: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti.
10: I Remember Yesterday.
9: La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
11: I Remember Yesterday.
9: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di sabato una blanda zona di bassa pressione in quota interesserà ancora l'Italia. Al nord tempo in realtà qui stabile, con sole o al più un po' di variabilità in transito, ma basso rischio di temporali. Temporali pomeridiani invece lungo l'Appennino centrale, quindi sulle aree interne montuose del centro, meglio altrove. Per concludere il sud, dove avremo una spiccata variabilità e dentro pomeriggio nuovi rovesci temporaleschi a interessare molte aree del sud, anche la Sicilia. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.
2: DTM 90 si balla.

digitale tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net o il nostro numero 338 141 1001. Fallo adesso nel vocale, richiedi un brano dance 92.000 e lo sentirai all'interno del DTM 90. Nel frattempo arriva Dune.

0: Siamo con DJ Cerla, Rotterdam.
1: Dance Time Machine 90 BPM 90.
2: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

il nostro aeromobile spazio-temporale che vi porterà a spasso nel tempo in un ventennio di musica dance. Voi dovete solo ballare con le cinture slacciate, perché questa è una caratteristica del nostro volo. Potete tenere le cinture slacciate quando volete, ma non quelle dei pantaloni, altrimenti poi cascano. Bene, noi siamo pronti per proseguire con la prossima scelta da Nicola Di Leno. Se volete, c'è ancora uno spazio, mi dicono dalla regia.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Angeli Domini Datura su Studio Più, la Dance Station d'Italia nel DTM 90. Il mio nome è Alex Castellini e voi siete a bordo del programma dedicato alla musica dance 92.000. Nostra aeromobile tutte le sere dalle 20 alle 22, del lunedì al venerdì, decolla da Desenzano del Garda, sorvola tutta l'Italia, arriva fino in Sicilia sopra Sciacca, dove c'è Veno, fa una virata stretta, poi torna indietro, passa sopra Trento, Bolzano e poi rientra a Desenzano.

0: ci sono tanti modi per riscoprire Ferrara. Uno è rallentare e guardare dentro le vetrine delle botteghe storiche che conosci da quando eri bambino. Ognuna con le proprie specialità, la propria identità, con i colori e i sapori veri che le contraddistinguono. Qui ogni cosa ha un perché e tutto nasce dall'esperienza. Passeggia, entra, parla e scegli. Le botteghe storiche non raccontano solo il passato, ti invitano a vivere il presente della tua città.
1: Le botteghe storiche vi invitano al Festival dello Sport di Ferrara dal 25 al 27 settembre. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Si è rotta la baracca, baracca destroy. Iniziamo così questa sera con gli Steam System. Siamo nel 1993 alle 20:36. Questo è il primo party time.
5: Es la musica infinita. El sonido de Valencia.

0: Destroy, primo messaggio di questa sera.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore. Per chiudere questa settimana vorrei richiedere uno dei miei dischi viaggio, che secondo me è un classico esempio di come anche una canzone totalmente instrumental abbia avuto un successo della Madonna. Era veramente, secondo me, uno di quei gran pezzi che in quegli anni ha fatto davvero il boom e tuttora è ascoltato meno. Io personalmente è nella mia playlist personale, ovvero i Cosmic Gate con Exploration of Space. Lo dedico a tutto il popolo di TM90. Buon weekend, Gaia, lunedì, ciao.
0: Grande Simo, questo è un pezzo che spinge veramente di brutto, quindi vi consiglio di alzare il volume perlomeno sul 10 e se arriva a 10 dategli ancora un paio di scatti, portatelo a 12.

0: Station d'Italia, c'è Studio Più, il programma è dedicato alla musica dance 90-2000 che si chiama DTM 90 e suona il citofono.
1: Alex, buonasera e buonasera a tutti gli amici del DTM. Stasera volevo richiedere un grande classico, Electro Woman di Einstein Dr. DJ, dedicarlo a tutti gli amici che questa settimana si recheranno in discoteca per ballare. Vi abbraccio a tutti, buon venerdì sera da Pietro da Milano. Ciao e grazie.
0: Grande Pietro, tirate sul volume perché stasera spingiamo.

0: Love, lo so che il pasticcere quando si dice love crea dei problemi, vero?
1: Mi scusi, ma lei lascia fare la crema pasticcera, si aggiunge le uova freschissime.
0: Lo sapevo che si bloccava lì con le uova. Prossimo messaggio.
2: Comandante Alex, buonasera, Davide da Conciso, l'altro controllo di Desenzano del Garda. Questa sera brano di avvicinamento e di atterraggio per i miei cabin crew friend Daniele da BG, Antonio da Parma, l'Antonio Nazionale e il buon Pietro da Milano, livello di volo 2002 e poi picchiare verso l'aerostazione di Desenzano del Garda. Giù la punta quindi sul pezzo di Molella, TV, AB, Cabin Crow, Landing VQ, Suelta DJ, top!

0: insieme a noi. Molella DVAB.
1: Su Studio Più, la Dance Station d'Italia, c'è il DTM 90. Sono le 20:47 di venerdì 18 settembre 2002. Infatti questo pezzo è del 2002, lo sapete che il nostro aereo ha la caratteristica di poter viaggiare nel tempo. Ma suona citofono, sentiamo subito chi suona, sentiamo.
2: Buonasera
3: Alex. Buonasera Alex, buonasera a tutti gli amici del DPM 90 2000. Qui all'ascolto è Beppe DJ da Savona. Bene, bene, lì non si sono sentiti Alex perché abbiamo fatto un po' di festeggiare in casa con gli amici e quant'altro. Detto questo, Alex, il brano per stasera, io lo chiamo il brano dei Tamburelli. Il brano è del Sappio Duo, però non mi ricordo il titolo. Ciao ciao a tutti e buon weekend a tutti gli amici.
1: Buon weekend anche a voi!

0: Seffri Duo Play the Live spinge veramente tantissimo e ci fa alzare le mani in alto.
1: Le mani in alto.
0: Ma secondo me andiamo in Sicilia adesso, vero?
2: Ciao a tutti, Alex, mi affido a te per la scelta di un brano che mi faccia passare pensieri negativi. Grazie mille, un abbraccio a tutta la family del DTM 90, bacioni Venu, buona serata, salutiamo!
0: Salutiamo, questo ti carica Venu, senti che roba!

0: 1998, ragazzi, questo spinge veramente tantissimo. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, c'è da spostare una macchina di Salvi. C'è da spostare una macchina. È un diesel! Arriva proprio da qui, è proprio la stessa base, più o meno, leggermente modificata. Suona, prossimo messaggio!
1: Ciao, grande Alex Castellini, un grande forte abbraccio. Vorrei dedicarti Hathaway What Is Love, Radio Studio View, Dance Station. Alex Castellini, DJ, DTM 90, e la musica canta.
0: E allora Castellini cosa fa? Deve mixare il pezzo mentre parla? Ce la facciamo a fare due cose assieme? Magari le facciamo male tutte e due. Chi lo sa, dai. Arriva Hathaway, What Is Love?

0: What is love? Cos'è l'uovo? Vuol dire quello?
1: Mi scusi,
0: ancora?
1: Ma lei lascia fare la crema un po' pasticcera. Si aggiunge le uova freschissime.
0: Lo sapevo. Vai, suona il citofono, sentiamo.
2: Buonasera Alex da Vincenzo. Questa sera scelgo Habla Meluna di Basic Connection. Un saluto a tutto lo staff del Party Time. Buon weekend a tutti. Ciao, adiù.
0: Eccola in arrivo. Habla Meluna. Accelera un po', vai.

0: Te quiero escuchar la camisa. Se poi la escucio, poi la recucio. Devo andare dalla sarta. Bessie Connection 1997. Alle 21 c'è spazio per la bonus track. Che dite, la mettiamo? È troppo tardi?
1: Caramba!
0: La mettiamo, dai. Un pezzo di quelli che vi spettina veramente tanto. Alzate il volume sul 15. Sentiamo, vediamo.

0: E devo dire che spinge questo, spinge veramente molto molto. 1995, Kiki Boy Demolition. Facciamo un piccolo break e poi torniamo tra poco con le vostre richieste con un messaggio di testo. Voi restate lì.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
1: Your dance station.

0: spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Ma effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

Studio Più Dance Station. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellano.

9 PM, Till I Come. Su Studio Più, la Dance Station d'Italia, stai ascoltando il DTM 90. Tra pochissimo c'è il secondo party time, quello delle 21.30, in cui sentirai tutti i messaggi che non hai sentito nel primo party time. Mi raccomando però, non inviare più un messaggio adesso, anche perché gli spazi sono completamente esauriti, quindi non riusciremo ad accontentarti. Mentre accontentiamo subito la nostra amica, il nostro amico, scusate, Giulio di Cesena, e vuoi ascoltare Paul Van Dyk, Foreign Angel. Scusa Giulio.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: personalità. Questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più Wants You. La prossima voce, il prossimo DJ potresti essere tu.
1: Spot.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
0: L'appuntamento più atteso è tornato venerdì 25 settembre al Capretti. I Remember Yesterday. La grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli ed Elena Camo. Voice Giorgio Forti.
4: I Remember Yesterday.
0: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Souvenir d'Italy, Boys and Girls, su Studio Più, la Dance Station d'Italia, richiesta da Paolo Di Alfonsini, il nostro Paolone. Noi invece siamo pronti, o Paolino, come preferisco, lui scrive Paolino, Paolino, va bene. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona nel Party Time.
1: Ciao Alex, Andro di Lady Nara.
0: Andro.
1: È venerdì, sotto qui in punto, più
0: è
1: che
0: giusto.
1: Altro mi sono un po' pentito di aver fatto la proposta di cena di pesce via radio, perché hai visto Alex, si sono aggiunti praticamente tutti. A questo punto dai, tengo libero per altri due posti, così
0: esatto.
1: Siamo in otto, facciamo il pulmino e vediamo dai chi si aggiunge. Richiesta di stasera, brano in questione è Santos e Savino, Larari. Con questo vi saluto, ciao ciao da Andro.

0: in tutto il testo? Ma non si può, dai. Non siamo più in fascia protetta, ma mi rifiuto di tradurla in radio, ok?
1: Caramba!
0: C'è scritto cosa vuol dire. Cercatelo su l'intelligenza artificiale, che ve lo spiega lei. Prossimo messaggio! Sentiamo chi sono al nostro citofono, ma che è meglio.
2: Ciao Alex, buonasera a tutto il popolo.
0: Ciao,
2: del DTM90. Niente, questa sera rientrando da Roma con mio figlio del Triero, carichi come non mai. Qui ci vuole un bel antibiotico per il sonno, e direi tranquillamente di andare con i 49ers e Move Your Feet. Buona serata a tutti e buon fine settimana. Lori da Edolo.

0: 49ers, Move Your Feet. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90, il secondo party timer. Siete a bordo del nostro mobile spazio temporale, suona il citofono.
1: Ciao Alex, Andrea di Trento.
0: Ciao Andrea.
1: Siamo alle porte di un nuovo fine settimana.
0: Giusto.
1: Quindi oggi vorrei dedicare una canzone ad Andro, dicendogli occhio al G punto, e a Manu Furetta, la carognetta degli ex. A tutti.

0: mentre noi siamo arrivati in fondo. Ronny Milani ci sarà dalle ore 23. Da Alex Castellini è tutto, buon weekend. Abbiamo chiuso proprio con weekend, avete visto? È incredibile, delle volte le coincidenze. Ci sentiamo lunedì, bau ci bau, ciao.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
2: Your dance station.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
1: Spot. Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Ed eccoci, buonasera Italia, buonasera a tutti. Ugo Palmisano per voi, insieme al DJ Dami ci troviamo qui a Isola della Scala, a Risolandia, dagli amici Ferron, per raccontarvi di questa serata. Vi ricordo delle immagini che state vedendo, ci potete guardare per quanto riguarda l'833 su digitale terrestre, chiaramente in radio in tutta Italia. Siamo nel plateatico esterno di Risolandia, chiaramente c'è gente che sta finendo di cenare all'interno del ristorante, poi ci sono loro. Signori, vi girate un attimo, fate un salutino alla telecamera, vedete la lucina verde lì? Fate ciao con la manina, anche un bell'urlo, vediamo se siete belli sazi. Facciamo che lo facciamo insieme al mio tre, chi è che mi tocca? Pensavo fosse una bella donna. Questo lo do a Damiano sicuramente, che gradisce. Eccolo qua. Allora signori, al mio tre un bell'urlo, 1, 2, 3. Perfetto, vedo già Maurizio Ferron, lo chiamo tra pochissimo. E poi voglio anche Mirko, cercatemi anche Mirko per favore. Intanto questo lo porto a Damiano, cin cin alla vostra. Signori, se ci volete raggiungere siamo a Isola della Scala, eh? Siamo dagli amici Ferron.

Allora signori, possiamo anche aprire la nostra messaggeria, ci potete scrivere, noi riusciremo a leggere i vostri messaggi, chiaramente non vocali, solo scritti, al 338-141-1001. Se siete in giro e state per arrivare qua a Risolandia, siamo a Isola della Scala, vi aspettiamo, perché dopo cena chiaramente l'appuntamento è qui per bere qualcosina. La nostra diretta terminerà alle ore 11, quindi vi aspettiamo. DJ Dami, Ugo Palmisano.

0: Allora dami, io vado dai signori, gli avevo promesso dei regalini anche a loro. Signori, arrivo, vi regalo dei ventaglietti Radio Studio Più Grana Padano. Allora signora, se lo apre, ragazzi, fatemi dire il ventaglio come alla signora senza che lo apra. Ecco, vedi, lo apri e diventa così Grana Padano Radio Studio Più. Prego signora, lo diamo alle donne, tanto siete in coppia, vero? Siete tutti in coppia? No, ne diamo uno per coppia perché ci sono anche gli altri. Vabbè, ognuno ha i suoi gusti. Signora, prego, si è sventati pure. Lo diamo alle donne, lo diamo alle donne. Sono finite le donne, vero? E lui, se si sente donna, tieni. Così di sventare. No, tieni, tieni. Chi è tua moglie? Chi è la moglie? Signora, da quanti anni, signore?
1: Da 42 che
0: si... 42, sa che usciva prima, se era in galera. Se... Prego, tieni, cara, tieni.

Tra 5 minuti diamo ancora, abbiamo ancora musica con DJ Dami. Tra 5 minuti avremo lui, il capostipite. Lo accoglieremo con un grossissimo applauso, il buon Maurizio. Poi avremo anche Mirko a ruota, quindi avete ancora tempo. Vai tranquillo Mirko, ti chiamo io. Tra 5 minuti abbiamo Maurizio, che è reduce dal Lago di Garda, perché c'è stata una bella iniziativa, Maurizio. Poi me la racconti. Maurizio è ancora vivo? Cioè, lo scuotete per favore. È stata una bella iniziativa, ma non voglio spoilerare nulla, la racconterai tu, ok? E poi avremo Mirko, chiaramente faremo poi i saluti a tutti i ragazzi dello staff.

Abbiamo Nicolas da Pinerolo Po che ha scritto ieri. Grazie Nicolas. Se ci volete scrivere approfittate adesso, perché poi arriveranno tutti insieme. 338 141 1001, solo messaggi scritti, ragazzi. Vocali qui

Signore, dove vanno? Vanno a fare un altro giro i maschietti lì? Vanno a fare un altro giro, bravi. Buonasera, ciao ragazzi, ciao. Sai gridare, bravo. Ho capito che l'urlo c'è.

Ugo, ciao Dami, grazie, da qua vicino, da Bosco Chiesa Nuova, eh. Ci puoi anche raggiungere se vuoi, Ricky, siamo qua, non è vicino, più o meno, beh, sempre zona Verona, mica scritto la Catania, ti metti in macchina e vieni, Ricky, poche storie, dai. Avessi capito, guarda, sono di Catania. Ricky, non c'hai senza fretta, Ricky, vieni. Te mangi il risottino qua.

Guarda le signorine social, guardale, guardale. Non distraete la signorina che c'ha la mano ferma, eh. Buonasera tesoro. Sorridete alla signorina per favore. Gli fate un applauso alla signorina col telefono. Avvicinati pure al tavolo.

0: fatelo inquadrare, fate vedere, inquadra il gadget Grana Padano, c'è per tutte voi pure, eh? Li ho lasciati a Mirko, se spariscono è colpa sua, eh? Io li ho dati tutti a lui, eh? Ci siamo? Dov'è? Mauri, vieni pure, Maurizio, vieni. Ora che deve venire, lo annato. Ah, eccolo là. Signori, gli facciamo un applauso, Maurizio Ferron. La mente, ed è lì che è partito tutto, signori. Applauso. Allora, adesso un attimino vi darà le spalle, però non vi preoccupate, la parte migliore di Maurizio, vieni. Vieni, vieni, vieni, Mauri. Allora, oh, questa è la telecamera. Allora, Maurizio, grazie mille, buonasera. Come stai innanzitutto? È un po' che non ci vedevamo noi.
1: Certo. Buonasera a tutti, comunque grazie della visita che avete fatto oggi qua, è un grande piacere essere qua assieme con voi, e ci conosciamo da un po' di tempo.
0: Da tantissimi anni, Mauri, qua ne abbiamo fatte di storie.
1: Sì, sì, un po' sì, dai.
0: Allora Maurizio, dove eri oggi? Perché mi interessa, perché c'è stata una manifestazione di beneficenza, vero? Oggi siamo arrivati e ho detto dove è Maurizio? Dove è Maurizio? Eri a Peschiera, eri sul lago, giusto?
1: Allora ero a Peschiera perché mi hanno invitato lì ad andare a fare del risotto, è stata una gara di nuoto, diciamo, in pratica, da Salò a Peschiera.
0: A nuoto, una persona a nuoto nel lago, ricordiamolo.
1: Un certo Bruno, che io non sono riuscito a conoscerlo perché...
0: No, è perché era lunga, il cognome l'ha lasciato a Salò, è arrivato solo il nome a Peschiera.
1: Perché allora la partenza era verso le 8:30 e l'arrivo aveva calcolato verso le 18:30.
0: È arrivato però?
1: È arrivato molto più tardi, perché io sono venuto via alle 8 e non era ancora arrivato. Si vedeva in lontananza, ma dicevano che si metteva per arrivare a riva circa un'ora e mezza.
0: Vabbè, comunque tu sei dovuto andare, comunque questo per beneficenza, eri lì a fare il risotto per loro.
1: Allora c'era questa manifestazione fatta per appunto beneficenza della sclerosi multipla, hanno fatto questo percorso a nuoto, diciamo, che insomma, e sono sempre quelle cose che nella vita, specialmente oggi come oggi, fanno sempre bene.
0: Bene, bene, mi fa piacere che hai partecipato e noi chiaramente ci associamo come radio. Allora Mauri, tra un po' parleremo anche con Mirko, come funziona stasera? Poi lo faccio ricordare anche a Mirko, la gente viene qua a Risolandia, che se magna?
1: Naturalmente il risotto.
0: Come? Perché ci sono tanti tipi, qua mi ricordo che si mangia bene.
1: In diversi modi, diciamo, con la carne, con il pesce, con le verdure. Il vino si sporra un po' con tutto. E dopo logicamente viene accompagnata con del vino, perché il riso nasce nell'acqua e muore nel vino.
0: Bravissimo, questo è questo, no. Grazie Maurizio, allora ti lascio, vi facciamo un applauso. Eh beh Maurizio, ci conosciamo davvero da tantissimi anni. Allora Mauri, ti puoi riaccomodare e poi tra un po', magari nella seconda mezz'ora, perché abbiamo due mezz'ore, adesso tra qualche minuto ai 28 daremo la linea in pubblicità e poi ritorneremo e avremo con noi Mirko. Ok, intanto la musica di DJ Dami, Ugo Palmisano, Risolandia, Isola della Scala, dagli amici Ferron.

0: Mi chiamano le signorine, non posso esimermi. Ditemi, belle donne. Ah, sono brasiliane loro, di dove tesoro?
1: Natau.
0: In Natau? Rio Grande Norte, vabbè. Chi altro è brasiliana? Ammazza, c'è tutto il Brasile qua. Ma lui è italiano? È veronese. Ma dove l'hai trovato? È venuto in vacanza in Brasile lui. C'ha la faccia da chi va in vacanza in Brasile lui, no? L'hai trovato tu? Ah, tu dal Brasile sei venuto in Italia. Allora c'ha la pila lui, eh? C'ha la pila, eh? Lui che la pila, chi è che lo è? Oh, tutte brasiliane qua. È il risotto. Il risotto abbonda sul riso, vedi, delle brasiliane, brave. Il risotto tira, e non solo il risotto, caro mio. Hai capito? Viva il Brasile, li salutiamo. Infatti ci stanno ascoltando dal Brasile. La Santa Caterina, voi che siete del Brasile, dov'è Santa Caterina? È il tuo paese? Sei vicina? Aspetta che lo facciamo spiegare alla signora. Allora, Santa, ci stanno ascoltando e guardando tramite l'app da Santa Caterina. Dove si trova?
1: Nel sud del Brasile.
0: Strano, mi ha detto anche i confini, che figo.
1: Santa Caterina, Paraná e Rio Grande do Sul.
0: Allora, lo vuoi salutare in brasiliano l'ascoltatore che ci sta ascoltando? Dai, un saluto per tutti i brasiliani in ascolto.
1: Un saluto a tutti i brasiliani.
0: Ma questo lo so dire pure io. In portoghese, tesoro, in portoghese, vai.
1: Un abbraccio a tutti i brasileiri che stanno ascoltando in studio più.
0: Ah, vedi, bravissima. Quante probabilità c'erano che un ascoltatore brasiliano ci stesse ascoltando e guardando e qui ci fossero solo brasiliane donne? È incredibile.

Buonasera, ciao ragazzi, ben arrivati. Ciao. Vabbè, questa è di Damiano, è di DJ Dami, questa canzone, Camminando nelle orme.

0: 10-12 minuti tocca a te. Andiamo prima con la prima pausa, poi nella seconda mezz'ora. Quindi se hai da fare in giro, poi ti voglio bello libero.
1: L'intervista è un po' breve, che non so.
0: Ma breve, tu ti chiedo io le cose, tu stai, vai tranquillo, goditi le brasiliane qua, tu. Ti chiamo io.

Guardali belli tutti a lei, avete mangiato, eh? Adesso c'è il dopo cena qua, ragazzi, eh? Beh. Allora, ragazzi, avete due possibilità. Io vi consiglio prima di andare a prendere il pacco maggio riso e poi venite qua. Se non, se vi fermate qua, vi dimenticate le piglie al riso. Quindi andate a pigliare riso prima, poi tornate qua. Ciao belli. Oh, andate a pigliare il riso, il pacchetto per voi, e poi tornate qua, eh.

spazio. Dopo la pubblicità invece parleremo con Mirko, tra poco, mettetevi comodi.

Avete preso il pacchetto, raga? Eccolo, vedi, ce l'hanno in mano lì. Un mini package, bravi. Lui con la busta addirittura. Mazza, che hai preso per tutti te? Guarda quanti pacchettini si è preso. Oilà. Non lo dovete lanciare, non si sposa nessuno qua, eh. Ma gli lanciano il riso.

Allora signori, tra un paio di minuti c'è il primo break pubblicitario, poi al rientro ai nostri microfoni ci sarà Mirko e poi la nostra diretta terminerà alle ore 11 e poi vi terremo ancora un po' di compagnia. Siamo a Risolandia, siamo dagli amici Ferron, siamo a Isola della Scala.

0: attico esterno di Risolandia, qui dagli amici di Ferron. Come vedete abbiamo signorine e signorini che si stanno deliziando con il dopo cena. Allora andiamo con il primo breaking time e torniamo tra pochissimo. State qui.
1: Studio più External Live, in diretta radio e TV.
2: Spot. In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us. I

Misano, DJ Dami. Fategli un applauso, siamo degli amici di Ferrone qui a Risolandia. Al mio tre, un bell'urlo anche gli amici al bar. Pronti, uno, due, tre! Allora, signori, qua se mangia e se beve bene. Abbiamo iniziato la nostra diretta alle ore 22, terminerà alle ore 23. Abbiamo la seconda mezz'ora e tra pochissimo, nella prima parte, abbiamo sentito il buon Maurizio, il capostipite. Adesso, tra qualche minuto, ci sarà Mirko. E poi magari qualche altra sorpresa, non vi spoilerò nulla. Quindi andiamo con la musica di DJ Dami. Vi ricordo che la nostra messaggeria è aperta 338-141-1001. E poi collegatevi 833 per tutta Italia sul digitale terrestre. Andiamo.

Mirko, sei pronto? Intanto godi di qua, bella vita, bella vita qui, bella vita, bravi, vita loca qui, che vita poi.

Ma dobbiamo salutare un amico che non sentivamo da un sacco di anni, Nicky Duster, che ci sta ascoltando dalle Marche, da Monbaroccio, credo, eh. Sei ancora lì? Ciao Nicky, un abbraccione forte.

0: Allora, caro Dami, lui non vuole farsi vedere, però c'è Dennis, che è l'altro fratello, allora un po' più timido di Mirko. Allora Mirko lo avremo con noi, però vuole fare un saluto, lo facciamo, vai, saluta tutti.
1: Allora ringrazio tutti e buona serata e buon proseguimento.
0: Vedi, non era difficile, eh? Glielo facciamo un applauso. Era timido, però alla fine è riuscito, perché è lì in cucina, eh? Glielo facciamo un applauso forte, anzi facciamo un applauso a tutta la brigata di cucina, eh? A tutti i ragazzi, a tutti i camerieri, a tutto lo staff, perché se mangiate bene è merito loro, eh.

0: sempre meglio.
1: Applauso, applauso per Mirko. Ha detto, non so cosa dire, tranquillo, ci penso io. Ma ora mi spieghi come c'è la banda di donne in Brasile, come sono sistemate anche con te? C'è qualcuna che ti appartiene lì in mezzo? Sono amici, parenti? Descrivi un po' quella tavolata brasiliana lì. E soprattutto l'uomo in mezzo lì, chi è?
0: È certo che è la mia famiglia praticamente. Ah, c'è la mia compagna con le sue figlie, l'uomo lì in mezzo è l'intruso.
1: È l'intruso, infatti l'avevo capito subito io. Dal capello l'avevo capito. Sembra Ridge Forrester di Wish. E lui, l'avete preso, è arrivato lui.
0: No, ma se guardate bene, quando era giovane assomiglia un po' a Nicky Vendola, se guardate bene.
1: A Nicky Vendola di Bari, che saluto. È vero, ora che lo vedo bene, è vero. Non c'ha la S sifula, però va bene. Grazie Mirko, glielo facciamo un applauso? Grazie mille ragazzi, e viva Ferron, Risolandia, andiamo Dami. Buonasera signori, prego. Accomodatevi pure.

0: come avete visto, Mirko ha parlato, nuova Batu e Dennis, che di solito non parla mai, sono andato a beccarlo in cucina, ecco. Allora, sulla soglia ha parlato. E poi mi fa piacere per tutti i tuoi ragazzi dello staff, davvero, gente meravigliosa. I ragazzi veri al chioschetto, al bar, ma soprattutto, quanti sono in cucina, Mirko?
1: In cucina sono in 8.
0: In 8.
1: In sala siamo in 13, al negozio sono altri 3 e al bar sono in 4.
0: Ma spiegami una cosa, allora, là c'è la freccia, chiunque ha cenato stasera può andare a ritirare il pacchettino omaggio di riso?
1: Certo.
0: Allora, c'è qualcuno che è arrivato con la busta? Dov'è quello con la busta? Si è preso 18 pacchi omaggio. Chiaramente venendo da Genova non li aprirà mai, ecco. C'è qualcuno invece che li ha lanciati tipo matrimonio. Un amico l'hanno infestato di riso, l'hanno scambiato per un piccione a San Marco, ecco, bravi. Però c'è anche per me, dammi, dopo lo prendiamo, eh. È meraviglioso, questa è la monodose, questo è un piatto praticamente, no? 150 grammi, un piattino. Quasi 2. Per me 1. Cioè. Grazie mille, Mirko. Avete sentito? Se venite qua a cena, il risottino in omaggio.

DJ Dam, Ugo Palmisano, se vi siete appena sintonizzati, ci troviamo a Isola della Scala, siamo a Risolandia dagli amici Ferron. Chiaramente siamo in

poi cederemo la linea a Ronny Milani con Club Connection e noi poi qua rimarremo ancora un po' a tenervi compagnia mentre qua si brinda con il dopo cena, con i nostri ventaglietti che vi abbiamo regalato. Lo ricordiamo, il nostro main sponsor Grana Padano e Radio Super Più, che salutiamo.

0: qui c'è anche domani, Mirko? Mirko, vieni a spiegarmi come funziona qui. Allora, mancano pochi minuti al termine della diretta. Volevo innanzitutto ringraziarti, perché poi sarà difficile trovarti dopo sicuramente. Ma qui continua, come funziona? Non te l'ho chiesto. Che ho chiesto solo di stasera, poi va avanti qui.
1: Certo, qua funziona tutte le sere, dal martedì al sabato. La domenica facciamo mezzogiorno e sera fino all'11 ottobre.
0: Fino all'11 ottobre, tutti i giorni così?
1: Tutti i giorni.
0: Allora, se vogliono, vabbè, possono venire direttamente. Allora, mi raccomando, sii chiaro per la gente a casa. Ricorda bene i giorni e gli orari, perché qua vogliono venire a mangiare sotto.
1: Allora, dal martedì al sabato, tutte le sere, dalle 19 fino a chiusura.
0: Ok, allora, martedì, sabato, dalle 19 fino a chiusura.
1: Esatto. La domenica, da mezzogiorno fino a tardo pomeriggio, e la sera dalle 18.30 19 fino a chiusura, fino a quando la gente non è stanca
0: di
1: andare via. Esatto.
0: Grazie Mirko, ci tenevo.
1: Noi rimaniamo aperti sempre.
0: Grazie Mirko, grazie mille. Salutiamo questo gruppetto simpatici, grazie mille. Signori, alla prossima, grazie.

0: Brava, brava, lei è la moglie di Dennis. È timida anche lei. Dennis, siamo riusciti a farlo parlare. Tesoro, vieni a dirmi solo ciao, vieni qua. Vengo io, gli faccio dire solo ciao, eh. Abbiamo beccato tutta la famiglia, manca lei, eh. Bella moglie di Dennis, ciao tesoro. Puoi salutare, di ciao a tutti. Ciao, guarda come ti guarda, vai, vai, ha parlato Dennis, dai. Se lo tengo io, ciao a tutti, vai. Di ciao a tutti. Ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Non parla lei proprio. A lei proprio de coccio, dimmi.
1: A lei così anche a casa parla mia.
0: E sei veneto, eh? E sei veneto? Parla così anche a casa, eh? La pipa grandissimo, grande. Bravi, bravi. Risolandia, avete sentito? Qua tutti i giorni si mangia, avete sentito gli orari che ha detto Mirko?

Abbiamo ancora due minuti, signori. Intanto volevo ringraziare ancora Maurizio, Dennis, Mirko, tutti i ragazzi dello staff. Grazie mille, ragazzi. Bravi. Ci rivedremo presto, sicuramente. Abbiamo ripreso i contatti, l'abbiamo ricordato, erano un paio d'anni che non venivamo qua. Qui abbiamo dei bellissimi ricordi, l'ho detto prima con Mirko, in questo posto specialmente, tanti spettacoli fatti da dentro con Andrea, mi ricordo, poi tante dirette che abbiamo fatto da qui, anche la sfida dei barbecue, te la ricordi? Tanti anni fa, fighissima. Quindi questo posto lo abbiamo nel cuore, sicuramente ci rivedremo.

0: E allora signori, qui da Isola della Scala è tutto, ridiamo la linea a De Senzano e poi chiaramente a Ronnie Milani con Club Connection. Rimanete con noi, da DJ Dami, Ugo Palmisano è tutto.
1: Studio più External Live, in diretta radio e TV.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di sabato una blanda zona di bassa pressione in quota interesserà ancora l'Italia. Al nord tempo in realtà qui stabile, con sole o al più un po' di variabilità in transito, ma basso rischio di temporali. Temporali pomeridiani invece lungo l'Appennino centrale, quindi sulle aree interne montuose del centro, meglio altrove. Per concludere il sud, dove avremo una spiccata variabilità e dentro pomeriggio nuovi rovesci temporaleschi a interessare molte aree del sud, anche la Sicilia. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app Trabi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronny Milani.
2: Attenzione, por favor. 3, 2, 1. Club Connection. Il programma dove tutto è possibile.
3: Sì, tutto è possibile, soprattutto iniziare il programma in questo orario, perché noi facciamo queste cose anche, anche durante la programmazione di Club Connection. Amici italiani, ciao, salutiamo DJ Dami, salutiamo anche Ugo Parmisano che mi hanno appena passato il testimone. Stasera una puntata che è slittata un'ora avanti, quindi da questo momento fino a l'una, non fino a mezzanotte, ci saremo noi ad accompagnarvi. Saluto Fede, saluto Ricky, saluto Tiga, Barbara, Lorena, Serena, Sofia e saluto anche Onirica, la new entry di Club Connection. Coordinate 338 141 1001, noi siamo pronti a partire, dai che andiamo.

0: altro che Weekend. Diciamo la verità, Fede, non siamo tanto abituati a questi orari, nel senso che fino a mezzanotte va tutto bene, ma fino a luna di notte dobbiamo ancora abituarci. Medusa, Weekend su Radio Studio Più, ad aprire questa puntata di Club Connection. Buonasera a tutti, io sono Ronnie Milani, tutta la family al completo, stranamente, ci siamo, anche perché solitamente noi ci siamo dalle 22 a mezzanotte, dal lunedì al venerdì, e il sabato dalle 16 alle 18. Ultimamente è così perché prima c'era Walter Master e ci saranno anche belle novità su questo argomento. Vabbè, andiamo avanti. Allora, amici, voi siete personaggi che vivono di notte, vi piace la notte, cioè, c'è gente che gli piace proprio lavorare tanto di notte, no? Perché aiuta a trovare idee nuove, capito? C'è anche chi ama la notte perché il silenzio, capito? Il silenzio quando la città finalmente si calma, capito? Perché la città dorme. C'è chi ama la notte perché vede l'alba dopo una lunga notte, praticamente da mattina, hopla, ecco qua, io sono il primo, capito? Ci sono quelli che amano proprio vivere di notte. C'è invece proprio chi ci lavora di notte perché ci deve lavorare, cioè tipo Bruno. Bruno? C'è Bruno? Dov'è Bruno? Va? Apri,
1: bene. Buonasera!
0: Ciao,
1: date
0: Bruno!
1: Date la buonanotte ad Antonio che ci va a letto col pensionato! Che ora, poverino, col tessuto, tutte te, fanno fatica lavorare.
0: Sì, perché Bruno è uno che lavora spesso di notte, anzi sempre di notte, perché lui fa il pane, capito? Lui fa il pane, ha un forno. Ciao Ezio, ciao anche Ezio da Milano, cioè finalmente sei arrivato. Sì, siamo arrivati, buon weekend anche a te, buon weekend anche a te, per chi c'è? Anche la Bea, ciao Bea. C'è anche Maurizio da Pitesti, Romania, ciao, buon weekend anche te Maurizio, e anche Sergio, capito? Anche Sergio è presente tutte le sere. Vabbè, andiamo avanti, tra poco arriva anche Mimmo.

giochi e voi che siete i veri protagonisti. Club Connection, il programma dove tutto è possibile, anche di sabato, dalle 16 alle 18, solo su Radio Studio Più.

0: Io passo sotto, io passo sotto. Fede, alza l'asta, non quell'asta lì, alza l'asta che io faccio, capito? Passo sotto e ballo il limbo, aspetta che ci provo, questa è la canzone giusta, aspetta, aspetta che mi infilo, ecco. Ed Sheeran su Radio Studio Più, questa è la Family Club Connection, questa sera in diretta fino a l'una di notte, quindi passiamo dall'altra parte, andiamo direttamente al sabato. È un po' come se fosse la notte di Capodanno, no? L'ultimo dell'anno, quindi una puntata speciale, e infatti mi stavo chiedendo, ma a quest'ora della notte forse siamo l'unico programma che fa un gioco in diretta, anzi due giochi in diretta. Quindi è arrivato Mimmo.
1: Mimmo.
2: Il gioco di Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che compro più facilmente quando sono in viaggio?
0: 338-141-1001, se siete in viaggio, se state lavorando, se state cazzeggiando, avete voglia di giocare? Ce la fate? A quest'ora della notte voi dite, ma insomma, chi è che voglio giocare a quest'ora? Io stavo sbadiglia, ho magnato pesante, sto a far rottino, però se me lo chiedi, non lo so, io ci provo. Come al solito non si vince niente, qui è inutile cercare sul web perché, scusate, perché dovete semplicemente indovinare quello che fa Mimmo, cosa mangia Mimmo, dove vive Mimmo, perché Mimmo, perché Mimmo, che cosa ha detto Mimmo e piace a Mimmo, capito? Solo quello.
3: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che compro più facilmente quando sono in viaggio?
0: È facile, no, perché può comprare qualsiasi cosa. Comunque 338 141 1001.

0: programma dove tutto è possibile.
1: Si ascolta in radio, si vede anche in TV.
0: Dalle 10 a mezzanotte.
2: On air su Studio Più.

0: Ecco, lui è un altro di quei personaggi che non mi dispiacerebbe affatto andare a vedere live in qualche concerto. Post Malone su Radio Studio Più, attenzione, vado a leggervi.
1: Mimmo!
2: Il gioco di Mimmo.
3: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che compro più facilmente quando sono in viaggio?
0: 338-141-1001. Dobbiamo indovinare qual è la cosa che compra Mimmo quando è in viaggio. Cosa gli piace comprare, Mimmo? Partiamo da Martina di Cesena, che ha scritto una calamita, ma anche Sergio ha scritto la calamita. No. Una maglietta, ha scritto Christian da Bergamo. No, no. Ragazzi, il classico, capito? Cioè, dice, classico, che quando uno va in vacanza, la prendiamo sta cagà, capito? Che cosa? La prendiamo sta cagà, la prendiamo sta cagà. Oh, guarda, Fede, 23-23, ancora numeri gemelli. Attenzione, questo è un messaggio che arriva dall'alto, un altro messaggio che arriva dall'alto. E poi chi c'è? Luca e Sabrina Dallonato, che hanno scritto lo spazzolino. Ci può stare, ma non è quello. Andiamo avanti. Una cartolina, ha scritto Elisa da Fermo. Ci sta da Dio, ci sta benissimo la cartolina, sì, anche se devo dire la verità, ma ancora c'è chi spedisce ancora le cartoline, Mi rispondete a questa domanda, perché io ultimamente non vedo più nessuno che manda cartoline. Vabbè, Marco da Pescara, il giaguarazzo, era una vita che non sentivo il giaguarazzo, Fede, il giaguarazzo, ma che... Ciao Marco, ciao. Comunque no. Un profumo per Serena da Modena. Un profumo, no. Apri a Bruno.
4: La cartina geografica,
0: no, non è neanche la cartina geografica. Un portachiave, ha scritto Giada da Rimini. No, ragazzi, è con la S, dai, al primo, diamo la buona alla prima, dai. Mimmo ha scritto compra i... No, chi è che ha scritto qui? Aspetta, chi è? Non si è firmato. Ah, Francesco da Cesena ha scritto compra i preservativi. No. È un su. Dai, è classico su. Capito? Cotiglione su, su. Un su e giù, dai. Il primo, 338-141-1001. Un su, ve. Sinistra, destra, un su, ve. Dai, il primo, 338-100. Cos'è che è, ragazzi? Un su, ve. Su, venen. Ezio da Milano, attenzione, ha scritto un souvenir, non lo so. Come hai fatto, Ezio? Come ci sei arrivato? Non lo so, Fede.
3: Ciao, sono Mimmo. Qual è la cosa che compro più facilmente quando sono in viaggio? Un souvenir.
0: Sì, Ezio, dai. Mancavano due lettere, praticamente. Bravo Ezio, che sei stato il primo a indovinare il souvenir. Quindi, attenzione perché non mi devo sbagliare con gli orari. Quando è che torniamo a giocare? Dopo la mezzanotte? Ah, quindi è Capodanno. A mezzanotte facciamo scoppiare i petardi. Connection.

0: Festival, vedi, vedi, guarda, guarda la TV che ho le braccia verso l'alto, guarda la TV. Sì, perché siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione e non solo, ci potete sentire anche a Ibiza e Formentera, uno dice a me, no, per quelli che stanno lì, capito? Adesso One Republic, tra poco torniamo con il primo party time di DJ Dami, capito? Alzate il volume,
1: Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Siamo in perfetto orario, Fede. Chi c'è in console fino a mezzanotte? DJ Dami è mosso calamari.

Magia, magia. Italiani, dove siete diretti? Cosa dovete fare questa sera? Dove state andando? Quali sono i vostri programmi, i vostri progetti, la vostra direzione? 338 141 1001, fateci sapere.

Fede apri, che c'è Selo da Verona. Ciao, sto andando a prendere mia moglie all'Arena di Verona, che è stata a un concerto. Vedi che bravo maritino, bravo Selo. Ma quale concerto? Di chi? Noi siamo curiosi, noi vogliamo sapere tutto. 338 141 1001, fateci sapere dove siete diretti questa sera, come state passando il vostro venerdì. Intanto c'è DJ Dami.

Miscelazione in corso, apri Fede, ma che suoni, apri, c'è Erika da Forlì, un saluto alle mie amiche, finalmente siamo tutte insieme, capito?

0: Alessandro da Gemini, Salento, che ha scritto: sono in solitario ad ascoltare la vostra bella musica, capito?
1: Ah bello, che stai a combinare?
0: No, stavo cercando di capire anch'io in che senso in solitario, non mica...

0: quando la musica diventa magia. Italiani, in alto le mani.
1: Spacca tutto.
0: No, non devi spaccare tutto, altrimenti ci tocca pagare. Ho detto in alto le mani e basta, perché sennò dopo, capito?
1: Spacca tutto.
0: No.

Aiuto! Qui sta tremando tutta la radio, ci sono gli studi che ballano, ci sono alte vibrazioni sismiche, eh? Vi dico solo questo.

1001, fateci sapere dove state ascoltando Radio Studio Più, in quale parte d'Italia vi trovate in questo momento, oppure dove siete diretti, cosa state facendo, se state lavorando, se state cazzeggiando. Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione. C'è un ragazzino, quello sono io, me la canto da solo, vestito sempre di nero con gli occhiali neri, ma non sono occhiali da sole, sono occhiali da vista, capito? Non è che voglio far figo, proprio perché non vedo una mazza. Miscelazione in corso, c'è DJ Dami. Primo party time in questo venerdì di Club Connection.

Bene, ho capito, bene, lo vedo anch'io. Allora, c'è Marzia da Pesaro che ha scritto: Ronny, saluta mio marito Andrea che vi segue sempre. In che senso? Mi devo preoccupare? Bene, vai a vedere fuori se c'è Andrea. Vai a vedere fuori, ci segue sempre, è un po' pericolo. Ciao Andrea, ciao Marzia, grazie, ciao. Miscelazione in corso, c'è DJ Dami. È il DJ che mixa, capito? Sta miscelando, capito? Miscela.

Saluto. Attenzione, perché io vi vedo che state ballando, voi non ci credete a questa cosa, ma io ho questo potere telepatico, riesco a vedere e a sentire, capito? Oh, streghetta, stavo parlando un po' in Veneto, cioè riesco a sentire e a vedere quelli che ballano, capito?

0: DJ di Bovolone, provincia di Verona. DJ Bovolone, provincia di Verona. Buona diretta, sempre top number one. Ciao Guido, grazie, grazie di cuore. Noi ci proviamo. Apri Fede. Okay, apri.
1: Ciao, buonasera, io sto lavorando per le strade di Milano.
0: Sì.
1: Vi porto a casa, vi porto in discoteca, vi porto dalla fidanzata.
0: Addirittura, grazie.
1: Stavo aspettando la buonanotte di Antonio Nazionale. Quando arriverà
0: adesso
1: questa
0: arriva.
1: Buonanotte? Un abbraccio
0: arriva,
1: a tutti,
0: arriva.
1: Grazie per la compagnia. Buonanotte, Pietro da Milano.
0: Antonio dorme, Pietro, Antonio dorme.

0: Buonanotte Ronny e buonanotte a tutto il club con
1: Ciao
0: Sean.
1: Caro, buonanotte,
0: ciao,
1: buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Qui non si dorme, qui non si dorme, qui si lavora, qui si fa musica.

0: Facciamo il countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Auguri Sofia di San Giustino, che non abbiamo capito se sono auguri di buon compleanno, non ho capito. Auguri, auguri, auguri, auguri Sofia, vedi, vedi che l'abbiamo fatto. Possibile? Assolutamente sì, assolutamente sì. Proprio nello scattare della mezzanotte abbiamo fatto anche il conto alla rovescia. Già volata la prima ora? Cioè sì, perché questa sera andiamo in onda fino a luna, cioè quindi passiamo dall'altra parte, andiamo direttamente al sabato, invece di finire a mezzanotte siamo partiti un'ora più tardi, giustamente, andiamo avanti ancora un'oretta. Facciamo un applauso a DJ Dami. Se avete voglia di giocare con noi in questa notte fatata, restate lì.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Studio Pew wants you. Non hai mai collaborato con una grande radio FM? Hai meno di 36 anni? Hai voce, energia e personalità? Radio Studio Più cerca nuovi talenti, DJ, speaker e vocalist. Che tu viva la radio in console o davanti a un microfono, se hai talento, energia e personalità, questo è il tuo momento. Fatti sentire. Invia la tua demo a casting@studiopiu.net. Studio Più wants you. La prossima voce, il prossimo DJ, potresti essere tu. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.

0: Sei in Porto Rico? Vedete che ballo a quest'ora della notte, Capodanno ragazzi, l'ultimo dell'anno. Che lo che è, Molella, arriva Jay Peralta ad aprire la seconda ora di Club Connection in questa puntata un po' particolare, perché solitamente siamo in diretta dall'una, dalle 11, sì, dalle 10 a mezzanotte, invece questa sera dalle 11 all'una, ecco, sono cambiati gli orari. Attenzione, siete pronti a giocare?
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non sono un oceano, ma posso creare onde alte decine di metri. Nasco spesso da un terremoto sotto il mare e posso attraversare interi bacini in poche ore. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? Adesso mi stavo facendo questa domanda, ma a quest'ora c'è qualcuno sveglio che ha voglia di giocare? Perché qui ci vuole, capito? Bisogna essere svegli, cioè, a parte l'orario, che uno dice a quest'ora solitamente io vado a letto, però bisogna essere svegli anche per trovare la soluzione. Perché, come al solito, vi devo dire questa cosa che non piace solitamente. Lo so. Se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, arrivateci da soli, perché c'è molta più soddisfazione. E comunque, dal momento che non si vince niente e non regaliamo assolutamente niente, almeno divertiamoci trovando la soluzione insieme, o no? E comunque fa bene al cuore e fa bene alla memoria, fa bene anche quei 4-5 neuroni che abbiamo lì pronti, capito, che aspettano questo indovinello, avete capito? Attenzione, perché ormai è sabato. Attenzione, Fede, attenzione, attenzione. Come al solito c'è un twice, fitten, spiderland, buden, badabam, ping. Sapa chi? Sapa là. Guarda su, guarda giù. Trident, buder, buden, kut, hunziker. Buder, bride. Sto esagerando forse. Buden, scapè, no, quello no. Briten, pausen, c'è un bel pacchettone sulla spalla. C'è un vai avanti così. Come te, non c'è nessuno. C'è un applauso applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Non sono un oceano, ma posso creare onde alte decine di metri. Nasco spesso da un terremoto sotto il mare e posso attraversare interi bacini in poche ore. Cosa sono?
0: È facile, secondo me sì. 338-141-1001. Cosa sono? Yeah!

0: ragazzi, il weekend è arrivato. Hai fatto bene, Fede, hai fatto bene, perché così era tutto per dire: oh, è sabato, e ci sta. The Weeknd, attenzione, vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non sono un oceano, ma posso creare onde alte decine di metri. Nasco spesso da un terremoto sotto il mare e posso attraversare interi bacini in poche ore. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? È facilissimo, secondo me. Vabbè, partiamo da Tommaso di Ravenna. È una mareggiata. E din din din din, ha fatto la canzoncina, din din din din din din din din din din, sì, non si chiama, basta, non posso, se do troppi indizi, dai, è talmente facile questa sera, te la siamo giocata così. Alice da Trento, è un uragano, no? Anche qui potrei fare din din di din din, perché ci può stare in mezzo. Dario da Pescara, un tornado, din din din din din. Beatrice da Parma, tromba marina. E lei lo sa, eh? Scusa Fede, ma me l'hanno messa in bocca, cioè nel senso, era lì, ti dico, vabbè, vado a casa. E comunque sì, din din din din din din, non si chiama proprio così. Samuele da Fano, è un ciclone, sì, no. Greta da Vasto, una tempesta tropicale, dai, abbiamo tempo secondo me fino alle 12:30, dai.
3: Non sono un oceano, ma posso creare onde alte decine di metri. Nasco spesso da un terremoto sotto il mare e posso attraversare interi bacini in poche ore. Cosa sono?
0: Lì su. Non è colpa mia, era lì.

0: Me gustas tú. No, mi gustas tú va bene. Alfa, Manu, ciao. A me mi piace. Attenzione, vado a fare l'ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non sono un oceano, ma posso creare onde alte decine di metri. Nasco spesso da un terremoto sotto il mare e posso attraversare interi bacini in poche ore. Cosa sono?
0: 338-141-1001 è facile, dai ragazzi, è facile, è lì la soluzione, è lì, guarda in basso, guarda di più, abbassa la testa, di più, è lì la soluzione, capito? Guarda, quando succede, lì è no, sto dicendo delle cazzate, beh, quest'ora ci sta, Allora, Manuel da Faenza, il Niño, no, se ne è parlato tanto in questo periodo, ma non è il Niño. Noemi da Novara, un tifone, sì, il tifone ci può stare, perché il tifone, sai cos'è il tifone? È uno che va allo stadio e fa il tifone, quello è il tifone. Basta. Rico da Termoli, la zorra. No, dai, che cos'è la zorra? Per favore. Vabbè, mi prendete per il culo, ragazzi, io lo sapevo, lo so, sono pronto a tutto ormai. Camilla da Riccione, una frana sottomarina. No, non è una frana sottomarina, Camilla, non è una frana sottomarina. Ah, ragazzi, lo so, non è facile, non è per niente facile, io lo so, apri Fede, apri.
4: Con un terremoto. Qua da Milano, da Simone, c'è stato un weekend, buon sabato, sì. 19 settembre, da parte, sì, di Simone. Qua sul studio, sì, più, la Radio Station d'Italia, sì. Ciao, sì. Family Connection.
0: Sì, ma, sì. Sì, sono qui, ma stiamo giocando, Simone, stiamo giocando. Cosa ha scritto? Ha detto terremoto, non ho mica capito. Poi chi c'è? Chi c'è? Sonia da Castel Goffredo, che ha scritto uno tsunami. Non lo so. C'è qualcun altro che ha scritto o ha inviato un messaggio audio che dice questo? Uno tsunami? C'è anche Francesco da Mac. Mac che sta per Macerata. Mac che è Mac 2. Da Mac ha scritto Macerata, sì, anche lui ha scritto tsunami. Anche Luigi da Verona ha scritto tsunami. E anche Luca da Gottolengo ha scritto tsunami. C'è qualcun altro che ha scritto tsunami? Anche Vasco, non il cantante, Vasco. Anche Mattia da Mantova ha scritto maremoto, ma ci sta, è uguale. Però chi era la prima? Chi era la prima che l'ho persa? La prima è Sonia da Castel Goffredo. Non lo so, Fede.
3: Non sono un oceano, ma posso creare onde alte decine di metri. Nasco spesso da un terremoto sotto il mare e posso attraversare interi bacini in poche ore. Cosa sono? Uno tsunami.
0: Sì, Sonia, vedi che brava Sonia. Ultimamente Sonia arriva lì tutte le sere, tic tic tic tic, tra una canzone e l'altra, c'è chi? Ecco, soluzione. Tappa, tappa, io sono qui, io sono sveglia, io non dormo, qui chi dorme non piglia pesci. Un altro applauso, Fede, che non costa niente. Poi chi è che aveva indovinato? Anche mamma mia, quanti siete? Io pensavo che a quest'ora della notte nessuno aveva voglia di giocare, anche Gianni da Verona. Poi chi c'è? Fai un altro applauso, non costa niente, Fede. Vai avanti con gli applausi, tanto sono gratis. Vabbè, comunque la prima è stata Sonia. Quindi, quando si torna a giocare? Domani. Sì, perché noi domani saremo in diretta dalle 16 alle 18. Stessa radio, stessa spiaggia e stesso gioco.
5: Club Connection ti dice che...

0: Ehi, Fede, non ci credo, siamo in perfetto orario per l'ultimo party time. Ci sta, perché adesso non c'è la pubblicità, quindi siamo free, siamo free. Chi c'è in console? Dai, manda il party time.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.
0: Attenzione, vi do un consiglio: da questo momento alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà. Chi c'è in console fino a l'una di notte? C'è Ricky Valza DJ e Mosso Calamari.

0: Irina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo.
0: Sì, dormono,
1: chi siate in macchina,
0: dormono,
1: al lavoro,
0: tutti,
1: in viaggio o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate.
0: Quali?
1: Per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.
2: Ricky Balza, DJ.

Fermami, Fede, non riesco a stare fermo. Fermami. Salutiamo Daniele da Conversano, che ha scritto: siamo in fabbrica, fateci lavorare con un po' di musica seria. Va bene? Questa va bene, eh? Questa è seria, eh? Italiani!

Diamo un po' di coordinate: 338 141 1001, poi siamo anche sul digitale terrestre in radiovisione, ci potete ascoltare anche in Spagna, Ibiza e Formentera se vi trovate da quelle parti, perché abbiamo le frequenze anche lì. Fateci sapere, a proposito, fateci sapere cosa state facendo, oppure dove siete diretti o dove state ascoltando Radio Studio Più.

Fede Emilian D'Amato ha scritto che è il 32 di agosto. Eh sì. È l'orario, ragazzi, è l'orario.

0: Mueve la cabeza, sube el volumen de tu radio. Este es el sonido de Club Conexión.
1: Eh sì, vero, dobbiamo salutare chi ci sta ascoltando dalla Spagna. Devo aggiungere la S, giusto Fede? E amigos, hasta la vistas. Buenas noches, buenas tardes. Va bene, Fede? Italiani, questa è la Dance Station d'Italia, un orario un po' particolare perché solitamente a mezzanotte finisce il nostro programma, però siamo partiti un'ora più avanti e quindi fino a l'una noi siamo qui in diretta nazionale. In console c'è DJ Ricky Balza.

Vi do un consiglio: alzate il volume della radio. E uno dice: perché? Perché altrimenti godete solo la metà.

0: chi è?
1: Ciao tesoro.
0: Ciao.
1: Lo senti quanto sono calda stasera?
0: Sì, la senti questa voce.
1: Il mio respiro è già pesante.
0: Sì.
1: Lento, profondo.
0: Sì.
1: Ho la pelle che brucia.
0: Ma non è vero.
1: Tutta.
0: Ma non è vero.
1: Solo a pensarti mi si stringe tutto
0: ma
1: dentro.
0: Ma non è vero.
1: Mentre che sussurro tutto Rocco.
0: Sì.
1: Sono il tuo topo Gigio.
0: Secondo te?
1: Sono tutto tuo.
0: Lo potrei
1: Fumami
0: anche
1: fare.
0: Ma no,
1: non
0: no.
1: Non aspettare.
0: Ma non ci, ma ci mancherebbe. In diretta nazionale mi metto a dire sono il tuo topo Gigio. Sono il tuo topo Gigio.
2: Sono il tuo topo Gigio. Sono il tuo topo Gigio.
0: Vedi. Italiani, in alto le mani se ce la fate.

C'è Mattia che ha scritto: un saluto ai miei colleghi del magazzino Il Caffè Non Basta. Avete sonno, ragazzi? È ancora lunga, se dovete arrivare fino alle 6, state facendo il turno di notte, è ancora lunga. Però ci siamo noi, almeno fino a luna ci siamo noi, ma comunque la nostra programmazione va avanti, continuate ad ascoltare Radio Studio P perché c'è tanta bella musica fino al mattino, capito? Ricky Balza, DJ. Miscelazione in corso. Che non è il viale, non è la via, cioè è il DJ che sta mixando. Quando il DJ mixa si dice miscela, capito? E lui sta, cioè alza il volume sinistro, abbassa il volume destro, alza il volume destro, abbassa quello sinistro. È così, è molto semplice secondo me, no? No.

0: Paris, da trabalho de perna. Já que tu pega o suprato.
1: Chi è?
2: Questo party time mi piace tanto.
1: Ah, se devo essere sincero, anche a me, tantissimo.

0: mi viene da piangere, Fede, mi viene da piangere perché ci tocca. È volata anche la seconda ora. Facciamo un applauso a DJ Ricky Valza. Fede, è tardi, Fede. Chiudi, chiudi il party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
0: E anche questo venerdì è andato, anche questo sabato è andato, cioè c'era anche un pochino di sabato, siamo andati dall'altra parte, è vero, perché è già sabato. Quindi noi abbiamo finito, ma ritorneremo domani, sempre anche nel weekend, dalle 16 alle 18, con Club Connection, con tutta la family, con Fede, Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena, Sofia. Salutiamo anche Onirica, che è entrata a far parte della squadra da qualche giorno, che risentiremo il martedì e il giovedì, cioè anche su Radio Show. Quindi ringrazio tutti quelli che ci hanno supportato e sopportato. Da Ronnie Milani è tutto, dalla family di Club Connection è tutto. Ci risentiamo domani, sempre sulla stessa radio e con lo stesso programma, dalle 16 alle 18. Ciao a tutti, grazie e buon weekend.
4: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Vuoi il sound quello giusto? Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

diverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: Sono le 7:51 ora di Houston. L'Apollo si sta staccando dalla torre di lancio. Sta prendendo quota. È molto bello da vedere. C'è una grande fiamma luminosa. Pesa 4.000 tonnellate.
1: Sapphire flames, 7.5 million pounds. They're on their way.

vedendo l'altra faccia della luna è di un grigio biancastro, come la sabbia di una spiaggia, con molte impronte, e c'è una specie di nuvola bianca che la circonda. Ci sono delle piccole colline di pietra. È molto, molto bello, ma non sembra un posto adatto per viverci e lavorare.